quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Coppolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

Quei tre chili e più da bacchio che ci diede l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copecchia e la papoccia con quell'uomo scimpanzeerno. Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio, mia cara Coppoleggia.

quel suo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci io, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e raggio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la Bacchio.

0: la vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema. E poi vado a passeggiare. E poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: Rai, Radio Live, Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: La candida dolce di vincentaia del pitugliano, non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello?

bei tempi di Valdoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non ti dimentica, un nome lungo e breve,

dei giorni passano e uguali ricci col monofolia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non rifami tanti al poterario. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e poi il rosario.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pare, io sono marchesa, tengo a Prato, mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposava, mi spiandata, ma non tene che mangià. Un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bof, va. Va là, va fallor, se va. Va pure ragazzo, va fallor di tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io t'amai mio bel ragazzo, e fu dalla frenesia che mi parve d'impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapazzavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacelli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Fu solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vai là, va di bocche, va, vai là, va, vai l'orge, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti serviste del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cari, e perciò la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un misero par. Va là, va di bocca, va.

che fuor ti nascosta, è l'ambasciata, non è l'ambasciata.

fanno si giude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nate già in di braccio. Nessuno ti può dar più bene me.

tu m'hai lasciato insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti sei scordato di me e tutta la famiglia. Torna, i figli pozzi perdonare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto misti sfortunato, ma le poppa una bocca per ciutta.

sta o mandamento va di sti creature ad ascondanati tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so picceria.

ayer si mă stă rindacis. E o barriciana rite, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così scesa finalmente. Ma senti, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo no, ma prima mo. Ma tu cara stai gelata,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Sentite buona gente do quartiere, arrapite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Io chiamate capi in testa e su sente
1: capo d'ostra
0: e accomincia a minacciare Totonno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufes
0: e accomincia anche a cagliare Totonno surdo, la guagliona fa
1: attenne
0: e su sente
1: sai attenne.

0: venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per fare una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'ha fa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, il su sente a comincia a minacciare to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a caglià, o donno surdo, una guagliona fa.
1: Ma tenne!
0: Il su sente.
1: Sai a tenne!
0: Fora po'.

Sarà questi pensieri, questi smani e gelosia, sarà una canzone che cantata non

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Volete fare un doc? Niente male. O doc è una pazzia, non è noi luoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

già, perché certo ma l'ambo tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione tua che mo so asciuta, mai si è appurato fatta con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stata povina, fui per una parola. A 7 mesi o non meno figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che a destra a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Usse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'ha giumannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che a te, vieni con me.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Acquasta da me, a strigna da

guarde solamente qua basta. Dillo con gli occhi e solamente casi l'amore. Dillo con gli occhi e solamente e non parlare. Dillo con gli occhi e solamente casi l'amore.

Brava bonsai diventa un assassino, ma lo spagnolo sta bene, soltanto ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. Dico, com'è brutta vita, mamma, mamma.

gioia, sta felicità, sta amore, cacce tormenta e cacce struie, sta amore, cacchio c'è stregna tutte due, sia rinto core, non se ne può chi.

Slaughter, man of the factory.

fantasia, tengo tu guardan, y ancora tengo tanto mio bullente, vestura, gamelletta, fuori pan, si vega nova gamelletta mente. E pure ha già serrato tre marite, una più forte l'altra, e chiarugiare, finché gamelletta in forza, e una serra magara naturale. Insomma, perché un bicchiere e vine mie chiappaia, cazzona m'embriaga, ma non mi spacca mai. E mo che non ho tenghe vicina a due nanna, pensateci voi stessi come va cacciando. Ma capa mia, penso sempre amore, che posso fare, e a che se dammo avrora. Cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle sempre vecchia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto io tengo un mucco, mancando qualche testa, ora io se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbottitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite, camarlo senza scuorne, se faccio passare la mano, giorno giorno. Ricco, non si può ammogliare, oggi tutto è tagliute e come cresce, fatura, mascarura, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene poi speranza, innamorata, catini e pezze, a me mi viene a risse, finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestiti e scarpe che tengo a casa mia. O di la stanzeria se ci tengo l'ubertuto, profonde e chine e pezze, ma tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in giusto, le faccio rapire, dubbo, dubbo, dubbo.

0: Maestro D'Esposito, salve!
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al galà della canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuno delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo che esciure mi imbriacassero cadore, che no cielo se pittasse d'acqua e mare, che un amore fosse veramente amore, non lo sapevo.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sì, te ne vai, fa come fa sto vivente. A ti soffoca su ogni ricordo. E c'è un mare nuovo per me. Un'apocalisse rindo coro tuo.

Tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quanti volte tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
4: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
3: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
5: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
6: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire, perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
4: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
7: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
8: È un tabù.
7: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano perché, avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong, vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che, ascoltando il podcast, poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi, attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
9: Possiamo dire che è un podcast, per certi aspetti, anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
7: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi, di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi, mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto, parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi, insomma, si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
9: Certo.
7: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
8: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
9: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
10: Bisogna ascoltare il podcast.
8: Bene,
9: bravo.
8: Certo, grazie.
9: Alessandra Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
3: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
4: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
11: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
3: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
12: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
13: Tu hai detto serve ai genitori,
12: sì.
13: Serve a tutti,
12: sì, sì.
13: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra. Lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
12: e
13: quindi si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
12: No, non lo dice. No?
13: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare, e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico. Sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
12: È d'accordo con dottoressa?
14: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. E quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
13: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa, e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
3: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
4: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
15: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
16: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
17: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza. Io facevo lo stesso.
18: Si pronuncia Mascalzon.
17: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
4: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
19: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Et sa vie d'Aquil Niños. Et sa vie. Yogalot et Moshka. Et Vig et Vizia. Caso padre son mamme il Niños. Et sa vie. Et sa vie, sì. La vita vista. O volete immaginarli solamente?

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ciao amici, buongiorno, buongiorno a tutti, come state? State già in auto, pronti per questa nuova giornata super esplosiva? Mi raccomando, state sempre con noi, ascoltate Napoli Senza Confini. Sì, sono io, Fabiola Cimminella, che vi fa compagnia dal lunedì al venerdì alle ore 7 del mattino. Mi raccomando, svegliatevi prima, altrimenti vi perdete il programma. Ma se ve lo siete persi, in caso, abbiamo la sezione podcast, e sì, per di Rai Play Sound, quindi potete riascoltare tutte le mie puntate. Allora, partiamo subito e ben ritrovati. Oggi è martedì ed è un nuovo giorno, e qui è passato i microfoni di Rai Radio Live Napoli un nuovo ospite, anche perché sapete che Napoli Senza Confini è piena, ricca, colorata di storie, di voci, di cose belle, belle, belle, che io ho il piacere di raccontare, di portare qui e di farvele soprattutto ascoltare. Allora, passiamo oggi ad una delle mie passioni forse più profonde, oltre alla danza, perché io nasco ballerina, ormai mi conoscete, mi seguite, e ho studiato anche recitazione, quindi ho fatto dei workshop e vorrei tanto avere un ruolo d'attrice, in realtà ve lo dico qui ai microfoni, e quindi sto parlando del nostro amato cinema. Oggi abbiamo il piacere di incontrare un autore che ha costruito il proprio percorso cinematografico, pensate, partendo dal cortometraggio, dalla sperimentazione, da una grande attenzione al linguaggio delle immagini. E io ve lo presento subito e diamo il benvenuto ad Aldo Iuliano. Ciao!
1: Ciao Fabiola, ciao a tutti, mi sentite?
0: Aldo, sì. Allora, se vuoi, tanto qui non ci vedono, ma a noi piace raccontare, a proposito di immagini, quello che succede. Puoi avvicinare anche leggermente, bravissimo, vedi, e lui è abituato alla macchina da presa,
1: esatto.
0: Quindi con i microfoni ci devi fare un attimo un po' di confidence. Come stai?
1: Bene, benissimo, sono arrivato in orario.
0: Ti ho fatto
1: pronto.
0: Aspettare io questa volta?
1: Un pochino,
0: però ci siamo scambiati tante idee belle, perché gli incontri sono anche fatti per questo, vedi, io non ti conoscevo, tu non mi conoscevi, e ci siamo ritrovati qui ai microfoni a raccontare quello che sei, e soprattutto anche a sperimentare, progettare cose future che già ci siamo detti. Tu sei appena arrivato da Venezia,
1: sì,
0: dalla Biennale meravigliosa. Io quest'anno non ci sono stata con

0: Mera, raccontami un
1: po'. Sono stato pochi giorni perché sono salito per la proiezione del cortometraggio che avevo lì.
0: E poi ne parliamo benissimo, sì. Che apriamo un capitolo.
1: Però l'atmosfera è sempre magica. Poi soprattutto è uno dei festival, no? È il festival più importante del mondo, più antico del mondo. E collegandomi a quella cosa che dicevi tu, si fanno un sacco di incontri, si ha il tempo di parlare di nuove idee e soprattutto anche il tempo di parlare col pubblico. Quindi sai, noi facciamo film per un audience che a volte non conosciamo, invece ecco, i festival sono liberi, sono gli spazi dove appunto ci incontriamo di persone, quindi non online, quindi ecco, Venezia è Venezia. E io ci sono stato a Venezia 80 con un altro corto, è stata la mia prima esperienza diciamo in concorso a Orizzonti con questo corto che si chiama Dive, e tornarci con quest'altro corto che si chiama È più difficile è stata un'esperienza, è come sempre la prima volta, non so come spiegartelo, sale un'emozione strana.
0: Eri quindi... più emozionato del solito?
1: 2 minuti prima della proiezione no, appena inizia la proiezione ritorni un po', è quasi come se non l'avessi fatto neanche io il corto, ma
0: ti sei staccato completamente,
1: ho un collegamento emotivo, quindi sai, stai lì con l'ansia di capire come arriva il pubblico, no? Perché poi la bellezza del festival è un rito collettivo, sei lì e quindi senti l'energia delle persone, quindi se è piaciuto non ci sono chiacchiere che tengano, ti arriva prima ancora.
0: E poi
1: che
0: chi
1: parli,
0: meglio
1: poi
0: come
1: con...
0: te, no? Chi fa un po' il tuo lavoro, essere regista, essere dietro, no? Una macchina da presa, e penso che abbia una sensibilità molto spiccata, no? Nel sentire proprio gli altri.
1: Sì, perché poi sai cosa? Ti porti dietro quel bagaglio di appunto sensazioni e al prossimo film, no, ci ripensi pure, no? Come ha reagito il pubblico a quel momento? Cos'è che non ha capito? Allora sai, un po' io prendo appunti di solito.
0: Ma
1: in
0: mente o tu ti trovi carta e penna? Mangi carta e penna. Torniamo alla carta e alla penna. Vedi, noi siamo con gli iPad, tutte le notizie digitali. Tu hai un fratello sceneggiatore.
1: Sì, mio fratello sceneggiatore.
0: Vedi questa
1: classico,
0: cosa?
1: Carta, penna.
0: Vedi, è più grande o più piccolo?
1: Più piccolo di 2 anni.
0: E sì. Avete lavorato insieme? Vi è facile
1: tutti...
0: lavorare insieme?
1: Litighiamo spesso, ma proprio perché lui ha un approccio di scrittura che parte appunto dalla carta e non pensa alle immagini, io al contrario, io parto dalle immagini e...
0: quello che lui scrive praticamente.
1: Però è un ottimo punto di incontro, no? Perché poi confluisce nella storia e diciamo la cosa più importante non è tanto quello che penso io e pensa lui, è la storia. E quindi deve vincere sempre la storia, non quello che, no, su cui ci fissiamo. Ed è un bel modo di lavorare, però sempre con un litigio dietro l'angolo.
0: Che
1: però
0: bello!
1: Io penso
0: dai.
1: Che la creatività nasce da questo scontro. Perché l'incontro c'è a prescindere quando decidi di partire per il viaggio. Però a un certo punto devi confrontarti. Quindi scontro per me equivale a confronto.
0: Assolutamente.
1: E l'intensità dello scontro, secondo me, poi quella la devi regolare tu.
0: E allora Aldo, noi ci fermiamo un attimo, lascio ascoltare i nostri amici Maria Vesuvia, noi torniamo tra pochissimo perché voglio entrare proprio bene dentro questo progetto, un forte messaggio, soprattutto una grande emozione averlo potuto far vedere agli altri, no? Donarlo agli altri, e quindi mi va di raccontarlo meglio. Vi lascio ascoltare amici di Rai Radio Lab Napoli, noi torniamo tra pochissimo, ciao!

0: E noi abbiamo fatto un super viaggio con Meg di 99 Post, un viaggio super con la Tecnico, ci hanno un po' trasmesso delle vibes giuste e positive perché ci servono. E mattina presto, ecco, hai fatto colazione?
1: Sì.
0: Cosa mangi a colazione? Qua Aldo, Giuliano, attenzione, microfoni di Rai Radio Levo Napoli, apriamo momento colazione.
1: Queste sono domande difficili, era più facile quella su Venezia.
0: L'ho mangiato, Aldo.
1: No?
0: No.
1: Allora, stamattina io mi faccio una colazione meravigliosa che ho scoperto da quest'anno. Pane integrale messo nel forno riscaldato, sì, burro d'arachidi sopra e miele.
0: Lo sai, anche marmellata col burro? L'hai mai fatto?
1: Sì, però c'è il burro e...
0: burro d'arachidi più marmellata, no, cioè la glicemia arriva alle
1: No, quello non l'ho mai provato.
0: È buonissimo.
1: Oddio, l'avevamo provato con la mia compagna, si faceva un po' di prove su queste cose. Me l'ha fatto scoprire lei. Io prima di solito ero cornetto e cappuccino classico, proprio l'italiano.
0: No, no, no.
1: Medio. Però
0: io ti dico anche pane di segale, ragazzi, vi consiglio il pane di segalo, è però un po' bruschettato, capito, tostato in italiano, e burro di arachidi e marmellata, approvato. Questa è la colazione di Napoli senza confini. Ma Aldo, torniamo a noi, ecco, vorrei parlare con te e approfondire un po' l'ultimo corto che hai presentato all'Hotel Excelsior, giusto?
1: Sì. Era un evento parallelo, sì, all'Hotel Excelsior,
0: a Venezia, ecco, il cyberbullismo, che è una delle forme più attuali, violente, no? In un certo senso, nella nostra contemporaneità, nella nostra quotidianità, che tocca sicuramente molti giovani, adolescenti, generazioni, e quindi sono catapultati praticamente in questo vortice che non immagino, mi credi, minimamente cosa possa essere. Quindi grande che hai portato questo tema, è sicuramente super difficile. Ecco, come è nato questo progetto, Aldo?
1: Guarda, mi hanno chiamato, ho collaborato con Cortinametraggio, un festival di cortometraggi bellissimo, è uno dei più importanti in Italia, insomma. Maddalena Maineri mi aveva proposto come regista per questo progetto, perché l'hanno fatto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che ci tenevano tantissimo ad andare poi nelle scuole con questo cortometraggio, proprio per aprire un ponte con i ragazzi e parlare di tutta questa problematica, sia dal punto di vista loro, ma anche ascoltando cosa avevano da dire i ragazzi. Quindi mi sono domandato, mi interessava, perché io in tutta la mia filmografia tento sempre di trattare temi che mi toccano emotivamente. Nel mio primo film, che si chiama Space Monkeys, ho affrontato le challenge pericolose che fanno questi adolescenti online.
0: Che brividi!
1: E quindi mi ero un po' catapultato nel loro universo, avevo messo in scena un po' un mondo loro, a cavallo tra virtuale e reale, per capire effettivamente cosa provassero loro nel momento in cui si distaccavano dalla realtà e poi rientravano, no, a contatto con la realtà. Quindi trovavo delle tematiche molto affini, quasi un proseguimento di quella mia indagine, diciamo, ti direi quasi antropologica, perché poi io traduco in immagini quello che mi arriva a livello emotivo. E quindi quando ho letto questa storia scritta da Francesca Massaro e Roberto Ciufoli, mi si è accesa una scintilla e ho detto, cavoli, è un'altra occasione per approfondire questa tematica.
0: Cosa ti ha colpito, Arlo? Scusa se ti interrompo particolarmente, qualche storia, qualche...
1: Guarda, era una storia
0: semplice. Respiro, qualche silenzio, no?
1: Io ho letto questo script di Getto ed era una storia che parlava molto semplicemente di un esperimento sociale che facevano questi carabinieri andando in questa classe. La cosa che mi sono domandato io da regista, ok, questa è la sceneggiatura, questo è il plot classico, in tre atti. Poi mi sono chiesto, ma il controcampo, questi ragazzi in silenzio che si nascondono dietro i cellulari, nel film vedi anche cosa scrivono, intravedi cosa scrivono, perché poi non è quello l'importante, no? Perché purtroppo la cronaca nera ci ha abituato a leggere di cose ben peggiori di quelle che si vedono nel corto, ma mi interessava proprio quei silenzi, fermarmi su questi ragazzi che non parlano davanti ai carabinieri, però poi alla fine alcuni si aprono, altri non si aprono. Mi chiedevo in quel momento cosa provano, ed ecco che ho affrontato a livello di regia un po' questo universo. Quindi mi sono calato un po' dalla parte del bullo, dalla parte del bullizzato, dalla parte dell'amica del bullizzato, dalla parte della bulla, perché il bullo perché vuole essere bullo, perché vuole farsi bello agli occhi di lei. Quindi chi è lei? Perché sta zitta? Perché sta sempre col cellulare in mano? E alla fine torniamo a noi come esseri umani, no? Alle nostre reazioni in base a quello che abbiamo vissuto. E quindi non è tanto l'esperimento in sede carabinieri quanto quello che si portano da casa in quella scuola, quindi questa violenza che operano nei confronti del loro amico, quanto sono colpevoli? Quanto è diverso il bullo dal bullizzato? Ognuno di noi è stato nella propria vita bullo e bullizzato. Prova a ricordarti, nella tua vita sicuramente a scuola ci sarà stato qualche episodio, ma anche frasi piccole. Non è che per essere bullizzato deve esserci qualcosa di grave.
0: Certo.
1: Ti possono anche solo dire, mamma mia, ma sti capelli fanno schifo, no? Ti potrebbe veramente condizionare tutto il resto dell'anno scolastico. E quindi da lì, no, si possono innescare delle discussioni, anche perché penso soprattutto i cortometraggi, ancora di più i film, non devono lanciare dei messaggi, quanto più aprirti una porta e farti vedere cosa prova quel ragazzo, cioè un'arma potentissima, no? Il corto è
0: e
1: un
0: poi,
1: film.
0: Sì, soprattutto guardando anche, oltre a capire cosa prova quel ragazzo e quindi sensibilizzare chi guarda, a meno che non si ha già di default una sensibilità particolare, perché c'è chi è più empatico, chi ce l'ha di più o chi magari non ha mai bullizzato. Io alzo la mano, me compresa, mi è successo.
1: Potresti averlo fatto e non te ne sei accorta, eh? Attenzione.
0: Ma guarda, non che voglio apparire perfetta o sono qui ai microfoni e dico che io sono sempre stata dalla parte dei più deboli, ho sempre protetto quelli che venivano sfottuti, come dicevano, li prendi in giro a scuola per l'abbigliamento, per i capelli o per la qualsiasi, no? Stupidità, quindi robe superficiali che non hanno poi senso rispetto a quello che è poi l'anima di una persona o la vera essenza. E quindi, a meno che io non me ne sia accorta e l'ho fatto in modo leggero, però la cosa che, ecco, ritornando al discorso, è proprio quella di far capire anche a chi guarda, soprattutto nelle scuole, portare questo progetto nelle scuole, che non esiste, che non è solo, ecco, che non è solo a lui che è capitato questo,
1: perché
0: spesso le persone, ecco, che subiscono questo tipo di violenza o altri tipi di violenza, perché ne sono svariati, no? Ne sono tantissimi, spesso ci si va a chiudere in un nido e pensare che si
1: toccato, soli. Hai toccato il punto focale, nel senso che è una questione di è un incontro di solitudini, mm-hmm. Nel senso che comunque io ho tentato di mettere in scena il mondo di questo ragazzo bullizzato, che nel cortometraggio non parla per tutto il corto, e poi c'è un colpo di scena sul finale dove io ti faccio entrare in quello che lui vede, e non vede la realtà come la vediamo noi o come la vede il bullo. Questo però non voglio fare spoiler, diciamo che
0: bello,
1: è il cuore finale,
0: vederlo.
1: Il cuore finale dove lui vede qualcosa di bello. Cioè, il grande colpo di scena,
0: ecco,
1: e ti posso dire solo quello, è che è un mondo oggi che siamo abituati veramente solo a vedere violenza e a continuare ad abituarci alla violenza. La cosa più rivoluzionaria oggi è
0: la
1: mettere in scena degli atti, no, degli atti gentili. Quindi il corto
0: tenta, rivoluzionario.
1: No, il corto tenta di sensibilizzare su quello, cioè che è più difficile essere gentili oggi. E quindi ho puntato tutto su questo lato. Però è una questione di solitudini. Quella cosa che dicevi tu è fondamentale, soprattutto perché con il cellulare ti perdi in quel mondo lì e sei ancora più solo che nella realtà. Ci sono voci intorno a te, ma nessuno di quelle ti vede. E poi è un purtroppo è un nemico infame quello, il cellulare, perché
0: sì,
1: ti segue ovunque. Quindi se tu sei bullizzato e hai un problema lì, non puoi scappare. Non è che vai fuori, vai a casa e c'hai una comfort zone. La tentazione sarà sempre di aprire, cercare, e quindi ecco quello che vogliono fare, quello che vuole fare l'Arma dei Carabinieri è nelle scuole, e in primis io col cast siamo assolutamente d'accordo di andare a parlare con i ragazzi, perché ecco questo che dicevi tu è importante, il discorso di non sentirsi soli, ma comunque anche solo parlarne ti aiuta a capire quello che ti sta accadendo.
0: È vero, Aldo, invece riguardando il tuo corto, no? il tuo figlio, no? In un certo senso, lì a Venezia, staccandoti, estraniandoti anche un po', come è giusto che sia, godendo di questo momento, avresti cambiato qualcosa? O avresti aggiunto qualcosa?
1: Sì, ma non te lo dirò mai. Ma no, lo sai perché?
0: Vabbè,
1: no, guarda, hai fatto
0: così
1: un'altra domanda interessante. È sempre qualcosa di imperfetto il film che fai. Cioè, tu insegui la perfezione, tra virgolette, nel senso che vorresti che tutto andasse come vuoi. Ma la cosa più bella del cinema è che mi porta sempre a sperimentare cose diverse, a mettermi un po' in crisi nei film che faccio, è che inseguendo la perfezione ti rendi conto che la cosa imperfetta che capita è il film. È quasi un ossimoro, no? È un'assurdità. Cioè tu cerchi di fare una cosa perfetta e poi l'imperfezione è la cosa migliore.
0: Ed è
1: esattamente quello, perché anche su questo set sono successe delle cose. Abbiamo fatto un training con gli attori particolari. Cioè io non volevo sapere cosa avrebbero fatto in scena, perché ho attuato una regia un po'
0: che
1: uno stile
0: bello.
1: Quasi coreano, tipo questo zoom lento che va su di loro, e l'azione per me si poteva spostare ovunque, loro potevano anche uscire fuori campo e rientrare.
0: Voi non potete guardarlo, ma in realtà ecco il regista è famoso perché guarda attraverso le sue mani come se fosse una camera da presa, da cinepresa.
1: Il punto di vista,
0: giusto?
1: Doveva essere,
0: sì, non una telecamera, non si dice telecamera.
1: Bravo.
0: Nel cinema,
1: macchina da presa.
0: Macchina da presa. Torniamo qui tra pochissimo, restate con noi.

0: La casa sull'albero, Roberto Colella, grande come paesano, un bacione. Allora, noi siamo qui con Aldo Giuliano e i microfoni di Rai Radio Live Napoli. Napoli senza confini, mi raccomando, l'appuntamento lunedì, venerdì ore 7. Con noi a prendere un caffè. Allora, noi abbiamo parlato, ecco, un po' sull'ultimo tuo progetto presentato alla mostra di Venezia, è un progetto forte di impatto e soprattutto con un grande insegnamento e un'apertura al mondo, a essere visti, a non sentirsi soli, no, in un certo senso. Però Napoli senza confini vuole che noi facciamo tuffo indietro nel passato, lo fai insieme a me, e ti chiedo, Aldo, che bambino eri? Così, spiazzato. Conosciamoti meglio.
1: Disegnavo tantissimo. Io nasco, diciamo, disegnatore di fumetti. Io volevo sempre disegnare Spider-Man da quando ero piccolo, tutti i supereroi Marvel. Sono un super nerd.
0: Ma sapevi disegnare, però?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Ho fatto anche un po', diciamo, non mi è partita la carriera da disegnatore, ma c'ero andato vicino. Poi a un certo punto al bivio ho scoperto che esistevano gli attori, quindi il materiale emotivo vero, e quindi dalla pagina ho detto: vediamo di continuare il percorso sul cinema, perché lo trovavo. A proposito di solitudini, ero molto solo quando disegnavo, perché sei tutto quando disegni: direttore della fotografia, regista, attore,
0: e quindi ideatore, invece, è vero.
1: Invece il lavoro di gruppo è più difficile, però mi dava più stimoli, perché io lavoro, per esempio, come dicevo prima, con uno sceneggiatore che non sono io. Mi piace sempre collaborare con persone diverse.
0: Però di la verità, quando disegnavi ti sentivi meglio da solo?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Senza che nessuno interrompe o mettesse bocca.
1: Vabbè,
0: ti posso capire. Invece, qual è il primo ricordo in cui ti sei sentito veramente te stesso? Ecco, da ragazzo, adolescente, magari da più grande? Non lo so.
1: Urca, queste sono domande difficilissime. Madonna, mi hai messo in crisi.
0: Puoi anche dire mai.
1: Ma sai, il regista teoricamente quasi si mette sempre, si nasconde, forse mai ancora.
0: Mai ancora?
1: E spero non mi riconoscono mai, perché così posso cambiare sempre pelle nei film e nessuno mai capirà chi sono. Però intanto racconto storie, no? Inserendomi sotto pelle, però sì, forse mai, mi auguro mai. Così riesco a mantenere anche una vita privata.
0: Come risposta. E invece quando... Aldo, hai capito che ecco, dal disegno ai fumetti e stare dietro la camera, quel mondo, il cinema, sarebbe stata la tua strada? Quando l'hai deciso? Cioè, quando l'hai capito?
1: Non l'ho deciso, nel senso che l'ho sempre fatto. Sai quando dici, sono cose che sono...
0: Il tuo primo lavoro da regista?
1: È che giravo cose anche quando non ero pagato, diciamo,
0: ovvio,
1: però con
0: quello
1: mio fratello,
0: di quel lavoro, quello lì inventato,
1: cioè io a 10 anni radunavo tutti i miei amici, scrivevo delle storie, gli mettevo anche i costumi addosso, io dovevo girare con la mia piccola macchina da presa,
0: che prima non c'erano i telefoni.
1: No, non c'erano.
0: Invece oggi magari i ragazzini già li vedi, no?
1: La mini DV. Io usavo la mini DV o la pellicola, pochissime volte l'ho usata, ma poi sai, era a 16 mm, ma non la sapevo manco usare, era di mio papà, quindi... Però giravo, montavo da solo col VHS, insomma, non è che c'è stato uno stacco. Poi ho cominciato a studiare.
0: Ce l'hai conservato?
1: Alcune cose sì.
0: In cassetta? Oddio, non mi ricordo più.
1: C'ho una cassetta, io l'infanzia l'ho passata tra Napoli, Salerno, poi io sono origine, perché i miei erano di Salerno, e ho tanti amici napoletani. C'ho una cassetta incredibile che abbiamo ritrovato da poco con i miei amici storici, che avevamo girato al villaggio turistico dove ci incontravamo.
0: Ma cassetta audio o anche immagini?
1: VHS, sì.
0: E proprio... dove si mette mossa cassetta?
1: Esatto.
0: Esistono i dispositivi?
1: L'abbiamo trovata, ma nessuno di noi c'ha un videoregistratore. Devo comprare un videoregistratore.
0: Però sì, sul mercato ci sono, ragazzi.
1: Devo convertirla, sì.
0: Ci saranno. Vabbè, sta roba tech, io non è che sono molto...
1: Però a che fare con Napoli? Mi fa ridere questa cosa, perché l'ho trovato da poco.
0: Non a
1: tutti
0: caso
1: napoletani.
0: Sei qui, bellissimo. Invece, Aldo, se incontrassi oggi la persona che eri all'inizio, cosa gli diresti?
1: Di non fidarti di troppe persone. Perché quando sono venuto a Roma, diciamo, io arrivavo da Crotone, una città piccola, ho vissuto in realtà molto piccole. Roma, insomma, ho incontrato tante persone che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo e soldini, quindi forse un po' dare...
0: Fidarsi meno.
1: Noi del sud siamo molto aperti, cioè fin quando non tradisci la mia fiducia io ti do tutto, e quindi questa cosa qua purtroppo ho incontrato persone, non che Roma sia, anzi in realtà è una città, ci vivo e sto benissimo, però purtroppo come tutte le città rischi di incontrare persone che di te non gliene frega niente, e quindi del cinema ti illudono che possono aiutarti, invece ti stanno solo fregando.
0: Bene, quello gli direi. E questo è un gran finale, no? Noi ci ascoltiamo Nugenea e torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Ritmo dei New Genè, noi siamo tornati qui con Aldo Iuliano, la nostra chiacchierata continua a Napoli senza confini, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Mi raccomando ragazzi, potete riascoltare tutte le puntate nel reparto della sezione podcast di Rai Play Sound e soprattutto seguirci sulle nostre pagine ufficiali Instagram Rai Radio Live Napoli. Allora torniamo e adesso ci spostiamo, vi saluto Aldo che hai precisato questa unione, connessione con Napoli, no? Che ci tieni tantissimo, anche perché ecco, hai familiarità un po' sparse napoletane campane. Vediamo e ti metto un po' alla prova. Aia. E ti chiedo subito una rubrica molto carina, vai, simpatica, di Napoli senza confini, che un piatto che per te sa di Napoli, Napoli Express, vai.
1: Guarda, io la sfogliatella
0: per me, la riccia o la frolla?
1: È esattamente quella.
0: Tutte e due ti piacciono, sia la riccia che la frolla?
1: No, quella liscia, come si chiama?
0: Liscia.
1: La liscia, sì, quella di più.
0: La frolla.
1: Alla frolla, sì.
0: Niente, a quest'ora il cervello fa così, è la liscia.
1: No, perché me la stavo immaginando visivamente,
0: allora, la frolla è quella liscia, tipo un bignè, una pallina. La riccia è quella tutta ondeggiante.
1: No, la liscia.
0: Non ti piace?
1: Potrei mangiare 3-4 contemporaneamente.
0: Che dentro ci sta tutta quella roba ricottosa, piena, un
1: po'
0: puttunata.
1: Pari merito la pastiera napoletana.
0: Perché più o meno vedi gli ingredienti.
1: Sì,
0: sì, quelli all'interno sono simili.
1: Però
0: un
1: sì,
0: puttunato, sai che vuol dire? Tipo puparola, un puttunato.
1: Ma parla napoletano.
0: Ragazzi, non è un corso di napoletano questo programma. Ci siamo un attimo persi.
1: Era solo per farmi sfottere dai miei amici napoletani che mi ascolteranno.
0: E infatti ti ascolteranno perché ti sto per chiedere una parola napoletana che usi frequentemente.
1: È una parolaccia, quindi non la posso dire.
0: Tipo?
1: Imma,
0: chi ha capito lo sa. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente?
1: Ah, un posto di Napoli dove tornare immediatamente? Oddio.
0: Nessuno, Fabio.
1: No, io ho tanti bellissimi ricordi a Piazza del Gesù. Perché sì, ci abita un mio amico e tanti ricordi di infanzia, anche da grandi serratoni.
0: Sì, perché lì ecco un po' punk, un posto
1: sì,
0: punk, libero, tranquillo, centrale.
1: Succedeva di tutto.
0: Universitario.
1: Lì. Sì, sì, sì.
0: Molto bello. Hai girato a Napoli?
1: Ho girato delle cose TV. C'è un episodio meraviglioso perché io giravo questa trasmissione TV che si chiamava Mix Italia.
0: Mix Italia?
1: Sì, Mix Italia.
0: Un po' parodia.
1: Sì, no, in realtà no. Andavamo a raccontare la vita dei personaggi famosi, però non mi ricordo chi raccontava in quel periodo, forse era qualcosa, o Gigi D'Alessio, non mi ricordo. Abbiamo fatto così tanti episodi, mi pagavo l'affitto io.
0: Ok,
1: quindi, diciamo, poi ho fatto la carriera da regista, questi erano però... Santi soldini, mai rinnegato quello che ho fatto perché bisogna lavorare.
0: Non fate registi che sarete poveri.
1: Però c'ho questo episodio.
0: Oggi ci sta insegnando, Iuliano.
1: Assolutamente, no.
0: Conferma.
1: Di questi tempi fare un film si passa. Io sto aspettando il mio secondo film, ancora siamo lì a perfezionare, dire fare. Intanto io divento vecchio.
0: Vabbè,
1: però chiudiamo questa parentesi. No, c'ho questo episodio western. Io ero già amico di Matteo Garrone, aveva visto il mio corto, gli era piaciuto. Insomma, a un certo punto io ho devastato questi due amici operatori con queste handicam sfigate, giro l'angolo,
0: non docciati, puzzolenti,
1: sì,
0: eccetera.
1: Stavano proprio a spacca Napoli. Scendo di là, in lontananza vedo questa marea di gente, ho detto ma che è, una carovana,
0: una
1: che ci veniva
0: che
1: addosso. E certo vedo all'inizio Matteo e c'è questa scena fantastica, noi quattro lì e questa gente ci guardiamo, fa Matteo, oh Aldo,
0: che stava a fare la guida turistica,
1: ci incrociamo, lui con tutta questa, no ma ti dico, stava girando lo spot di Dolce Gabbana, c'è una roba, e ci siamo fermati e lui a parlare con i due amici, ma che stai facendo? No, ma io sto girando lo spot, vuoi venire a mangiare con noi? Io ho detto Matteo, guarda, ed ero con questi quattro miei amici a girare.
0: Se me li paghi tu li porto.
1: Lui si è messo a ridere, no, era una bella amicizia. Al tempo ci siamo un po' persi di vista ultimamente, però è stato divertentissimo perché c'è sto ricordo lì a Napoli, surreale.
0: Beh, perché voi a pensi devastati a fare una roba Dolce Gabbana di là da spacca Napoli che arriva.
1: Se non sbaglio era Dolce Gabbana quello spot che girò con quello lì di Game of Thrones, uno dei protagonisti, no? Mi ricordo, comunque era una roba grossissima.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
1: Gran ricordo, sì.
0: Invece una cosa di Napoli, Aldo, che non sopporti?
1: che non sopporto, sì, una cosa che non sopporto in generale delle persone che hanno talento, che secondo me non si valorizza abbastanza.
0: Ah, pensavo
1: volte.
0: Il contrario, se
1: no,
0: stai dicendo.
1: Io la adoro Napoli, secondo me potrebbe essere.
0: Quindi non sopporto.
1: Una
0: ecco,
1: delle città veramente più all'avanguardia, ma anche come spessore culturale. Cioè, io conosco persone. Cioè
0: però
1: invece,
0: pian pianino un po',
1: assolutamente.
0: Ci stiamo riuscendo.
1: Però, come dire, potrebbe essere veramente molto, ma molto, ma molto di più, avendola frequentata a vari livelli.
0: Vero. E invece, se potessi portare con te una sola cosa di Napoli e partire, andare via lontano, cosa ti ruberesti da questa città e mille culura?
1: Ti direi la pastiera e la frolla, ma no, no,
0: vai oltre.
1: No, e purtroppo io qua sono scordato, perché a me piace un sacco la pizza, io sono proprio un divoratore di pizza.
0: Ma non ho detto cibo, Aldo.
1: Ma io su quello vado.
0: Solo quello di
1: Enigma. Divento più... No, in realtà sì, quello mi mancherebbe.
0: Allora, quindi, io ti chiedo...
1: Non ci rimanere male, però.
0: No, perché mi aspettavo...
1: Lo so.
0: Una roba, capito, da regista, immagini, da cose, sai, una frase epica, niente.
1: Ti prometto che la metterò nascosta in qualche altro film se girerò a Napoli e tu la dovrai trovare.
0: Va bene, siamo proprio fuori di testa, come Clementino che ci racconta, ragazzi, fuori, restate con noi, non ve ne andate.

0: Storie di ragazzi fuori di Clementino, come siamo un po' fuori noi, un po' fuori tutti, ma anche bello essere fuori, sopra le righe, no? Ad un certo punto. Aldo Iuliano qui ai microfoni, siamo quasi arrivati alla fine di questo meraviglioso viaggio. Io voglio chiederti se hai da raccontarci o spoilerarci qualcosa di nuovo che hai magari in cantiere, qualche progetto bello che ti va di condividere con noi.
1: Beh, il mio nuovo film, non vedo l'ora di raccontarlo, di farlo, ci sto lavorando da tanto. Anche i cortometraggi io li lavoro tanto tempo. Dive 2 anni ci ho messo per
0: davvero?
1: Farlo.
0: Davvero?
1: Sì. E il mio film nuovo è arrivato alla quinta stesura, lo sto preparando con la casa di produzione Elysia di Marco Pontecorvo. E, diciamo, siamo lì lì per partire, insomma, però mancano ancora un po' di cose, sai, solito discorso, distribuzione, pianificazione di produzione, insomma.
0: Cast pronto?
1: No, ancora.
0: Ah, vedi, abbiamo l'opportunità, Fabiola, di fare questo casting da questo ragazzo quale film?
1: Apri la parentesi sul casting, sì, importante, nel senso che secondo me i registi dovrebbero studiarsi gli attori più che fare i provini. Quindi io di solito sono uno che se le va a cercare, o comunque se sono incuriosito da un attore, un'attrice, indago anche un po', no, che tipo di personale, che
0: di vissuto
1: fatto,
0: più che altro,
1: sì,
0: ti interessa,
1: mi,
0: no?
1: Imbarazzano parecchio i provini, nel senso che li trovo inutili, perché tanto tu cosa saprai della mia storia? Cioè, se io ti dicessi,
0: ma soprattutto
1: adesso,
0: i self tape meravigliosi che ti arrivano dallo schermo,
1: ma non, secondo me non hanno proprio senso. Io, il mio prossimo film parlerà, metto in scena un alieno che arriva sul pianeta Terra e decide di sterminare la razza umana, ok? Però è una piccola storia di paese. Ti dico che comunque voglio parlare attraverso un alieno di famiglia, non ti dico altro. Già solo dandoti questo, sì, certo, ti posso dare un sapore, poi puoi guardarti i miei lavori precedenti, però che cosa ne sai io cosa racconto di quel personaggio in particolare e della famiglia di cui ti parlavo? Quindi io sono io che devo andare a cercare quella famiglia. E quindi secondo me, ecco, diciamo, una comodità il provino che mi sta abbastanza stretta. Non ti nego che però sul mio primo film Space Monkeys mi seguì, il mio primo lavoro è unico con una casting director, è stato veramente un bel lavoro con Flavia Lombardozzi,
0: no.
1: Lei mi portò tutti gli attori che ho scelto e grazie a lei, e effettivamente però lei poi si è adattata al mio modo di lavorare, io ho provinato proprio tutti,
0: perché secondo me gli hai dato delle indicazioni ben precise, no? Su quel personaggio, sulla tipologia, sulle caratteristiche.
1: Sì, erano adolescenti, dovevano avere delle caratteristiche dove io volevo andare a trovare dei meccanismi rotti interni proprio in ognuno di loro, o comunque qualche meccanismo umano, e quindi sono andato a indagare un po' che cosa, che vita facevano, che mi ha trovato tutti professionisti, anche disposti però a fare un film difficile, perché era un film tutto ambientato in un'unica location, dovevano fare queste challenge pericolose, e non ti nego che alcuni di loro si sono spinti a fare cose veramente, sono stati molto generosi, nonostante ci fossero gli effetti visivi, alcune cose loro sono andati anche a farle, e quindi ecco, non era facile.
0: Ma è da preoccupare casting, visto che, ecco, sono giovani, no? Dal momento in cui
1: però hanno capito il fine ultimo,
0: ecco,
1: del film.
0: È anche da fare questo lavoro, no? Soprattutto sui giovani, su determinate cose. E ecco la famosa frase: questo non lo fate a casa, no? Un po' quello è il senso di allertare e far comprendere che è cinema, è finzione, lo stiamo raccontando. Poi è ovvio che esistono, succedono delle cose, no? Però
1: purtroppo
0: per un attore,
1: sì,
0: giovane, il lavoro penso sia più complesso, no, da fare.
1: Ancora di più loro hanno lavorato proprio su quel mettere in scena quella cosa lì, perché poi il finale del film riscatta un po' tutto quello che hai visto, e loro hanno lavorato proprio sull'evitare l'emulazione, perché tutto il lavoro che abbiamo fatto con loro era far capire quanto quella solitudine che soffriva ognuno di quei personaggi non doveva arrivare poi al giro di boa, ad andare a, no, a rischiare veramente la vita. Però l'inizio del film era proprio un confrontarti con quello che accade. Non l'abbiamo messo in scena ovviamente veramente, però ci siamo andati vicino, e quindi quello ha dato un tocco di verità importante, ma ecco, quello è stata una generosità loro, ed è stato frutto comunque di lavoro insieme.
0: Però mi piace tantissimo, ecco, questa fusione che hai creato per il prossimo film, che mi auguro lo realizzerai il prima possibile, perché ti sento proprio che stai ardendo dentro, c'è il fuoco, non vedo l'ora di buttare giù e di essere sul set, che poi è un posto meraviglioso da vivere, incredibile, cioè ti isoli completamente da tutto quello che c'è fuori, entri in questo mondo fantastico. Questa fusione tra l'innovazione, la tecnologia e e la generazione, perdonami, il contesto, secondo me, anche generazionale, di famiglia che va in contatto con questo alieno, che praticamente due mondi a parte, paralleli.
1: Ma guarda, il corto sarà un dramedy. Inizia da questo incidente tra un trattore che un vecchio ubriacone sta guidando e impatta con questo UFO parcheggiato in un campo di grano, e l'alieno gli fa causa. Inizia così il film.
0: No, è fighissimo, veramente.
1: A metà in Calabria, infatti.
0: L'avevo immaginato, sì, sai, perché ho sempre detto di un paese girare. E tu sei di Crotone.
1: Io sono, sì,
0: nativo di lì, e secondo me hai dei legami che vuoi anche sbloccare attraverso,
1: beh,
0: il tuo lavoro.
1: È una questione di identità, no? Tu da dove vieni? Te lo porti dietro, lo sento, mi arriva, e forse è la cosa che ci mette in connessione, no?
0: È vero.
1: Quindi non penso che vada abbandonato. Quindi se posso, giro tutto a casa. Mi sento in un ambiente che mi dà qualcosa, e in quel modo la riesco a restituirla. Quindi, perché poi, ovvio, quasi tutti i miei lavori li ho girati in Calabria, uno solo che avevo bisogno di una location particolare, che era Dive, doveva ricordare un po' l'Ucraina. Ho cercato un'altra spiaggia, altrimenti Penalty, il mio corto precedente, l'ho girato sulle spiagge, sulla foce del Neto, e doveva ricreare un po' la Libia. E comunque ho cercato.
0: E ci sta tutta come fotografia, vero?
1: Beh sì, poi purtroppo drammaticamente è una spiaggia di sbarchi storicamente importante, quindi, come dire, quella terra mi dava qualcosa, anche se non era raccontato nella sceneggiatura. Io ci tengo molto a anche trovare il luogo giusto per quella storia lì, e essendo che la mia famiglia è nata e cresciuta lì, una storia che parla di famiglia, io ci terrei a ambientarla lì, con tutte le problematiche anche del posto, sai, parleremo anche di inquinamento, di queste nuove generazioni che in realtà dovrebbero salvarlo questo mondo. Quindi ecco, purtroppo la Calabria è stata anche terra di veleni, di, no, molti si sono ammalati di tumori, quindi ecco, tenterò di, come si faceva una volta, forse è il caso di parlare di anche di cose serie, con quella commedia che è amara, che però ti permette di connettere di più con
0: lo spettatore,
1: col dramma, col dramma. E quindi mi sto studiando un po' i cari e vecchi sacri.
0: Bravo, hai fatto benissimo.
1: Sì, no, bisogna sempre studiare, quindi diciamo che tento di, sto tentando di trovare quel sapore lì di quei film un po'
0: da
1: realisti.
0: Fantozia, sì,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: dal dramma, ecco.
1: E anche un po' i fratelli Coen, diciamo, da, ma ti direi quasi da Ladri di biciclette ai fratelli Coen, insomma, un po'.
0: Che magari siamo abituati, ecco, a quell'imprinting lì, e ci arriva e ascoltiamo e lo vediamo. Quindi ritornare un po' al passato per portarlo, e anche a livello di regia, di comunicazione.
1: Quei film lì perché ti arrivavano? Perché portavano dentro una verità assoluta di quell'epoca. Cioè, tu sentivi la fame che provavano quei personaggi. Perché? Perché la vivevano e la rappresentavano con onestà intellettuale. Non lo facciamo più oggi perché ormai inseguiamo film che sono dei prodotti. Quindi noi come autori, magari, ecco, quelli che come me pensano più al film che alla carriera, tentiamo di inseguire in maniera anche folle questo tipo di artigianato.
0: Ecco.
1: Però, come dire, mi appaga umanamente. Quindi alla fine, anche se magari continuerò a fare per ora lavoretti che mi sostengono, però alla fine ho un film che, come dire, sta lì e non ha neanche più a che fare con me. No, io non ho quell'ego di dire, ah, l'ho fatto io, però quel film lì è importante, sta lì.
0: Avevi bisogno di raccontarlo, ecco, no?
1: Almeno lasciamo qualcosa di vero.
0: È vero, è vero.
1: Più che di importante, di vero.
0: Ma è la passione, è proprio quella che ci tiene legati, no, al nostro lavoro, altrimenti potremmo fare, penso, reinventarci a fare tantissime cose, ma la caparbietà, proprio la dedizione, è quella che ci fa restare, e soprattutto facciamo anche un lavoro divertente, e beati loro che fanno un lavoro in cui si divertono, perché non è detto che, ecco, tutti hanno la possibilità di scegliere il lavoro che amano, in realtà.
1: È un lavoro meraviglioso questo qui. Infatti, sai, quella serietà di cui parlavamo, tu hai detto prima una cosa molto vera, è che un film è come un figlio. Ed è vero, perché tu spendi anni della tua vita dietro un film, e quindi lo difenderei a spada tratta, anche se ha delle imperfezioni. E quindi, come dire, lì sì, c'è una serietà e c'è un accanirti per far andare bene le
0: protezione,
1: cose, però sicuramente ci sono dei lati di questo lavoro meravigliosi che non cambierei mai. Io mi sono ritrovato una volta a fare una masterclass a Oxford su Penalty, un corto che non voleva produrre nessuno in Italia, e mi sono ritrovato ad andare a fare un tè tipo con queste con queste congreghe di studenti, sai che per entrare in quelle congreghe lì devi essere iscritto, devi entrare, però il cinema ti apre tutte le porte. Io sono andato lì a parlare di politica con loro e è stato un momento incredibile. Avrei dovuto vivere un'altra vita per fare quella cosa lì, mi sarei dovuto iscrivere lì, sarei dovuto nascere, crescere, vivere lì,
0: vedi,
1: e invece vedi il cinema mi ha fatto entrare.
0: Ma il cinema, come ogni altra cosa, se sai sfruttarla bene, se la sfrutti bene, se veramente ci credi, cioè ti trovi all'interno poi di meccanismi, di situazioni in cui, vedi, certe volte io dico sempre, a me nella vita non è che mai nessuno mi ha dato questo vassoio, dico tieni Fabio, no, questo è per te, già è pronto questo, quello, invece se lo deve guadagnare, no? E poi anche secondo me il modo in cui sei fatto, come sei, hai l'indole, e secondo me arrivare poi a un vassoio che ti arriva e dici ah, me lo posso permettere, finalmente arriva, che bello.
1: Ma sai perché? Perché gli hai dato un valore.
0: E dai tuo valore,
1: esatto. Chi già ce l'ha non gli dà quel valore
0: perché
1: lì.
0: Perché te lo guadagni, ci combatti, sudi, ti strazzi per arrivare a quell'obiettivo e poi vedi, come hai detto tu, arrivi là, avrei dovuto fare un'altra vita, mi hanno aperto le porte, ho detto oddio, perché? Perché te lo sei guadagnato, hai fatto un lavoro straordinario di un tuo progetto.
1: È arrivato emotivamente e ha aperto una porta anche altrove. Ma i miei lavori sono andati molto bene anche in America, per esempio, e questa cosa qui non me l'aspettavo, mentre lo giravo non ci pensavo, sai, fai un film perché vuoi tenere fede alla storia, poi non pensi al giro che farà. Anche con Penalty stesso è stato un film che appunto non lo voleva produrre nessuno, e poi è stato il corto che ha preso più premi
0: in assoluto.
1: Sì, siamo andati a fare la campagna Oscar lì a Los Angeles.
0: C'è una bella listetta di premi che non ho elencato solitamente, però
1: no, perché i premi alla fine sì servono per girare, per conoscere persone, è importante, appagano anche un po' un ego che no, ha bisogno di essere alimentato in qualche modo, però ecco,
0: certo.
1: Io più vado avanti più mi rendo conto che in realtà è proprio i viaggi in cui ti catapultano questi premi,
0: è il vero successo, no?
1: Però ecco, dovremmo un po' innamorarci delle storie che raccontiamo per difenderle, invece di piegarci poi al mercato che ci impone di raccontare determinate storie. È una battaglia che porto avanti da tanto.
0: Ragazzi, che belle parole, che bella chiusura, Aldo, che sei stato qui davvero, mi hai lasciato tantissimo, mi hai aperto ancora di più la mente e hai comunicato cose importantissime. Grazie per essere stato qui a Napoli Senza Confini.
1: Grazie.
0: Vuoi salutare qualcuno? Ci tieni a dire qualcosa in più, visto che non hai parlato proprio?
1: No, per niente, sono chiacchierone, te l'avevo detto. Ma mi hai fatto le domande giuste.
0: Ho detto, allora Fabiola, guarda, io chiacchiero molto, casomai blocca. Ho detto non ti preoccupare, abbiamo un'ora di tempo tutta tua, tutta per te, perché l'importante è che arrivi a chi ti ascolta.
1: Io saluto i miei amici di Napoli che li abbiamo citati, che non li saluto mai, quindi un grandissimo
0: abbraccio.
1: Quindi
0: ci devono anche ascoltare.
1: Sì, assolutamente, poi gli scrivo subito.
0: Bravi.
1: Quindi, Salvatore, Francesco.
0: Ciao Salvatore, Francesco, Antonio, ci sarà Antonio.
1: C'è un Claudio.
0: Claudio.
1: Sì, Salvatore è uno di quelli più...
0: In voga il nome,
1: sì,
0: Salvatore.
1: Due Franceschi, sì, però li saluto tanto.
0: Grazie mille amici, mi raccomando, ci vediamo domani, ci riascoltiamo domani, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e andate nella sezione podcast Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate. Un abbraccio fortissimo da Fabiola Cimminella, Aldo Iuliano. Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Ciao amici, buongiorno, buongiorno a tutti, come state? State già in auto, pronti per questa nuova giornata super esplosiva? Mi raccomando, state sempre con noi, ascoltate Napoli Senza Confini. Sì, sono io, Fabiola Ciminella, che vi fa compagnia dal lunedì al venerdì alle ore 7 del mattino. Mi raccomando, svegliatevi prima, altrimenti vi perdete il programma. Ma se ve lo siete persi, in caso, abbiamo la sezione podcast, e sì, per di Rai Play Sound, quindi potete riascoltare tutte le mie puntate. Allora, partiamo subito e ben ritrovati. Oggi è martedì ed è un nuovo giorno, e qui è passato i microfoni di Rai Radio Live Napoli un nuovo ospite, anche perché sapete che Napoli Senza Confini è piena, ricca, colorata di storie, di voci, di cose belle, belle, belle, che io ho il piacere di raccontare, di portare qui e di farvele soprattutto ascoltare. Allora, passiamo oggi ad una delle mie passioni forse più profonde, oltre alla danza, perché io nasco ballerina, ormai mi conoscete, mi seguite, e ho studiato anche recitazione, quindi ho fatto dei workshop, e vorrei tanto avere un ruolo d'attrice, in realtà ve lo dico qui ai microfoni, e quindi sto parlando del nostro amato cinema. Oggi abbiamo il piacere di incontrare un autore che ha costruito il proprio percorso cinematografico, pensate, partendo dal cortometraggio, dalla sperimentazione, da una grande attenzione al linguaggio delle immagini. E io ve lo presento subito e diamo il benvenuto ad Aldo Iuliano. Ciao!
1: Ciao Fabiola, ciao a tutti, mi sentite?
0: Aldo, sì. Allora, se vuoi, tanto qui non ci vedono, ma a noi piace raccontare, a proposito di immagini, quello che succede. Puoi avvicinare anche leggermente, bravissimo, vedi, e lui è abituato alla macchina da presa,
1: esatto.
0: Quindi con i microfoni ci devi fare un attimo un po' di confidence. Come stai?
1: Bene, benissimo, sono arrivato in orario,
0: ti ho
1: sono
0: fatto
1: pronto.
0: Aspettare io questa volta,
1: un pochino,
0: però ci siamo scambiati tante idee belle, perché gli incontri sono anche fatti per questo, vedi, io non ti conoscevo, tu non mi conoscevi, e ci siamo ritrovati qui ai microfoni a raccontare quello che sei, e soprattutto anche a sperimentare, progettare cose future che già ci siamo detti. Tu sei appena arrivato da Venezia.
1: Sì,
0: dalla Biennale meravigliosa. Io quest'anno non ci sono stata, com'era? Raccontami un po'.
1: Sono stato pochi giorni perché sono salito per la proiezione del cortometraggio che avevo lì.
0: E poi ne parliamo benissimo, sì, che apriamo un capitolo.
1: Però l'atmosfera è sempre magica. Poi soprattutto è uno dei festival, no? È il festival più importante del mondo, più antico del mondo. E collegandomi a quella cosa che dicevi tu, si fanno un sacco di incontri, sia il tempo di parlare di nuove idee e soprattutto anche il tempo di parlare

0: col pubblico, quindi sai, noi facciamo film per un audience che a volte non conosciamo, invece ecco, i festival sono liberi, sono gli spazi dove appunto ci incontriamo di persone, quindi non online, quindi ecco, Venezia è Venezia, e io ci sono stato a Venezia 80 con un altro corto, è stata la mia prima esperienza diciamo in concorso a Orizzonti con questo corto che si chiama Dive, e tornarci con quest'altro corto che si chiama È più difficile è stata un'esperienza, è come sempre la prima volta, non so come spiegartelo, sale un'emozione strana.
1: Eri quindi... più emozionato del solito?
0: 2 minuti prima della proiezione no, appena inizia la proiezione ritorni un po', è quasi come se non l'avessi fatto neanche io il corto, ma
1: ti sei staccato completamente,
0: ho un collegamento emotivo, quindi sai, stai lì con l'ansia di capire come arriva il pubblico, no? Perché poi la bellezza del festival è un rito collettivo, sei lì e quindi senti l'energia delle persone, quindi se è piaciuto non ci sono chiacchiere che tengano, ti arriva. Prima ancora
1: e poi
0: che
1: chi
0: parli,
1: meglio
0: poi
1: come
0: con...
1: te, no? Chi fa un po' il tuo lavoro, essere regista, essere dietro, no? Una macchina da presa, e penso che abbia una sensibilità molto spiccata, no? Nel sentire proprio gli altri.
0: Sì, perché poi sai cosa? Ti porti dietro quel bagaglio di appunto sensazioni e al prossimo film, no? Ci ripensi pure, no? Come ha reagito il pubblico a quel momento? Cos'è che non ha capito? Allora sai, un po' io prendo appunti di solito.
1: Ma
0: per
1: in mente
0: prossimo.
1: O tu ti trovi carta e penna? Ti mangi carta e penna? Torniamo alla carta e alla penna. Vedi, noi siamo con gli iPad, tutte le notizie digitali. Tu hai un fratello sceneggiatore?
0: Sì, mio fratello sceneggiatore.
1: Vedi questa
0: classico,
1: cosa?
0: Classico, carta, penna.
1: Vedi, è più grande o più piccolo?
0: Più piccolo di 2 anni.
1: E sì. Avete lavorato insieme? Vi è facile
0: tutti...
1: lavorare insieme?
0: Litighiamo spesso, ma proprio perché lui ha un approccio di scrittura che parte appunto dalla carta e non pensa alle immagini, io al contrario, io parto dalle immagini,
1: quello che lui scrive praticamente.
0: Però è un ottimo punto di incontro, no? Perché poi confluisce nella storia e diciamo la cosa più importante non è tanto quello che penso io e pensa lui, è la storia. E quindi deve vincere sempre la storia, non quello che no, su cui ci fissiamo. Ed è un bel modo di lavorare, però sempre con un litigio dietro l'angolo.
1: Che
0: però
1: bello!
0: Io penso
1: dai.
0: Che la creatività nasce da questo scontro. Perché l'incontro c'è a prescindere quando decidi di partire per il viaggio. Però a un certo punto devi confrontarti. Quindi scontro per me equivale a confronto.
1: Assolutamente.
0: E l'intensità dello scontro, secondo me, poi quella la devi regolare tu.
1: E allora Aldo, noi ci fermiamo un attimo, lascio ascoltare i nostri amici Maria Vesuvia. Noi torniamo tra pochissimo perché voglio entrare proprio bene dentro questo progetto. Un forte messaggio, soprattutto una grande emozione averlo potuto far vedere agli altri, no? Donarlo agli altri, e quindi mi va di raccontarlo meglio. Vi lascio ascoltare amici di Rai Radio Lab Napoli, noi torniamo tra pochissimo, ciao!

0: E noi abbiamo fatto un super viaggio con Meg di 99 Post, un viaggio super con la Tecnico, ci hanno un po' trasmesso delle vibes giuste e positive perché ci servono. E mattina presto, ecco, hai fatto colazione?
1: Sì.
0: Cosa mangi a colazione? Qua Aldo Giuliano, attenzione, ai microfoni di Rai Radio Lev Napoli, apriamo momento colazione.
1: Queste sono
0: fame.
1: Domande difficili, era più facile quella su Venezia.
0: Non ho mangiato, Aldo.
1: No?
0: No.
1: Allora, stamattina io mi faccio una colazione meravigliosa che ho scoperto da quest'anno. Pane integrale messo nel forno riscaldato, sì, burro d'arachidi sopra e miele.
0: Lo sai, anche marmellata col burro? L'hai mai fatto?
1: Sì, però c'è il burro e...
0: burro d'arachidi più marmellata, no, cioè la glicemia arriva alle stelle.
1: No, quello non l'ho mai provato.
0: È buonissimo.
1: Oddio, l'avevamo provato con la mia compagna, si faceva un po' di prove su queste cose. Me l'ha fatto scoprire lei. Io prima di solito ero cornetto e cappuccino classico, proprio
0: no,
1: l'italiano
0: no.
1: medio. Però
0: io ti dico anche pane di segale, ragazzi, vi consiglio il pane di segalo, è però un po' bruschettato, capito, tostato in italiano, e burro di arachidi e marmellata, approvato. Questa è la colazione di Napoli senza confini. Ma Aldo, torniamo a noi, ecco, vorrei parlare con te e approfondire un po' l'ultimo corto che hai presentato all'Hotel Excelsior, giusto?
1: Sì. Era un evento parallelo, sì, all'Hotel Excelsior.
0: A Venezia, ecco, il cyberbullismo, che è una delle forme più attuali, violente, no? In un certo senso, nella nostra contemporaneità, nella nostra quotidianità, che tocca sicuramente molti giovani, adolescenti, generazioni, e quindi sono catapultati praticamente in questo vortice che non immagino, mi credi, minimamente cosa possa essere. Quindi grande che hai portato questo tema, è sicuramente super difficile. Ecco, come è nato questo progetto, Aldo?
1: Guarda, mi hanno chiamato, ho collaborato con Cortinametraggio, un festival di cortometraggi bellissimo, è uno dei più importanti in Italia, insomma. Maddalena Maineri mi aveva proposto come regista per questo progetto, perché l'hanno fatto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che ci tenevano tantissimo ad andare poi nelle scuole con questo cortometraggio, proprio per aprire un ponte con i ragazzi e parlare di tutta questa problematica, sia dal punto di vista loro, ma anche ascoltando cosa avevano da dire i ragazzi. Quindi mi sono domandato, mi interessava, perché io in tutta la mia filmografia tento sempre di trattare temi che mi toccano emotivamente. Nel mio primo film, che si chiama Space Monkeys, ho affrontato le challenge pericolose che fanno questi adolescenti online.
0: Che brividi!
1: E quindi mi ero un po' catapultato nel loro universo, avevo messo in scena un po' un mondo loro, tra virtuale e reale, per capire effettivamente cosa provassero loro nel momento in cui si distaccavano dalla realtà e poi rientravano, no, a contatto con la realtà. Quindi trovavo delle tematiche molto affini, quasi un proseguimento di quella mia indagine, diciamo, ti direi quasi antropologica, perché poi io traduco in immagini quello che mi arriva a livello emotivo. E quindi quando ho letto questa storia scritta da Francesca Massaro e Roberto Ciufoli, mi si è accesa una scintilla e ho detto: cavoli, è un'altra occasione per approfondire questa tematica.
0: Cosa ti ha colpito, Arlo? Scusa se ti interrompo. Particolarmente qualche storia, qualche...
1: Guarda, era una storia
0: respiro
1: semplice.
0: Qualche silenzio, no?
1: Era una... io ho letto questo script di getto ed era una storia che parlava molto semplicemente di un esperimento sociale che facevano questi carabinieri andando in questa classe. La cosa che mi sono domandato io da regista: ok, questa è la sceneggiatura, questo è il plot classico in tre atti. Poi mi sono chiesto, ma il controcampo, questi ragazzi in silenzio che si nascondono dietro i cellulari, nel film vedi anche cosa scrivono, intravedi cosa scrivono, perché poi non è quello l'importante, no? Perché purtroppo la cronaca nera ci ha abituato a leggere di cose ben peggiori di quelle che si vedono nel corto, ma mi interessava proprio quei silenzi, fermarmi su questi ragazzi che non parlano davanti ai carabinieri, però poi alla fine alcuni si aprono, altri non si aprono. Mi chiedevo in quel momento cosa provano, ed ecco che ho affrontato a livello di regia un po' questo universo. Quindi mi sono calato un po' dalla parte del bullo, dalla parte del bullizzato, dalla parte dell'amica del bullizzato, dalla parte della bulla, perché il bullo perché vuole essere bullo, perché vuole farsi bello agli occhi di lei. Quindi chi è lei? Perché sta zitta? Perché sta sempre col cellulare in mano? E alla fine torniamo a noi come esseri umani, no? Alle nostre reazioni in base a quello che abbiamo vissuto. E quindi non è tanto l'esperimento in sede carabinieri quanto quello che si portano da casa in quella scuola, quindi questa violenza che operano nei confronti del loro amico, quanto sono colpevoli? Quanto è diverso il bullo dal bullizzato? Ognuno di noi è stato nella propria vita bullo e bullizzato. Prova a ricordarti, nella tua vita sicuramente a scuola ci sarà stato qualche episodio, ma anche frasi piccole. Non è che per essere bullizzato deve esserci qualcosa di grave.
0: Certo.
1: Ti possono anche solo dire: mamma mia, ma sti capelli fanno schifo, no? Ti potrebbe veramente condizionare tutto il resto dell'anno scolastico. E quindi da lì, no, si possono innescare delle discussioni, anche perché penso soprattutto i cortometraggi, ancora di più i film, non devono lanciare dei messaggi, quanto più aprirti una porta e farti vedere cosa prova quel ragazzo. Cioè, un'arma potentissima, no? Il corto è
0: e
1: un
0: poi,
1: film.
0: Sì, soprattutto guardando anche, oltre a capire cosa prova quel ragazzo e quindi sensibilizzare chi guarda, a meno che non si ha già di default una sensibilità particolare, perché c'è chi è più empatico, chi ce l'ha di più, o chi magari non ha mai bullizzato. Io alzo la mano, me compresa, mi è successo.
1: Potresti averlo fatto e non te ne sei accorta, eh? Attenzione.
0: Ma guarda, no, che voglio apparire perfetta o sono qui ai microfoni e dico che io sono sempre stata dalla parte dei più deboli, ho sempre protetto quelli che venivano sfottuti, come dicevano, li prendi in giro a scuola per l'abbigliamento, per i capelli o per la qualsiasi, no? Stupidità, quindi robe superficiali che non hanno poi senso rispetto a quello che è poi l'anima di una persona o la vera essenza. E quindi, a meno che io non me ne sia accorta e l'ho fatto in modo leggero, però la cosa che, ecco, ritornando al discorso, è proprio quella di far capire anche a chi guarda, soprattutto nelle scuole, portare questo progetto nelle scuole, che non esiste, che non è solo, ecco, che non è solo a lui che è capitato questo,
1: perché
0: spesso le persone, ecco, che subiscono questo tipo di violenza o altri tipi di violenza, perché ne sono svariati, no? Ne sono tantissimi, spesso ci si va a chiudere in un nido e pensare che si
1: soli. Hai toccato il punto focale, nel senso che è una questione di è un incontro di solitudini, mm-hmm. Nel senso che comunque io ho tentato di mettere in scena il mondo di questo ragazzo bullizzato, che nel cortometraggio non parla per tutto il corto, e poi c'è un colpo di scena sul finale dove io ti faccio entrare in quello che lui vede, e non vede la realtà come la vediamo noi o come la vede il bullo. Questo però non voglio fare spoiler, diciamo che
0: bello,
1: è il cuore
0: finale,
1: il cuore finale dove lui vede qualcosa di bello. Cioè, il grande colpo di scena,
0: ecco,
1: e ti posso dire solo quello, è che è un mondo oggi che siamo abituati veramente solo a vedere violenza e a continuare ad abituarci alla violenza. La cosa più rivoluzionaria oggi è
0: la violenza,
1: mettere in scena degli atti, no, degli atti gentili. Quindi il corto
0: tenta, rivoluzionario.
1: No, il corto tenta di sensibilizzare su quello, cioè che è più difficile essere gentili oggi. E quindi ho puntato tutto su questo lato. Però è una questione di solitudini. Quella cosa che dicevi tu è fondamentale, soprattutto perché con il cellulare ti perdi in quel mondo lì e sei ancora più solo che nella realtà. Ci sono voci intorno a te, ma nessuno di quelle ti vede. E poi purtroppo è un nemico infame quello, il cellulare, perché
0: sì,
1: ti segue ovunque. Quindi se tu sei bullizzato e hai un problema lì, non puoi scappare. Non è che vai fuori, vai a casa e c'hai una comfort zone. La tentazione sarà sempre di aprire, cercare, e quindi ecco quello che voglio fare l'arma dei carabinieri è nelle scuole, e in primis io col cast siamo assolutamente d'accordo di andare a parlare con i ragazzi, perché ecco, questo che dicevi tu è importante, il discorso di non sentirsi soli, ma comunque anche solo parlarne ti aiuta a capire quello che ti sta accadendo.
0: È vero, Aldo, invece riguardando il tuo corto, no? il tuo figlio, no? In un certo senso, lì a Venezia, staccandoti, estraniandoti anche un po', come giusto che sia, godendo di questo momento, avresti cambiato qualcosa? O avresti aggiunto qualcosa?
1: Sì, ma non te lo dirò mai. Ma no, lo sai perché?
0: Vabbè,
1: no, guarda, hai fatto un'altra domanda interessante. È sempre qualcosa di imperfetto il film che fai. Cioè, tu insegui la perfezione, tra virgolette, nel senso che vorresti che tutto andasse come vuoi. Ma la cosa più bella del cinema è che mi porta sempre a sperimentare cose diverse, a mettermi un po' in crisi nei film che faccio. È che inseguendo la perfezione ti rendi conto che la cosa imperfetta che capita è il film. È quasi un ossimoro, no? È un'assurdità. Cioè, tu cerchi di fare una cosa perfetta e poi l'imperfezione è la cosa migliore.
0: Ed è
1: esattamente quello, perché anche su questo set sono successe delle cose. Abbiamo fatto un training con gli attori particolari. Cioè, io non volevo sapere cosa avrebbero fatto in scena, perché ho attuato una regia un po' Uno stile bello, quasi coreano, tipo questo zoom lento che va su di loro, e l'azione per me si poteva spostare ovunque, loro potevano anche uscire fuori campo e rientrare.
0: Voi non potete guardarlo, ma in realtà ecco il regista è famoso perché guarda attraverso le sue mani come se fosse una camera da presa, da cinepresa.
1: Il punto di vista
0: giusto?
1: Doveva essere,
0: sì, non una telecamera, non si dice telecamera.
1: Bravo.
0: Nel cinema.
1: Macchina da presa.
0: Macchina da presa. Torniamo qui tra pochissimo, restate con noi.

0: La casa sull'albero, Roberto Colella, grande compaesano, un bacio, un bacione. Allora, noi siamo qui con Aldo Giuliano e i microfoni di Rai Radio Live Napoli. Napoli senza confini, mi raccomando, l'appuntamento lunedì, venerdì ore 7 con noi a prendere un caffè. Allora, noi abbiamo parlato, ecco, un po' sull'ultimo tuo progetto presentato alla mostra di Venezia, è un progetto forte, d'impatto e soprattutto con un grande insegnamento e un'apertura al mondo, a essere visti, a non sentirsi soli, no, in un certo senso. Però Napoli senza confini vuole che noi facciamo tuffo indietro nel passato, lo fai insieme a me, e ti chiedo, Aldo, che bambino eri? Così, pam, spiazzato. Conosciamoti meglio.
1: Disegnavo tantissimo. Io nasco, diciamo, disegnatore di fumetti. Volevo sempre disegnare Spider-Man da quando ero piccolo, tutti i supereroi Marvel. Sono un super nerd.
0: Ma sapevi disegnare, però?
1: Sì, sì.
0: Bravo.
1: Ho fatto anche un po', diciamo, non mi è partita la carriera da disegnatore, ma c'ero andato vicino. Poi a un certo punto al bivio ho scoperto che esistevano gli attori, quindi il materiale emotivo vero, e quindi dalla pagina ho detto: vediamo di continuare il percorso sul cinema, perché lo trovavo. A proposito di solitudini, ero molto solo quando disegnavo, perché sei tutto quando disegni: direttore della fotografia, regista, attore
0: e quindi ideatore, invece, è vero.
1: Invece il lavoro di gruppo è più difficile, però mi dava più stimoli, perché io lavoro, per esempio, come dicevo prima, con uno sceneggiatore che non sono io. Mi piace sempre collaborare con persone diverse.
0: Però di' la verità, quando disegnavi ti sentivi meglio da solo?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Senza che nessuno interrompe o mettesse bocca.
1: Vabbè,
0: ti posso capire. Invece, qual è il primo ricordo in cui ti sei sentito veramente te stesso? Ecco, da ragazzo, adolescente, magari da più grande? Non lo so.
1: Urca, queste sono domande difficilissime. Madonna, mi hai messo in crisi.
0: Puoi anche dire mai.
1: Ma sai, il regista teoricamente quasi si mette sempre, si nasconde, forse mai ancora.
0: Mai ancora?
1: E spero non mi riconoscano mai, perché così posso cambiare sempre pelle nei film e nessuno mai capirà chi sono. Però intanto racconto storie, no? Inserendomi sotto pelle. Però sì, forse mai, mi auguro mai. Così riesco a mantenere anche una vita privata.
0: Come risposta. E invece quando... Aldo, hai capito che ecco, dal disegno ai fumetti e stare dietro la camera, quel mondo, il cinema, sarebbe stata la tua strada? Quando l'hai deciso? Cioè, quando l'hai capito?
1: Non l'ho deciso, nel senso che l'ho sempre fatto. Sai quando dici, sono cose che sono sempre...
0: Il tuo primo lavoro da regista?
1: È che giravo cose anche quando non ero pagato, diciamo,
0: ovvio,
1: però con mio fratello,
0: di quel lavoro, quello lì inventato,
1: cioè io a 10 anni radunavo tutti i miei amici, scrivevo delle storie, gli mettevo anche i costumi addosso, io dovevo girare con la mia piccola macchina da presa,
0: che prima non c'erano i telefoni.
1: No,
0: invece oggi
1: dell'80,
0: magari i ragazzini, no, già li vedi, no?
1: La mini DV, io usavo la mini DV o la pellicola, pochissime volte l'ho usata, ma poi sai, era a 16 mm, ma non la sapevo manco usare, era di mio papà, quindi però giravo, montavo da solo col VHS, insomma, non è che c'è stato uno stacco. Poi ho cominciato a studiare.
0: Ce l'hai conservato?
1: Alcune cose sì, alcune cose sì.
0: In cassetta? Oddio, non mi ricordo più.
1: C'ho una cassetta, io l'infanzia l'ho passata tra Napoli, Salerno, poi io sono origine, perché i miei erano di Salerno, e ho tanti amici napoletani. C'ho una cassetta incredibile che abbiamo ritrovato da poco con i miei amici storici, che avevamo girato al villaggio turistico dove ci incontravamo.
0: Ma cassetta audio o anche immagini?
1: VHS, sì sì.
0: E proprio... dove si mette mossa cassetta?
1: Esatto.
0: Esistono i dispositivi?
1: L'abbiamo trovata, ma nessuno di noi c'ha un videoregistratore. Devo comprare un videoregistratore.
0: Però sì, sul mercato ci sono, ragazzi.
1: Devo convertirla, sì sì.
0: Ci saranno. Vabbè, sta roba tech io non è che sono molto...
1: Però ha a che fare con Napoli, mi fa ridere questa cosa.
0: Vero,
1: perché l'ho trovato da poco. Sì, sì.
0: Non a
1: tutti
0: caso
1: napoletani.
0: Sei qui, bellissimo. Invece, Aldo, se incontrassi oggi la persona che eri all'inizio, cosa gli diresti?
1: Di non fidarti di troppe persone.
0: Mm.
1: Perché quando sono venuto a Roma, diciamo, io arrivavo da Crotone, una città piccola, ho vissuto in realtà molto piccole. Roma, insomma, ho incontrato tante persone che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo e soldini, quindi forse un po' dare...
0: Fidarsi meno.
1: Noi del sud siamo molto aperti, cioè fin quando non tradisci la mia fiducia io ti do tutto, e quindi questa cosa qua... Purtroppo ho incontrato persone, non che Roma sia, anzi in realtà è una città, ci vivo e sto benissimo, però purtroppo come tutte le città rischi di incontrare persone che di te non gliene frega niente, e quindi del cinema ti illudono che possono aiutarti, invece ti stanno solo fregando.
0: Bene,
1: quello gli direi.
0: E questo è un gran finale, no? Noi ci ascoltiamo Nugenea e torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: ritmo dei New Genea, noi siamo tornati qui con Aldo Iuliano. La nostra chiacchierata continua a Napoli senza confini, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Mi raccomando ragazzi, potete riascoltare tutte le puntate nel reparto della sezione podcast di Rai Play Sound e soprattutto seguirci sulle nostre pagine ufficiali Instagram Rai Radio Live Napoli. Allora torniamo e adesso ci spostiamo, visto Aldo che hai precisato questa unione, connessione con Napoli, no? Che ci tieni tantissimo, anche perché ecco, hai familiarità un po' sparse napoletane campane. Vediamo e ti metto un po' alla prova. Aia. E ti chiedo subito una rubrica molto carina, vai, simpatica di Napoli senza confini, che un piatto che per te sa di Napoli, Napoli Express, vai.
1: Guarda, io la sfogliatella.
0: Per ah, me la riccia o la frolla?
1: È esattamente quella.
0: Tutte e sì, due ti piacciono, sia la riccia che la frolla?
1: No, quella liscia, come si chiama?
0: Liscia.
1: La liscia, sì, quella di più.
0: La frolla.
1: Alla frolla, si sì,
0: niente, a quest'ora il cervello fa così, tanta. È la liscia.
1: No, perché, me la stavo immaginando visivamente, non ho collegato.
0: Allora, la frolla è quella liscia, tipo un bignè, una pallina. La riccia è quella tutta ondeggiante.
1: No, la liscia.
0: Non ti piace?
1: Potrei mangiare 3-4 contemporaneamente.
0: Che dentro ci sta tutta quella roba
1: pazzesca,
0: rigottosa, piena, un po'
1: puttunata. Pari merito la pastiera napoletana.
0: Perché più o meno vedi gli ingredienti.
1: Sì,
0: sì, quelli all'interno sono simili.
1: Però
0: un
1: sì,
0: puttunato, sai che vuol dire? Tipo puparola, un puttunato.
1: Ossacci. Ma parla napoletano.
0: Ragazzi, non è un corso di napoletano questo programma. Ci siamo un attimo persi.
1: Era solo per farmi sfottere dai miei amici napoletani che mi ascolteranno.
0: E infatti ti ascolteranno perché ti sto per chiedere una parola napoletana che usi frequentemente.
1: È una parolaccia, quindi non la posso dire.
0: Tipo?
1: Imma,
0: chi ha capito lo sa. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente?
1: Ah, un posto di Napoli dove tornerei immediatamente? Oddio.
0: Nessuno, Fabio.
1: No, io ho tanti bellissimi ricordi a Piazza del Gesù. Perché sì, ci abita un mio amico e tanti ricordi di infanzia, anche da grandi serratoni.
0: Sì, perché lì ecco un po' punk, un posto
1: sì,
0: punk, libero, tranquillo, centrale.
1: Succedeva di tutto.
0: Universitario.
1: Sì.
0: Molto bello. Hai girato a Napoli?
1: Ho girato delle cose TV. C'è un episodio meraviglioso perché io giravo questa trasmissione TV che si chiamava Mix Italia.
0: Mix Italia?
1: Sì, Mix Italia.
0: Un po' parodia.
1: Sì, no, in realtà no. Andavamo a raccontare la vita dei personaggi famosi, però non mi ricordo chi raccontava in quel periodo, forse era qualcosa, o Gigi D'Alessio, non mi ricordo. Abbiamo fatto così tanti episodi, mi pagavo l'affitto io.
0: Ok,
1: quindi, diciamo, poi ho fatto la carriera da regista, questi erano però... Santi soldini, mai rinnegato quello che ho fatto perché bisogna lavorare.
0: Non fate registi che sarete poveri.
1: Però c'ho questo episodio.
0: Oggi ci sta insegnando Iuliano.
1: Assolutamente, no.
0: Conferma.
1: Di questi tempi fare un film si passa. Io sto aspettando il mio secondo film, ancora siamo lì a perfezionare, dire fare. Intanto io divento vecchio.
0: Vabbè,
1: però chiudiamo questa parentesi. No, c'ho questo episodio western. Io ero già amico di Matteo Garrone, aveva visto il mio corto, gli era piaciuto. Insomma, a un certo punto io devastato questi due amici operatori con queste handicam sfigate, giro l'angolo,
0: non docciati, puzzolenti,
1: stavano proprio a spacca Napoli. Scendo di là, un certo in lontananza vedo questa marea di gente, ho detto ma che è, una carovana,
0: una
1: che ci veniva
0: che
1: addosso. E certo vedo all'inizio Matteo e c'è questa scena fantastica, noi quattro lì e questa gente ci guardiamo, fa Matteo, oh Aldo,
0: che stava a fare la guida turistica,
1: ci incrociamo lui con tutta questa, no ma ti dico, stava girando lo spot di Dolce Gabbana, c'è una roba, e ci siamo fermati e lui a parlare come due amici, ma che stai facendo? No, ma io sto girando lo spot, vuoi venire a mangiare con noi? Io ho detto Matteo, guarda, ed ero con questi quattro miei amici a girare.
0: Se me li paghi tu li porto.
1: Lui si è messo a ridere, no, era una bella amicizia, al tempo ci siamo un po' persi di vista ultimamente, però è stato divertentissimo perché c'è sto ricordo lì a Napoli, surreale,
0: beh, perché voi a pezzi devastati a fare una roba, Dolce Gabbana di là da spacca Napoli che arrivano.
1: Se non sbaglio era Dolce Gabbana, quello spot che girò con quello lì di Game of Thrones, uno dei protagonisti, no? Mi ricordo, comunque era una roba grossissima.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
1: Gran ricordo, sì.
0: Invece una cosa di Napoli, Aldo, che non sopporti?
1: che non sopporto, sì, una cosa che non sopporto in generale delle persone che hanno talento, che secondo me non si valorizza abbastanza.
0: Ah, pensavo il contrario, se
1: no,
0: stai dicendo.
1: Io la adoro Napoli, secondo me potrebbe essere.
0: Quindi non sopporti,
1: una
0: ecco,
1: delle città veramente più all'avanguardia, ma anche come spessore culturale. Cioè, io conosco persone. Cioè,
0: però
1: invece,
0: pian pianino un po',
1: assolutamente.
0: Ci stiamo riuscendo.
1: Però, come dire, potrebbe essere veramente molto, ma molto, ma molto di più, avendola frequentata a vari livelli.
0: Vero. E invece, se potessi portare con te una sola cosa di Napoli e partire, andare via lontano, cosa ti ruberesti da questa città e mille colora?
1: Ti direi la pastiera e la frolla,
0: no,
1: ma no,
0: dai,
1: no,
0: ma
1: realtà,
0: oltre.
1: No, e purtroppo io qua sono scordato, perché a me piace un sacco la pizza, io sono proprio un divoratore di pizza.
0: Ma non ho detto cibo, Aldo.
1: Ma io su quello vado.
0: Solo quello
1: che divento più. No, in realtà sì, quello mi mancherebbe.
0: Allora, quindi io ti chiedo.
1: Non ci rimanere male, però.
0: No, perché mi aspettavo.
1: Lo so.
0: Una roba, capito, da regista, immagini, da cose, sai, una frase epica, niente.
1: Ti prometto che la metterò nascosta in qualche altro film se girerò a Napoli e tu la dovrai trovare.
0: Va bene, siamo proprio fuori di testa, come Clementino che ci racconta, ragazzi, fuori, restate con noi, non ve ne andate.

0: Storie di ragazzi fuori di Clementino, come siamo un po' fuori noi, un po' fuori tutti, ma anche bello essere fuori, sopra le righe, no? A un certo punto. Aldo Iuliano qui ai microfoni, siamo quasi arrivati alla fine di questo meraviglioso viaggio. Io voglio chiederti se hai da raccontarci o spoilerarci qualcosa di nuovo che hai magari in cantiere, qualche progetto bello che ti va di condividere con noi.
1: Beh, il mio nuovo film, non vedo l'ora di raccontarlo, di farlo, ci sto lavorando da tanto, anche i cortometraggi io li lavoro tanto tempo, Dive 2 anni ci ho messo per
0: farlo. Davvero?
1: E il mio film nuovo è arrivato alla quinta stesura, lo sto preparando con la casa di produzione Elysia di Marco Pontecorvo. E, diciamo, siamo lì lì per partire, insomma, però mancano ancora un po' di cose, sai, solito discorso, distribuzione, pianificazione di produzione, insomma.
0: Cast pronto?
1: Parlerà, no, ancora.
0: Ah, vedi, abbiamo l'opportunità, Fabiola, di fare questo casting da questo ragazzo. Quale film?
1: Apri la parentesi sul casting, sì, importante, nel senso che secondo me i registi dovrebbero studiarsi gli attori più che fare i provini. Quindi io di solito sono uno che se le va a cercare, o comunque se sono incuriosito da un attore, un'attrice, indago anche un po', no, che tipo di persone,
0: che di vissuto fatto, più che altro, sì, ti interessa,
1: mi,
0: no?
1: Imbarazzano parecchio i provini, nel senso che li trovo inutili, perché tanto tu cosa saprai della mia storia? Cioè, se io ti dicessi,
0: ma soprattutto
1: adesso,
0: i self tape meravigliosi che ti arrivano dallo schermo,
1: ma non, secondo me non hanno proprio senso. Io, il mio prossimo film parlerà, metto in scena un alieno che arriva sul pianeta Terra e decide di sterminare la razza umana, ok? Però è una piccola storia di paese, ti dico che comunque voglio parlare attraverso un alieno di famiglia, non ti dico altro. Già solo dandoti questo, sì, certo, ti posso dare un sapore, poi puoi guardarti i miei lavori precedenti, però che cosa ne sai io cosa racconto di quel personaggio in particolare e della famiglia di cui ti parlavo? Quindi io sono io che devo andare a cercare quella famiglia. E quindi secondo me, ecco, diciamo, una comodità il provino che mi sta abbastanza stretta. Non ti nego che però sul mio primo film Space Monkeys mi seguì, il mio primo lavoro è unico con una casting director, è stato veramente un bel lavoro con Flavia Lombardozzi,
0: no.
1: Lei mi portò tutti gli attori che ho scelto e grazie a lei, e effettivamente però lei poi si è adattata al mio modo di lavorare, io ho provinato proprio tutti,
0: perché secondo me gli hai dato delle indicazioni ben precise, no? Su quel personaggio, sulla tipologia, sulle caratteristiche.
1: Sì, erano adolescenti, dovevano avere delle caratteristiche dove io volevo andare a trovare dei meccanismi rotti interni proprio in ognuno di loro, o comunque qualche meccanismo umano, e quindi sono andato ad indagare un po' che cosa, che vita facevano, che ho trovato tutti, mi ha trovato tutti professionisti, anche disposti però a fare un film difficile, perché era un film tutto ambientato in un'unica location, dovevano fare queste challenge pericolose, e non ti nego che alcuni di loro si sono spinti a fare cose veramente, sono stati molto generosi, nonostante ci fossero gli effetti visivi, alcune cose loro sono andati anche a farle, e quindi ecco, non era facile.
0: Ma è da preoccupare, casting, visto che, ecco, sono giovani, no? Dal momento in cui
1: però hanno capito il fine ultimo,
0: ecco,
1: del film.
0: È anche da fare questo lavoro, no? Soprattutto sui giovani, su determinate cose. E ecco, la famosa frase, questo non lo fate a casa, no? Un po' quello è il senso di allertare e far comprendere che è cinema, è finzione, lo stiamo raccontando. Poi è ovvio che esistono, succedono delle cose, no? Però per un attore giovane il lavoro penso sia più complesso, no, da fare.
1: Ancora di più loro hanno lavorato proprio su quel mettere in scena quella cosa lì, perché poi il finale del film riscatta un po' tutto quello che hai visto, e loro hanno lavorato proprio sull'evitare l'emulazione, perché tutto il lavoro che abbiamo fatto con loro era far capire quanto quella solitudine che soffriva ognuno di quei personaggi non doveva arrivare poi al giro di boa, ad andare a, no, a rischiare veramente la vita. Però l'inizio del film era proprio un confrontarti con quello che accade. Non l'abbiamo messo in scena ovviamente veramente, però ci siamo andati vicino, e quindi quello ha dato un tocco di verità importante, ma ecco, quello è stata una generosità loro ed è stato frutto comunque di lavoro insieme.
0: Però mi piace tantissimo, ecco, questa fusione che hai creato per il prossimo film, che mi auguro lo realizzerai il prima possibile, perché ti sento proprio che stai ardendo dentro, c'è il fuoco, non vedo l'ora di buttare giù e di essere sul set, che poi è un posto meraviglioso da vivere, incredibile, cioè ti isoli completamente da tutto quello che c'è fuori, entri in questo mondo fantastico. Questa fusione tra la nuova, l'innovazione, la tecnologia e la generazione, e perdonami, il contesto, secondo me, anche generazionale, di famiglia che va in contatto con questo alieno, che praticamente è due mondi a parte, paralleli.
1: Ma guarda, il corto sarà un dramedy. Inizia da questo incidente tra un trattore che un vecchio ubriacone sta guidando e impatta con questo UFO parcheggiato in un campo di grano, e l'alieno gli fa causa. Inizia così il film.
0: No, è fighissimo, veramente.
1: È ambientato in Calabria, infatti.
0: L'avevo immaginato, sì, sai, perché hai detto un di paese girare... E tu sei di Crotone.
1: Io sono, sì,
0: nativo di lì, e secondo me hai dei legami che vuoi anche sbloccare attraverso il tuo lavoro.
1: È una questione di identità, no? Tu da dove vieni? Te lo porti dietro, lo sento, mi arriva, e forse è la cosa che ci mette in connessione, no?
0: È vero.
1: Quindi non penso che vada abbandonato. Quindi se posso, giro tutto a casa. Mi sento in un ambiente che mi dà qualcosa, e in quel modo la riesco a restituirla. Quindi perché... Poi, ovvio, quasi tutti i miei lavori li ho girati in Calabria. Uno solo che avevo bisogno di una location particolare, che era Dive, doveva ricordare un po' l'Ucraina. Ho cercato un'altra spiaggia, altrimenti Penalty, il mio corto precedente, l'ho girato sulle spiagge, sulla foce del Neto, e doveva ricreare un po' la Libia. E comunque ho cercato...
0: E ci sta tutta come fotografia, vero?
1: Beh sì, poi purtroppo drammaticamente è una spiaggia di sbarchi storicamente importante, quindi, come dire, quella terra mi dava qualcosa, anche se non era raccontato nella sceneggiatura. Io ci tengo molto a anche trovare il luogo giusto per quella storia lì, e essendo che la mia famiglia è nata e cresciuta lì, una storia che parla di famiglia, io ci terrei a ambientarla lì, con tutte le problematiche anche del posto, sai, parleremo anche di inquinamento, di queste nuove generazioni che in realtà dovrebbero salvarlo, questo mondo. Quindi ecco, purtroppo la Calabria è stata anche terra di veleni, di, no, molti si sono ammalati di tumori, quindi ecco, tenterò di, come si faceva una volta, forse è il caso di parlare di anche di cose serie, con quella commedia che è amara, che però ti permette di connettere di più con
0: lo spettatore,
1: col dramma, e quindi mi sto studiando un po' i cari e vecchi sacri.
0: Bravo, infatti sacri, hai fatto benissimo.
1: Sì, no, bisogna sempre studiare, quindi diciamo che sto tentando di trovare quel sapore lì di quei film un po'
0: da
1: realisti.
0: Sì, dal dramma, ecco.
1: E anche un po' i fratelli Coen, diciamo, ma ti direi quasi da Ladri di biciclette ai fratelli Coen, insomma, un po'.
0: Che magari siamo abituati, ecco, a quell'imprinting lì, e ci arriva e ascoltiamo e lo vediamo. Quindi ritornare un po' al passato per portarlo, e anche a livello di regia, di comunicazione.
1: Quei film lì perché ti arrivavano? Perché portavano dentro una verità assoluta di quell'epoca. Cioè, tu sentivi la fame che provavano quei personaggi. Perché? Perché la vivevano e la rappresentavano con onestà intellettuale. Non lo facciamo più oggi perché ormai inseguiamo film che sono dei prodotti. Quindi noi come autori, magari, ecco, quelli che come me pensano più al film che alla carriera, tentiamo di inseguire in maniera anche folle questo tipo di artigianato.
0: Ecco.
1: Però, come dire, mi appaga umanamente. Quindi alla fine, anche se magari continuerò a fare per ora lavoretti che... Mi sostengono, però alla fine ho un film che, come dire, sta lì e non ha neanche più a che fare con me. No, io non ho quell'ego di dire l'ho fatto io, però quel film lì è importante, sta lì.
0: Avevi bisogno di raccontarlo, ecco, no?
1: Almeno lasciamo qualcosa di vero.
0: È vero, è vero.
1: Più che di importante, è di vero.
0: Ma è la passione, è proprio quella che ci tiene legati, no, al nostro lavoro, altrimenti potremmo fare, penso, reinventarci a fare tantissime cose, ma la caparbietà, proprio la dedizione, è quella che ci fa restare, e soprattutto facciamo anche un lavoro divertente, e beati loro che fanno un lavoro in cui si divertono, perché non è detto che, ecco, tutti hanno la possibilità di scegliere il lavoro che amano, in realtà.
1: È un lavoro meraviglioso questo qui. Infatti, sai, quella serietà di cui parlavamo, tu hai detto prima una cosa molto vera, è che un film è come un figlio. Ed è vero, perché tu spendi anni della tua vita dietro un film, e quindi lo difenderei a spada tratta, anche se ha delle imperfezioni. E quindi, come dire, lì sì c'è una serietà e c'è un... un accanirti per far andare bene le cose.
0: È una protezione.
1: Però sicuramente ci sono dei lati di questo lavoro meravigliosi che non cambierei mai. Io mi sono ritrovato una volta a fare una masterclass a Oxford su Penalty, un corto che non voleva produrre nessuno in Italia, e mi sono ritrovato ad andare a fare un tè tipo con queste, in queste con queste congreghe di studenti, sai che per entrare in quelle congreghe lì devi essere iscritto, devi entrare, però il cinema ti apre tutte le porte. Io sono andato lì a parlare di politica con loro e è stato un momento incredibile. Beh, avrei dovuto vivere un'altra vita per fare quella cosa lì, mi sarei dovuto iscrivere lì, sarei dovuto nascere, crescere, vivere lì.
0: Vedi,
1: e invece vedi il cinema mi ha fatto entrare.
0: Ma il cinema, come ogni altra cosa, se sai sfruttarla bene, se la sfrutti bene, se veramente ci credi, cioè ti trovi all'interno poi di meccanismi, di situazioni in cui, vedi, certe volte io dico sempre, a me nella vita non è che mai nessuno mi ha dato questo vassoio, dico tieni Fabiola, questo è per te, già è pronto questo, quello. Invece se lo deve guadagnare, no? E poi anche secondo me il modo in cui sei fatto, come sei, hai l'indole, e secondo me arrivare poi a un vassoio che ti arriva e dici ah, me lo posso permettere, finalmente arriva, che bello.
1: Ma sai perché? Perché gli hai dato un valore.
0: E dai il tuo valore,
1: chi
0: esatto.
1: Chi già ce l'ha non gli dà quel valore
0: perché
1: lì.
0: Perché te lo guadagni, ci combatti, sudi, ti strazzi per arrivare a quell'obiettivo e poi vedi, come hai detto tu, arrivi là, avrei dovuto fare un'altra vita, mi hanno aperto le porte, ho detto oddio, perché? Perché te lo sei guadagnato, hai fatto un lavoro straordinario di un tuo progetto.
1: È arrivato emotivamente e ha aperto una porta anche altrove. Ma i miei lavori sono andati molto bene anche in America, per esempio, e questa cosa qui non me l'aspettavo, mentre lo giravo non ci pensavo, sai, fai un film perché vuoi tenere fede alla storia, poi non pensi al giro che farà. Anche con Penalty stesso è stato un film che appunto non lo voleva produrre nessuno e poi è stato il corto che ha preso più premi
0: in assoluto.
1: Sì, siamo andati a fare la campagna Oscar lì a Los Angeles.
0: C'è una bella listetta di premi che non ho elencato solitamente, però
1: no, perché i premi alla fine sì servono per girare, per conoscere persone, è importante, appagano anche un po' un ego che no, ha bisogno di essere alimentato in qualche modo, però ecco,
0: certo.
1: Io più vado avanti più mi rendo conto che in realtà è proprio i viaggi in cui ti catapultano questi premi
0: è il vero successo, no?
1: Però ecco, dovremmo un po' innamorarci delle storie che raccontiamo per difenderle invece di piegarci poi al mercato che ci impone di raccontare determinate storie. È una battaglia che porto avanti da tanto.
0: Ragazzi, che belle parole, che bella chiusura, Aldo, che sei stato qui davvero, mi hai lasciato tantissimo, mi hai aperto ancora di più la mente e hai comunicato cose importantissime. Grazie per essere stato qui a Napoli Senza Confini.
1: Grazie.
0: Vuoi salutare qualcuno? Ci tieni a dire qualcosa in più, visto che non hai parlato proprio?
1: No, per niente, sono chiacchierone, te l'avevo detto, ma mi hai fatto le domande giuste.
0: Mi hai detto, allora Fabiola, guarda, io chiacchiero molto, casomai bloccami. Ho detto non ti preoccupare, abbiamo un'ora di tempo tutta tua, tutta per te, perché l'importante è che arrivi a chi ti ascolta.
1: Io saluto i miei amici di Napoli che li abbiamo citati, che non li saluto mai, quindi un grandissimo
0: quindi ci devono
1: abbraccio.
0: Anche ascoltare.
1: Sì, assolutamente, poi gli scrivo subito.
0: Bravi.
1: Salvatore, Francesco.
0: Ciao Salvatore, Francesco, Antonio, ci sarà
1: Antonio,
0: un Antonio.
1: C'è un Claudio.
0: Claudio.
1: Sì, Salvatore è uno di quelli più
0: in voga il nome,
1: sì,
0: Salvatore.
1: Due Franceschi, sì, però li saluto tanto.
0: Grazie mille amici, mi raccomando, ci vediamo domani, ci riascoltiamo domani, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e andate nella sezione podcast Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate. Un abbraccio fortissimo da Fabiola Cimminella, Aldo Iuliano, grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Uè, figa, dai che ci entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, dai.
1: Sono il migliore dei migliori, migliore dei meglio, del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni, faccio

tanti, tramonti come quadri d'acquerello, le case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio che parte da Napoli attraverso il jazz, incontra la canzone d'autore e arriva nel cuore del Sannio, dove tra pochi giorni prenderà il via uno dei festival più attesi dell'estate. Apriremo la puntata con un progetto che sta già facendo parlare di sé e che nasce dall'incontro tra due artisti profondamente diversi ma perfettamente complementari, Simona Bo e Francesco Capriello. Due singoli già pubblicati, Mi perdo a Napoli e Samba del mattino, rappresentano soltanto l'inizio di un percorso molto più ampio. Un album in lavorazione, una vera e propria factory artistica che coinvolge musicisti straordinari, tra cui Emilia Zamuner, e che punta a diventare uno spettacolo capace di attraversare piazze, teatri e, perché no, anche i confini del nostro paese per avere un respiro internazionale. Con Simone e Francesco entreremo nel laboratorio creativo di questo progetto, capiremo come nasce una canzone, come si intrecciano le contaminazioni musicali e come una città come Napoli possa diventare ispirazione, linguaggio e punto di partenza per una musica che guarda al mondo. E sarà bello avere con noi Francesco Capriello, l'anima e l'ideatore di questo progetto, e Simona Bo, una delle voci più intense e riconoscibili della scena italiana, un artista capace di trasformare ogni interpretazione in un racconto autentico e viscerale. Nella seconda parte della trasmissione invece ci sposteremo sotto le stelle di Pietrelcina, dove dal 27 al 30 luglio torna la 22esima edizione del Jazz Sotto le Stelle Pietrelcina Festival. Il titolo scelto quest'anno è già un programma, Note narranti, perché il jazz, forse più di ogni altro linguaggio musicale, racconta. Racconta attraverso l'improvvisazione, attraverso il dialogo tra strumenti, attraverso il silenzio, le pause e le emozioni. Ogni concerto è una storia diversa, ogni assolo è una pagina che viene scritta davanti al pubblico. A guidarci alla scoperta del festival sarà il direttore artistico Giovanni Russo, che ci presenterà un cartellone di assoluto prestigio. Si parte il 27 luglio con Valentina Fedullo Trio, il 28 luglio sarà la volta di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, il 29 ci sarà Lorenzo Engeller e il 30 luglio gran finale con Invadenze, che vedrà protagonista proprio Engeller insieme a Simona Bo, ospite speciale della serata conclusiva, uno degli appuntamenti più attesi del festival. Insomma, una puntata tutta da vivere, fatta di incontri, musica, racconti e progetti che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici.

0: Buongiorno, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che sono riusciti a creare un ponte perfetto tra Mediterraneo e il Brasile dopo il successo di Mi Perdo a Napoli. Francesco Capriello e Simona Bo tornano a collaborare con un nuovo luminosissimo singolo, Samba del Mattino, un brano che unisce la solarità della samba, l'eleganza del jazz e la poesia della quotidianità. Benvenuti, ciao Simona, ciao Francesco.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. E appunto Samba del Mattino l'abbiamo appena ascoltata, è un brano potentissimo, non potevamo iniziare la giornata in maniera migliore. Com'è nato questo pezzo?
2: Intanto buongiorno a tutti. Devo dire la verità, è nato in un posto che io amo e che ho frequentato tantissimo, che si chiama La Gaiola. Tanto tempo fa io stavo alla Gaiola e avevo una chitarra in mano e la prima frase melodica, la prima ispirazione mi è venuta proprio lì, quindi guardando il mare.
0: Vabbè, è un luogo magico.
2: Un luogo magico e raccontando, guardando una coppia che era lì felicemente innamorata a godersi questa mattinata, e ho avuto l'ispirazione e immaginato appunto una canzone con un testo che parlasse di questo, semplice, spero non banale, ma che raccontasse un po' la semplicità del mattino, del volersi bene in maniera semplice, senza troppi fronzoli, facendosi bastare una barca a vela, un raggio di sole, un'onda per stare bene.
0: Ecco, mi sembra poco in realtà, perché poi dopo la vera gioia e la vera felicità è fatta di proprio di cose semplici, però in cui uno si sente completamente, come diceva Ungaretti, non so, fibra dell'universo. Quando uno si sente fibra dell'universo, basta veramente un raggio di sole, uno sciabordio del mare, e poi se c'è una barca a vela per ancora meglio, perché per superare l'orizzonte, andare lontani.
2: Sì, e se mi permetti, è stato anche, diciamo, una, dal punto di vista compositivo, un'esigenza quella di raccontare qualcosa di leggero e positivo, visti i tempi. Io sono assolutamente per la denuncia e tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe, l'ho fatto anche e lo faccio, però non dimentichiamoci la leggerezza e la positività, perché oggi abbiamo bisogno, una delle ricette secondo me è quella di essere più positivi, di iniziare a ripensare in maniera positiva e semplice. Forse è una ricetta giusta, forse, come dire, vorrei tanto che venisse decomposto tutta questa complessità che c'è. Io sono per la semplicità, e spero che un po' di positività ritorni. Siamo troppo senza speranza, ahimè.
0: Sì, c'è troppa disillusione e ben vengano brani come questi a riportarci energia positiva. E Simona, invece per te com'è stato interpretare questo brano?
1: Beh, tu sai che io interpreto spesso la musica brasiliana, quindi cantare un brano originale con questo accompagnamento samba, quindi ritrovarmi in questo mood che sento mi appartiene tantissimo, è stato molto semplice, ti dico. Mi sono lasciata coccolare da questa musica quando sono venuta in studio. È stato veramente facile, nel senso mi sono sentita coccolata da queste onde del mare. Io sentivo le onde del mare all'interno della canzone, e quindi questa canzone è un sospiro, veramente una canzone cantata di prima mattina al risveglio, proprio un risveglio dolce con la persona che ami accanto.
0: Bellissimo, riesci veramente a farci sentire questa atmosfera addosso, farci entrare in questo mood. E tu hai questa capacità, secondo me, grandiosa di esprimere energia anche da ferma. Hai questa grande

0: aura positiva e soprattutto questa grande aura di forza. Quando devi interpretare una canzone, come ti poni anche psicologicamente? Come riesci a fare un testo tuo?
1: Guarda, io chiudo gli occhi e cerco di stare in ascolto con quello che hanno provato a sentire gli altri musicisti, a quello che l'autore, in questo caso Francesco, ha provato a mettere all'interno della canzone, cercando di non strafare. Quindi in questo caso era proprio un sospiro. Samba, samba del mattino. Non dovevo fare niente di più. Era solo un dire. E niente, questo.
0: Cioè, comunque un incontro che si è rivelato essere assolutamente positivo, perché già appunto Mi perdo a Napoli, eravate riusciti ad unire le vostre anime artistiche.
1: Sì.
2: Sì, dunque, giusto per descrivere bene, allora questo è un progetto che definirei, diciamo, una factory, quella che, diciamo, sto cercando di... Io ho sempre amato molto la factory, cioè la collaborazione aperta tra musicisti. Essendo anche un compositore, con Simona, io in questa factory, ci tengo a dire, ci sono sicuramente due cantanti che stanno collaborando con me, che stimo molto, una è Simona Ambo e l'altra è Emilia Zamone. Con Simona abbiamo deciso di intraprendere dei brani con una linea un po' eclettica, dalla samba a Mi perdo a Napoli.
0: Qual è la genesi di quest'altro brano?
2: Mi perdo a Napoli è un brano che ho scritto l'anno scorso, un brano che racconta sempre forse dell'amore, di un amore un po' distorto, ma tutto sommato di un amore che finisce e che il partner a tutto sommato si fa bastare Napoli per alleviare i propri dolori. Dice: preferisco perdermi, mi perdo nella bellezza di Napoli, perché poi Napoli, essendo bella e quindi trasmettendo un valore di bellezza assoluto, va bene anche Napoli, come potrebbe essere il mare, come potrebbe essere un abbraccio. La bellezza fa stare bene chiunque. Quindi il partner che viene deluso da questa storia d'amore si perde a Napoli. Simona anche qui secondo me l'ha interpretata in maniera giusta, meravigliosa. E
0: in questo primo brano le sonorità sono differenti rispetto a Samba del mattino,
2: di tutt'altra natura, perché ha delle sonorità elettroniche, quindi mentre Samba del mattino l'abbiamo tutto suonato
0: acustico
2: proprio. Fender Rhodes, chitarra, proprio suonato come si fa, senza intelligenza artificiale, neanche qui c'è, ma naturalmente ci sono suoni elettronici che io, insomma, questa musica elettronica la faccio da tanti più di 20 anni, e ho fatto un lavoro di design musicale. E quindi con Simona abbiamo deciso di fare quest'altro pezzo, Mi perdo a Napoli, che, se posso dire una piccola aneddoto, ha un vocoder. A Simona ho messo un vocoder, ma io, da, diciamo, persona anni 90, ragazzo degli anni 90, il vocoder lo vedevo non come un correttivo, l'ho visto sempre come un colore, e quindi sono rimasto un attimo così, sì, ho tentennato, un po' confuso dal fatto che poi oggi lo interpretano come correttivo, ma io, da vecchio boomer, l'ho utilizzato perché mi piaceva quel suono, mi piaceva quella soluzione artistica. E lo voglio dire a tutti: per me l'autotune, se si deve usare, lo devono usare sempre solo quelli che sanno suonare
0: e anche cantare, aggiungerei.
2: Non è correttivo, è uno dei tanti strumenti, come il riverbero, il delay, che, se usato in maniera artistica, per me è un validissimo, come si dice in gergo tecnica, validissima plugin, un validissimo effetto.
0: Ma infatti la nuova tecnologia non bisogna dimenticarla, anzi viene a supporto di tutto quello che è la musica e ricerca. È importante che ci sia, però bisogna utilizzarla appunto per amplificare, per creare effetti, per amplificare le emozioni che si possono raggiungere anche in maniera soltanto vocale, ma non per sostituire delle capacità che noi poi sappiamo che Simona ha una voce stratosferica,
2: sono dei colori sulla tavolozza,
0: per cui è qualcosa di diverso, e dare, come hai detto tu giustamente, un colore, una sfumatura diversa.
2: Pensiamo agli anni 60, quando è nata la chitarra elettrica, il basso elettrico che veniva chiamato chitarra basso. Immaginiamoci i musicisti degli anni 30 e anni 40 quanto avranno criticato questo tipo di strumento. E poi abbiamo visto invece che avevamo imparato a usare come strumento anche l'elettricità, utilizzabile come strumento musicale. Quindi dal punto di vista creativo tutto è consentito. Quello che appunto forse non dovrebbe essere consentito è il falso. E su quel discorso sono d'accordo, l'autotune, ma quando non è usato così è un bellissimo, secondo me, strumento.
0: Ne abbiamo parlato, adesso è arrivato il momento di ascoltarlo. Mi perdo a Napoli. Stamore.

0: Per Don Napoli, Francesco Capriello e Simona Bocca, abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi in studio a Diretta Live. Simona, Napoli è una città che da sempre vive di incontri, di contaminazioni e identità che si intrecciano. In qualche modo mi sembra che anche tu, per la tua storia personale, incarni questa ricchezza, queste molteplici anime della città. In che modo dialogano dentro di te le tue radici e la tua napoletanità, e quanto questo incontro ha plasmato anche il tuo percorso artistico?
1: Allora, io, come tutti i napoletani che amano tantissimo Napoli, odio tantissimo Napoli per una serie di aspetti che sappiamo benissimo portare in basso questa città. Io sono nata a Termoli, però mi definisco napoletana proprio 100%, perché insomma all'età di 3 anni mi sono trasferita qui, sono stata adottata da una famiglia napoletana, papà è di via Egiziaca a Pizzo Falcone, quindi proprio alle spalle di Piazza del Plebiscito. E all'interno della musica, ovviamente la musica popolare, quella antica, è quella che più mi tocca l'anima. Negli ultimi anni ho collaborato con artisti come Yars Nova, che portano in tutto il mondo in giro la musica popolare napoletana, campana, insomma del sud, e mi ci ritrovo tantissimo, perché a me la musica popolare del mondo mi piace tantissimo. Quindi il rapporto che ho con questa città, con questa musica, è attraverso proprio la collaborazione con questi artisti e anche con quelli che hanno collaborato con Pino Daniele. Quindi io mi ritrovo a cantare le canzoni che definiscono, che hanno parlato della bellezza di Napoli, ma anche del suo contrario, anche delle contraddizioni di questa città. Insomma, credo sì, come dici tu, un pochino di incarnare un po' i vari aspetti cantando diversi generi con diversi gruppi, anche con i 99 Posse. Loro parlano delle problematiche napoletane, del popolo napoletano.
0: Appunto, hai citato i 99 Posse, sì. Dove c'è sempre anche uno sfondo sociale, la musica diventa motivo per smuovere le coscienze. Tu sei un'artista molto sfaccettata e poliedrica, capace appunto di essere la vocalist e la frontman dei 99 Posse, di cantare a fil di voce quasi con Cagnolo Guercio, con Dario Sansone, adesso questo progetto con Francesco Capriello, in cui invece ritrovi la leggerezza e la semplicità del vivere. Per te la musica che missione ha?
1: Ah, la musica ha la missione di, oddio, salvare il mondo, no, salvare una parte di mondo, salvare per quanto è possibile il mondo. Quando ho iniziato, quello che mi sono detta è, ovviamente, se canto non può essere fine a se stesso il cantare, ma quello che posso portare alle persone, che sia un conforto, che sia una melodia salvifica, che sia la nascita di un nuovo pensiero, di un nuovo modo di guardare le cose. Ho scritto delle canzoni che parlano di inclusività, insomma, se può aprire gli occhi, se può creare comunità, un senso di appartenenza, per me questo è l'obiettivo, l'utilità che io ho sul pianeta Terra. La mia missione è questa: cercare di aiutare con la mia voce e con la musica, portare gioia.
0: Che bello, sei proprio una militante nella musica nel senso più ampio del termine, ed è molto bello. Francesco, mi perdo a Napoli. A volte si dice che per ritrovarsi bisogna perdersi, soprattutto in una città come Napoli, che, come diceva anche Simona, ricca di stimoli, ricca di sfaccettature, di colori. Prima parlavamo di colori, è una di quelle tavolozze, io penso, più ricche che si possa trovare al mondo, dove proprio per il suo essere porosa, contaminata, anche se a volte il termine contaminato non mi piace molto, perché sembra che ci sia qualcosa di puro, invece parlerei più di fusione, di commistioni di genere, di lingue, di civiltà che si sono succedute e creano proprio la ricchezza dell'essere napoletani.
2: Assolutamente, io sono d'accordo con questa tua prefazione, perché innanzitutto la mia visione di Napoli, come quella un po' di tutti, è una non visione. Innanzitutto è difficile contenere Napoli in una definizione, perciò già questo ci fa perdere, già solo per definirla ci smarriamo. Perché? Perché naturalmente è sicuramente una città non multietnica ma multiculturale, e questo, per ritornare a quello che diceva Simona, potrebbe essere una, una tipica descrizione, perché abbiamo vari strati sociali che tra loro interagiscono, e questo naturalmente crea quel caos tipico della città e crea anche la sua caratteristica. Naturalmente Napoli, per comprenderla, diciamo, non basterebbero sei vite. Quello che a me piace raccontare, di quello che io percepisco di questa città, è il suo aspetto culturale. Infatti Napoli è musica popolare, ma in realtà è musica colta anche nel suo aspetto più popolare, proprio perché, come dicevi tu, ha avuto tantissima infusione da una cosa che pochi ricordano ogni tanto: l'origine, per esempio, della musica napoletana nel 600, Cimarosa, che veniva da Aversa, figlio di una lavandaia di Aversa, quello che poi ha portato la canzone italiana la dobbiamo all'opera buffa, l'abbiamo a lui, non l'ha inventata lui, ma l'ha aggiustata, l'ha portata ad alti livelli. Ecco, Cimarosa poi prese impiego, questa è la cosa interessante, da Caterina la Grande, che è la più grande corte che c'era nel 600 in Europa, in San Pietroburgo. Quindi questo per dire che subito la musica napoletana, dopo, appena nasce la canzone napoletana all'interno dell'opera buffa di Cimarosa, diventa internazionale. Quindi Napoli ha fatto sempre eco, da subito, da sempre, e questo è il suo aspetto, e questo la rende bella. Poi ha i suoi problemi, ma i problemi di Napoli sono atavici, sono problemi che purtroppo ristagnano nella solita mala politica, ristagnano in una divisione, non ce lo dimentichiamo, in Unità d'Italia che ci ha penalizzato, ristagnano negli spagnoli che ci hanno portato quello. Quindi ci sono tante ragioni per comprendere la città, ma ricordiamoci che qualsiasi siano i problemi che ci sono qui, la bellezza di questa città sta neanche nella bellezza estetica, ma sta nel posto dove ancora c'è un briciolo, credo, se non voglio fare definizioni, ma c'è un briciolo di umanità, quella puoi trovare, ed è questo, secondo me, la sua salvezza.
0: Allora, due elementi importanti: internazionalità e umanità. Questo progetto, diciamo, compone entrambi questi elementi, perché ha unito musicisti d'eccellenza della scena jazz world, per cui veramente rappresenta nella maniera migliore l'anima di Napoli, ma anche questo progetto che vuole diventare internazionale, vuole parlare a tutti.
2: Sì, sì, è un progetto che vuole parlare a tutti. Io, nella mia, diciamo, in punta di piedi, faccio da tanto tempo questo mestiere, ma da poco mi metto proprio in prima persona, perché ho sempre scritto per altri, per film, eccetera, ma lo faccio proprio per, anche per il divertimento, il gusto artistico di essere coerente con la cultura artistica napoletana, che è una cultura internazionale. Quindi, lo ripeto, lo faccio senza, così, in maniera presuntuosa, ma ci provo.
0: In realtà è proprio una band, che è la Frankie Cap Band.
2: Sì, Frankie Cap Situation, che è stata, la fondai nel lontano 2002-2003, poi ha avuto momenti, quella dovevo lasciare e prendere, fatto da un organico che mi piace molto, diciamo, fatto da grandissimi colleghi musicisti. Voglio, in questo momento alla batteria c'è Salvatore Rainone, se li posso dire, Salvatore,
0: certo,
2: Rainone,
0: anzi.
2: Poi al basso c'è Vincenzo Lamagna, giusto per dire, l'ex sono stati la base degli Slivovitz negli anni d'oro degli Slivovitz, basso e batteria. Alla chitarra c'è Alessandro Morlando, un chitarrista che io reputo straordinario, eclettico, eccetera. Le violiniste abbiamo Monia Massa al violoncello, Federica Chello e Francesca Strazzullo ai violini. Le violiniste adesso stanno con Gioielliere a fare la tournée, e il grande, lo dico perché mi è molto simpatico, Carmine Marigliano al flauto traverso. Insomma, poi c'è Emilia Zamuner, e quindi e musicisti che ci ruotano intorno, appunto, che mi ruotano intorno come Factory. Questo è il progetto.
0: E come si svilupperà in futuro? Simona, cosa ne pensi? Questa collaborazione cosa ci farà vedere?
1: Beh, innanzitutto Francesco ha già composto questo brano che è inciso e pubblicato, che si chiama Reel. Noi lo reincideremo e lo pubblicheremo.
0: Possiamo anche già ascoltarlo?
1: Possiamo già ascoltarlo,
0: Francesco,
1: sì.
0: Ci autorizzi a sentirlo?

0: Allora, questo era Reel di Francesco Capriello, in cui è proprio campionato una voce, l'hai scomposta musicalmente, con le note sei riuscito a ricreare proprio questo canto, e poi invece avremo presto la bellissima voce di Simona, giusto?
1: Sì, questo è un brano che faceva parte di un disco che ho fatto di musica strumentale elettronica, che si chiama proprio Reel il disco, e quindi questo brano in particolare è stato, ho campionato una voce, nel senso che l'ho scomposta e ho creato io la melodia, tipico dei dischi elettronici. Poi live l'abbiamo provato a fare con Simona, ho fatta cantare, lei ha bozzato un testo al volo, ma adesso ci stiamo lavorando ed è visto che ci piace l'effetto che fa, adesso la riregistreremo con la vera voce di Simona.
0: Simona, io so che tu sei in costante ricerca anche di te stessa, sei una grande cantante, però lavori anche al teatro, cerchi sempre di migliorare, di perfezionarti, fai una grande ricerca su te stessa.
2: Allora, io ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto diversi spettacoli teatrali e quindi sugli articoli di giornale mi definiscono attrice, anche se poi fondamentalmente c'è uno spettacolo che porto in giro per le scuole in cui recito, faccio un monologo, però c'è un altro spettacolo con Lino Guanciale che si chiama Napoleone, con la regia di Davide Sacco, in cui io canto e poi interagisco con l'attore attraverso il movimento scenico. Però la definizione di attrice ancora mi sembrava rubata. Allora mi sono iscritta a un corso di teatro, questo che dura una triennale, proprio qui vicino a Mergellina, Cantieri Stupore, e quindi io sto studiando recitazione, perché se deve essere scritto là sopra che sono un'attrice, io mi devo sentire attrice e allora devo studiare. E quindi sì, ho iniziato questo percorso di studio, di ricerca, che mi sta arricchendo, togliendo un sacco di energie, ma mi sta arricchendo tantissimo, e sono molto grata a me che mi sono data questa opportunità e questo tempo e a queste persone meravigliose che ho incontrato in questa scuola.
0: Comunque, anche quando sei su un palco e anche quando interpreti un brano musicale, alla fine anche in quei 3 minuti c'è tutto, c'è recitazione,
2: esatto,
0: c'è voce, ma c'è tutta la tua presenza scenica.
2: Infatti spesso mi dicono, ma come l'hai interpretata bene anche fisicamente. C'è un brano che è uno dei miei cavalli di battaglia, che è Ernestina, si chiama, è un blues, in cui io me la prendo con questa donna con cui il mio uomo mi tradisce, ma sul palco io la interpreto molto fisicamente e al pubblico piace tantissimo, quindi sì, io a volte mi sento più attrice che cantante.
0: E beh, diciamo che poi sono le due facce della stessa medaglia.
2: Sì,
0: e questo
2: sì,
0: ti permetterà anche di portare ancora con più energia, ancora con più presenza, ancora con il tuo carisma che ti caratterizza,
2: sì,
0: questo progetto di cui stiamo parlando appunto con Francesco Capriello, anche sui palcoscenici, perché so che, come si usa adesso, sono solamente tutti questi singoli che stanno uscendo, sono prodromi poi all'uscita di un disco e anche di un progetto che andrà in giro per i palchi, per i teatri, per le piazze live.
1: Assolutamente, l'obiettivo è quello di creare una carovana musicale con tutti questi brani, un disco. Devo dire, già l'anno scorso abbiamo fatto comunque 2 spettacoli che sono andati molto bene, io citando il grande principe De Curtis, 2 dita di vino, diceva Totò, ma che siano 2 dita di vino vere, quando la moglie le voleva annaffiare con l'acqua. Ho fatto 2 concerti, però 2 concerti fatti come piacciono a me, e uno all'Auditorium 900, dove voglio innanzitutto, ne approfitto per ringraziare Phonotype Record, che sono i miei distributori, e uno in Villa Pignatelli per Pignatelli in Jazz. E l'anno prossimo, da settembre, punteremo a un ventaglio più aperto di date, e con questo spettacolo appunto che girerà. Noi abbiamo fatto questi anticipi, queste 2 date, in realtà erano 2 anticipi di quello che poi sarà il progetto finale, che dovrà portare a questo, speriamo, questo spettacolo con Simona Bo, con tutti i musicisti, con Emilia Zamuner e con anche altre sorprese, forse, non vi anticipo nulla.
0: E quindi queste 2 dita di vino sono diventate una bottiglia,
1: speriamo,
0: da spappare. E per festeggiare alla grande.
1: Assolutamente, speriamo.
0: E io vi auguro tanto successo per questo bellissimo progetto, per questo sodalizio che spero che sia fioriero sempre di cose bellissime, anche perché la capacità di coinvolgere, di portare avanti musicisti, cantanti, fare qualcosa di veramente di bello per la musica, per gli altri, per la città, per creare contenuti, ma anche creare leggerezza come questa Samba del Mattino, per aprire la giornata di tutti quanti con la giusta energia, la giusta leggerezza, che ricordiamo che non vuol dire assolutamente superficialità, ma anzi la capacità di godere ogni giorno, ogni mattino, aprendo le finestre, aprirsi al mondo nel migliore dei modi, con un sorriso bello, appunto come quello di Simona, dai, diciamocelo.
2: Grazie Francesca.
1: Grazie Francesca, e ne approfitto perché volevo fare i complimenti, lo penso veramente, io in genere sono molto diretto, a questa trasmissione e a quest'idea anche della RAI, di avere RAI Napoli, perché è un orgoglio, diciamocela tutta nostro. E devo dire che tu descrivi molto bene la musica, tutta la musica che si fa in questa città, che questa città, noi abbiamo il primo cantante d'Italia che è Joelier, che è il mainstream per antonomasia, ma abbiamo tutto, e tu lo descrivi, qualsiasi forma musicale interessante che c'è in questa città. E devo dire, ti volevo fare i complimenti perché vi seguo, questo lo dico da fan, ne ha proprio ho fatto, è un abuso, è un abuso, non lo sapevo,
0: vale che non è una visual radio e non vedete,
1: no, però io sono diciamo veramente amando questa città, amando la musica di questa città. Radio Rai Napoli, insomma, è un servizio che trovo della Rai, ecco, il famoso servizio pubblico culturale che ci piace a tutti noi italiani, è questo, diciamo.
0: E noi vi ringraziamo, perché il servizio pubblico, la radio, la televisione, tutti esistono se c'è un pubblico, se c'è chi ci segue, e quindi ben venga, e ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti voi radioascoltatori che ci state seguendo in questo momento, perché la radio è dialogo, è un dialogo quotidiano con voi, e siete voi che ci sostenete, quindi grazie, e grazie a tutti gli artisti napoletani, appunto dal Settecento, dalla musica barocca al rap, al trap, passando anche per il neomelodico, per la musica chiaramente d'autore, per la musica classica, tutto veramente, il patrimonio musicale napoletano è ricchissimo, e questo permette a questa radio di spiccare il volo. E poi i napoletani stanno dappertutto, quindi diciamo sta diventando anche questa internazionale, grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi, e grazie di questo bellissimo progetto.

0: il direttore artistico della manifestazione, Giovanni Russo. Ciao Giovanni, grazie di essere qui con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie a te per l'ospitalità.
0: Un appuntamento attesissimo per tutti gli amanti del jazz, ma soprattutto perché in questa bellissima cornice di Pietrelcina, dove c'è anche proprio spiritualmente un'atmosfera veramente un po' magica, e il jazz sotto le stelle ne è la conferma, perché regalerete appunto dal 27 al 30 luglio 4 serate magiche. Come si svolgerà questo festival di quest'anno? Qual è il fil rouge che unirà queste serate?
1: Come hai ben detto, il tema di quest'anno è Note Narranti, perché ogni anno il festival ha un tema che lo contraddistingue. Note narranti perché la musica e il jazz in particolare sicuramente è in grado di, oltre che esprimere dei suoni e di apprezzarli ascoltandoli, ma di narrare proprio delle storie, no? Il jazz poi in particolare, in quanto l'improvvisazione è una sua caratteristica, una sua peculiarità, per cui diventa una narrazione nella narrazione. E quindi gli artisti che sono stati invitati a questa 22esima edizione hanno proprio questa capacità, ognuno col proprio strumento, con la propria tecnica, col proprio gusto, di narrare delle storie musicali.
0: Si partirà allora il 27 col trio di Valentina Fedullo, ci sarà anche Aldo Vigorito, Lello Petrarca. Si parte subito alla grande, come sempre.
1: Sì, Valentina Fedullo è una bravissima cantante sannita, che è già stata ospite nella prima edizione invernale 2 anni fa del Festival Jazz Sotto le Stelle. Presenta questo suo progetto che si chiama Diari di Viaggio, che è un po' una raccolta di canzoni prese dalla musica pop, oltre che dal jazz, reinterpretate secondo il proprio gusto, e nell'occasione è accompagnata da due autentici maestri, che sono appunto Lello Petrarca al pianoforte e Aldo Vigorito al contrabbasso.
0: Poi proseguiamo il 28 con un altro grandissimo, anzi altri due grandissimi, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura.
1: Sì, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura non hanno bisogno di alcuna presentazione. Paolo Fresu è da decenni, insieme anche ad altri, un autentico ambasciatore della musica e del jazz, in particolare italiano, nel mondo. Un musicista di un livello eccelso, una persona deliziosa. Con lui Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Sono una coppia che suona da tantissimi anni insieme, quindi sicuramente sarà una serata magica.
0: Anche molto particolare, perché ci sarà anche l'esposizione di quadri del maestro Leonildo Bocchino.
1: Leonildo Bocchino è un pittore di San Giorgio del Sannio, quindi è anche l'occasione per valorizzare col festival il territorio a 360 gradi. Dicevo, è un pittore che è un grande appassionato di musica, di tutta la musica, dal melodramma al rock, al jazz, e dipinge ascoltando la musica. E espone alcuni quadri che sono tratti dalla sua collezione Legacy. Legacy è un disco inciso da Paolo Fresu nel 2024 per la sua etichetta Duke Music. E quindi ci sembrava, diciamo,
0: la scenografia più
1: bellissima, poter arricchire appunto la scenografia, il palco, con queste opere molto belle che sono appunto ispirate dalla musica di Paolo Fresu.
0: È vero, è bellissimo, perché la musica è soprattutto non solo emozione, ma l'emozione che si trasferisce attraverso immagini. A me capita sempre, soprattutto quando ascolto la musica, immaginare qualcosa, e io credo che tutti gli artisti, quando suonano, provano delle emozioni, ma vedono davanti a sé sempre delle immagini. E è un'arte che riesce veramente a coinvolgere a 360 gradi non solo l'udito e il cuore, ma veramente anche gli occhi, l'immaginazione, a far viaggiare. E attraverso questi quadri noi potremo viaggiare non solo nelle nostre emozioni, ma anche in queste immagini di questi quadri bellissimi di questo grande artista.
1: È proprio così, è proprio così. Poi lui sarà presente, lui è veramente un grande artista che ha esposto e continua a esporre in sedi prestigiose, da Parigi al Maxi di Roma, anche qui a Napoli. Quindi siamo veramente contenti di poterlo ospitare proprio nella serata in cui suonerà Paolo Fresu.
0: Così avremo l'opportunità di conoscere anche questo grande artista.
1: Esattamente.

0: poi proseguiamo con il giovanotto matto, un artista che amiamo tantissimo, è stato anche qui ospite a Diretta Live, a Radio Live Napoli, che è Lorenzo Engeller, con un trio prestigioso: Gianfranco Campagnoli alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.
1: Sì, Lorenzo Engeller è un artista a dir poco geniale, grandissimo pianista, grandissimo cantante, autore di canzoni veramente esilaranti. Potremmo dire che è un mix, ovviamente in chiave moderna, di Renato Carosone e Lelio Luttazzi, no? Ed è qui accompagnato da tre grandi musicisti, che sono appunto Gianfranco Campagnoli alla tromba, un trombettista fantastico, e una ritmica eccezionale che è tra le più richieste non solo in Italia ma anche in Europa, come Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria,
0: che poi sono la ritmica italiana del trio di Stefano Bollani.
1: Già questo la dice lunga. Ed è un concerto tutto da godere, con una appunto ironia che sprizza da tutti i pori, e un'eleganza, una grande tecnica pianistica, veramente una serata all'insegna della grande musica.
0: Certo, anche perché lui mescola sempre un po' il jazz però allo swing,
1: esatto.
0: E alla sua poi innata ironia e simpatia,
1: esatto,
0: e travolgente, quindi
1: esatto,
0: sarà assolutamente una serata da non perdere. Ma non ci sarà soltanto il 29, perché lo ritroviamo il 30 sempre sul palco insieme ad un'altra artista che io amo tantissimo per il suo carisma, per la sua energia e per la sua voce vellutata e potente nel contempo, che è Simona Bo.
1: Sì, la sera successiva torna Lorenzo Engeller con Invadente, insieme a Simona Bo, questa fantastica cantante napoletana che è stata ospite a dicembre scorso all'edizione invernale del Festival Jazz col suo quartetto.
0: Molti la conosceranno
1: brasiliana
0: anche come la voce dei 99
1: Posse. Simona Bo è un'artista versatile, fa tante cose e tutte bene.
0: Assolutamente sì.
1: Fa tante cose diverse e tutte bene, non solo nell'ambito musicale ma anche in quello teatrale. E veramente questo duo con Lorenzo Engeller io ci tenevo tantissimo.
0: Perché Invadenze e perché avete scelto questo titolo?
1: Invadenze è un titolo emblematico perché è un viaggio attraverso una serie di canzoni che vengono riproposte, dove ci sono anche dei doppi sensi, ma chiaramente l'intelligenza, l'eleganza, l'ironia di entrambi le rende fruibili senza nessun problema. Quindi anche qui chiudiamo in maniera eccezionale questa 22esima edizione del Festival.
0: Realizzata sempre con il contributo della Regione Campania, ma so che dobbiamo ringraziare anche altri partner e altre persone che insieme a te hanno reso possibile tutto questo.
1: Il patrocinio della città di Pietrelcina è organizzata dalla cooperativa di comunità Ilex, che è una cooperativa che alcuni giovani di Pietrelcina hanno costituito alcuni anni fa, proprio per valorizzare attraverso il turismo e la cultura del territorio. E noi in questi 21 edizioni realizzate, quindi dal 2005 allo scorso anno, abbiamo realizzato qualcosa come 87 concerti gratuiti, oltre 180 artisti italiani e stranieri, 27.000 spettatori, no, che hanno assistito gratuitamente a questi concerti, 123 ore di musica live. E tutto questo, consentimi di dirlo, per Pietrelcina, che è un paese di 3.000 abitanti, è veramente un traguardo notevole, prestigioso. Lo si deve alla caparbietà, alla lungimiranza delle varie amministrazioni comunali che negli
0: diciamo
1: anni...
0: Diciamo un po' anche a te, anche alle tue capacità,
1: sì,
0: di direttore artistico.
1: Grazie, però è anche vero che bisogna essere supportati, e io qui colgo l'occasione per fare veramente un plauso al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all'intera amministrazione comunale, perché, come dicevo, durante tutto l'anno a Pietrelcina si realizzano tanti eventi di grande spessore che hanno la finalità di valorizzare e promuovere il territorio attraverso la cultura, attraverso il turismo, attraverso l'enogastronomia, attraverso il confronto tra culture e fedi differenti, perché poi la vocazione di Pietrelcina è questa. E tutto questo lo si deve a un sindaco giovane, ma di una saggezza unica, che riesce a far tutto questo nonostante appunto Pietrelcina sia un paese di soli 3.000 abitanti, con le risorse che possiamo immaginare sono quelle che sono. E quindi veramente.
0: Però quando c'è la volontà di voler creare qualcosa, alla fine.
1: Sì, alla fine ci si riesce.
0: Ci si riesce in qualche modo, e soprattutto l'entusiasmo, la voglia di creare, di coinvolgere le persone, di portare qualcosa di eccezionale, regalare dei momenti magici e assolutamente unici anche alla vita, sia dei cittadini ma anche di tutti quelli che in queste occasioni arriveranno numerosi a Terracina.
1: Il Festival Jazz è anche un momento di socializzazione.
0: Ricordiamo anche che si svolgerà nel bellissimo Parco Colasanti,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è un luogo anche quello molto particolare,
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello, perché
0: sperando che ci sia sole,
1: assolutamente,
0: possiamo godere veramente questa musica sotto le stelle.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è un momento di socializzazione importante in anni difficili, in cui spesso la socializzazione è la prima vittima del nostro vivere frenetico e un po' individualista.
0: Noi ti ringraziamo per questo festival che tu con entusiasmo e veramente con tanto lavoro riesci a realizzare ogni anno, riuscendoci a regalare delle perle di bellezza uniche, perché saranno sicuramente delle serate indimenticabili di musica, di magia, ma come hai detto tu anche di socializzazione, per scoprire, per chi non la conoscesse già, un piccolo angolo di paradiso, perché a Pietrelcina io ho avuto il piacere di venirci l'anno scorso, c'è veramente un'atmosfera speciale, indipendentemente, come dicevi tu, anche dalla religione, indipendentemente dal credo di ciascuno, si respira un'atmosfera particolare, e non è soltanto per continuare a lodare questo evento, ma andarci un po' cambia. Uno sente che è entrato in qualcosa di veramente unico e di bello, e quindi io invito ad essere numerosi. Ricordiamo appunto che tutti questi appuntamenti sono gratuiti, quindi è un altro fiore agli occhielli, un altro vanto di questo festival, che è quindi accessibile a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi dal 27 al 30 luglio a Pietrelcina, al Parco Colasanti, per Jazz sotto le stelle, Pietrelcina Festival, Note Narranti. Perché il viaggio e la narrazione parte dalla musica, ma coinvolge poi tutte le nostre vite. Ed è un viaggio in cui passo dopo passo, nota dopo nota, si arriva sempre a qualcosa di straordinario.
1: Grazie Francesca, a nome di Pietrelcina grazie, e aspettiamo te, ma anche tanti appassionati di buona musica.
0: Grazie, grazie a te, grazie a Pietrelcina, e grazie anche, ci hai fatto conoscere questo sindaco illuminato, e grazie anche a tutta la sua opera e a tutti i suoi collaboratori e quello che si sta realizzando.
2: Inzi fatta tuoi, ma cadano a morte chi studi.
3: Esco di casa le 8 di sera per incontrarmi con te.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

vivendo giovino, non ta danne, sai perché, l'hanno promessa nu commendatore, ca è positiva e te na sai denare, mai quando dico sette, sette so.

ma bonna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non sa capire quei denari, e quando dico sette, sette so.

ai genitori anche Mariana. Romantico mi sento e faccio sentimento, cantando una chitarra o poche lune. Ma come mi ha fatto mamma, mamma?

Serenate le maggio, villa casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorto cara malandrina, zittu zittu te piacere, casino se posce da.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: venerdì alle ore 7 del mattino. Mi raccomando, svegliatevi prima, altrimenti vi perdete il programma. Ma se ve lo siete persi, in caso, abbiamo la sezione podcast. E sì, per di Rai Play Sound, quindi potete riascoltare tutte le mie puntate. Allora, partiamo subito e ben ritrovati. Oggi è martedì ed è un nuovo giorno e qui è passato i microfoni di Rai Radio Live Napoli, un nuovo ospite, anche perché sapete che Napoli senza confini è piena, ricca, colorata di storie, di voci, di cose belle, belle, belle che io ho il piacere di raccontare, di portare qui e di farvele soprattutto ascoltare. Allora, passiamo oggi ad una delle mie passioni forse più profonde, oltre alla danza, perché io nasco ballerina, ormai mi conoscete, mi seguite, e ho studiato anche recitazione, quindi ho fatto dei workshop e vorrei tanto avere un ruolo d'attrice, in realtà ve lo dico qui ai microfoni, e quindi sto parlando del nostro amato cinema. Oggi abbiamo il piacere di incontrare un autore che ha costruito il proprio percorso cinematografico, pensate, partendo dal cortometraggio, dalla sperimentazione, da una grande attenzione al linguaggio delle immagini. E io ve lo presento subito e diamo il benvenuto ad Aldo Iuliano. Ciao!
1: Ciao Fabiola, ciao a tutti. Sentite?
0: Aldo, sì. Allora, se vuoi, tanto qui non ci vedono, ma a noi piace raccontare, a proposito di immagini, quello che succede. Puoi avvicinare anche leggermente, bravissimo, vedi, e lui è abituato alla macchina da presa,
1: esatto.
0: Quindi con i microfoni ci devi fare un attimo un po' di confidence. Come stai?
1: Bene, benissimo, sono arrivato in orario,
0: ti ho
1: sono
0: fatto
1: pronto.
0: Aspettare io questa volta
1: un pochino,
0: però ci siamo scambiati tante idee belle, perché gli incontri sono anche fatti per questo, vedi, io non ti conoscevo, tu non mi conoscevi, e ci siamo ritrovati qui ai microfoni a raccontare quello che sei, e soprattutto anche a sperimentare, progettare cose future che già ci siamo detti. Tu sei appena arrivato da Venezia.
1: Sì,
0: dalla Biennale meravigliosa. Io quest'anno non ci sono stata, com'era? Raccontami un po'.
1: Sono stato pochi giorni perché sono salito per la proiezione del cortometraggio che avevo lì.
0: E poi ne parliamo benissimo, sì, che apriamo un capitolo.
1: Però l'atmosfera è sempre magica. Poi soprattutto è uno dei festival, no? È il festival più importante del mondo, più antico del mondo. E collegandomi a quella cosa che dicevi tu, si fanno un sacco di incontri. Sia il tempo di parlare di nuove idee e soprattutto anche il tempo di parlare col pubblico, quindi sai, noi facciamo film per un audience che a volte non conosciamo, invece ecco, i festival sono liberi, sono gli spazi dove appunto ci incontriamo di persone, quindi non online, quindi ecco, Venezia è Venezia, e io ci sono stato a Venezia 80 con un altro corto, è stata la mia prima esperienza diciamo in concorso a Orizzonti con questo corto che si chiama Dive, e tornarci con quest'altro corto che si chiama È più difficile è stata un'esperienza, è come sempre la prima volta, non so come spiegartelo, sale un'emozione strana.
0: Eri quindi... più emozionato del solito?
1: 2 minuti prima della proiezione no, appena inizia la proiezione ritorni un po', è quasi come se non l'avessi fatto neanche io il corto, ma
0: ti sei staccato completamente,
1: ho un collegamento emotivo, quindi sai, stai lì con l'ansia di capire come arriva il pubblico, no? Perché poi la bellezza del festival è un rito collettivo, sei lì e quindi senti l'energia delle persone, quindi se è piaciuto non ci sono chiacchiere che tengano, ti arriva. Prima ancora
0: e poi
1: che
0: chi
1: parli,
0: meglio
1: poi
0: come te, no? Chi fa un po' il tuo lavoro, essere regista, essere dietro, no? Una macchina da presa, e penso che abbia una sensibilità molto spiccata, no? Nel sentire proprio gli altri.
1: Sì, perché poi sai cosa? Ti porti dietro quel bagaglio di appunto sensazioni e al prossimo film, no, ci ripensi pure, no? Come ha reagito il pubblico a quel momento? Cos'è che non ha capito? Allora sai, un po' io prendo appunti di solito.
0: Ma
1: per
0: in mente
1: prossimo.
0: O tu ti trovi carta e penna? Ti mangi carta e penna? Torniamo alla carta e alla penna. Vedi, noi siamo con gli iPad, tutte le notizie digitali. Tu hai un fratello sceneggiatore.
1: Sì, mio fratello sceneggiatore.
0: Vedi questa
1: classico,
0: cosa?
1: Carta, penna.
0: Vedi, è più grande o più piccolo?
1: Più piccolo di 2 anni.
0: E sì. Lavorate insieme? Vi è facile lavorare insieme?
1: Litighiamo spesso, ma proprio perché lui ha un approccio di scrittura che parte appunto dalla carta e non pensa alle immagini, io al contrario, io parto dalle immagini,
0: quello che lui scrive praticamente.
1: Però è un ottimo punto di incontro, no? Perché poi confluisce nella storia, e diciamo la cosa più importante non è tanto quello che penso io e pensa lui, è la storia. e quindi deve vincere sempre la storia, non quello che, no, su cui ci fissiamo, ed è un bel modo di lavorare, però sempre con un litigio dietro l'angolo.
0: Che
1: però
0: bello,
1: io penso,
0: dai,
1: che la creatività nasce da questo scontro.

0: perché l'incontro c'è a prescindere quando decidi di partire per il viaggio. Però a un certo punto devi confrontarti, quindi scontro per me equivale a confronto.
1: Assolutamente.
0: E l'intensità dello scontro, secondo me, poi quella la devi regolare tu.
1: E allora, Aldo, noi ci fermiamo un attimo, lascio ascoltare i nostri amici Maria Vesuvia. Noi torniamo tra pochissimo perché voglio entrare proprio bene dentro questo progetto. Un forte messaggio, soprattutto una grande emozione averlo potuto far vedere agli altri, no? Donarlo agli altri, e quindi mi va di raccontarlo meglio. Vi lascio ascoltare, amici di Rai Radio Lab Napoli, noi torniamo tra pochissimo. Ciao!

0: E noi abbiamo fatto un super viaggio con Meg di 99 Post, un viaggio super con la Tecnico, ci hanno un po' trasmesso delle vibes giuste e positive perché ci servono. E mattina presto, ecco, hai fatto colazione?
1: Sì.
0: Cosa mangi a colazione? Qua Aldo Giuliano, attenzione, ai microfoni di Rai Radio Lev Napoli, apriamo momento colazione.
1: Queste sono
0: fame.
1: Domande difficili, era più facile quella su Venezia.
0: Non ho mangiato, Aldo.
1: No?
0: No.
1: Allora, stamattina io mi faccio una colazione meravigliosa che ho scoperto da quest'anno. Pane integrale messo nel forno riscaldato, sì, burro d'arachidi sopra e miele.
0: Lo sai, anche marmellata col burro? L'hai mai fatto?
1: Sì, però c'è il burro e...
0: burro d'arachidi più marmellata, no, cioè la glicemia arriva alle stelle.
1: No, quello non l'ho mai provato.
0: È buonissimo.
1: Oddio, l'avevamo provato con la mia compagna, si faceva un po' di prove su queste cose. Me l'ha fatto scoprire lei. Io prima di solito ero cornetto e cappuccino classico, proprio
0: no,
1: l'italiano
0: no.
1: medio. Però
0: io ti dico anche pane di segale, ragazzi, vi consiglio il pane di segalo, è però un po' bruschettato, capito, tostato in italiano, e burro di arachidi e marmellata, approvato. Questa è la colazione di Napoli senza confini. Ma Aldo, torniamo a noi, ecco, vorrei parlare con te e approfondire un po' l'ultimo corto che hai presentato all'Hotel Excelsior, giusto?
1: Sì. Era un evento parallelo, sì, all'Hotel Excelsior,
0: alla Venezia, ecco, il cyberbullismo, che è una delle forme più attuali e violente, no? In un certo senso, nella nostra contemporaneità, nella nostra quotidianità, che tocca sicuramente molti giovani, adolescenti, generazioni, e quindi sono catapultati praticamente in questo vortice che non immagino, mi credi, minimamente cosa possa essere. Quindi grande che hai portato questo tema, è sicuramente super difficile. Ecco, com'è nato questo progetto, Aldo?
1: Guarda, mi hanno chiamato, ho collaborato con Cortinametraggio, un festival di cortometraggi bellissimo, è uno dei più importanti in Italia, insomma. Maddalena Maineri mi aveva proposto come regista per questo progetto, perché l'hanno fatto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che ci tenevano tantissimo ad andare poi nelle scuole con questo cortometraggio, proprio per aprire un ponte con i ragazzi e parlare di tutta questa problematica, sia dal punto di vista loro, ma anche ascoltando cosa avevano da dire i ragazzi. Quindi mi sono domandato, mi interessava, perché io in tutta la mia filmografia tento sempre di trattare temi che mi toccano emotivamente. Nel mio primo film, che si chiama Space Monkeys, ho affrontato le challenge pericolose che fanno questi adolescenti online.
0: Che brividi!
1: E quindi mi ero un po' catapultato nel loro universo, avevo messo in scena un po' un mondo loro, tra virtuale e reale, per capire effettivamente cosa provassero loro nel momento in cui si distaccavano dalla realtà e poi rientravano, no, a contatto con la realtà. Quindi trovavo delle tematiche molto affini, quasi un proseguimento di quella mia indagine, diciamo, ti direi quasi antropologica, perché poi io traduco in immagini quello che mi arriva a livello emotivo. E quindi quando ho letto questa storia scritta da Francesca Massaro e Roberto Ciufoli, mi si è accesa una scintilla e ho detto, cavoli, è un'altra occasione per approfondire questa tematica.
0: Cosa ti ha colpito, Arlo? Scusa se ti interrompo, particolarmente, qualche storia, qualche...
1: Guarda, era una storia
0: respiro,
1: semplice.
0: Qualche silenzio, no?
1: Io ho letto questo script di Getto ed era una storia che parlava molto semplicemente di un esperimento sociale che facevano questi carabinieri andando in questa classe. La cosa che mi sono domandato io da regista, ok, questa è la sceneggiatura, questo è il plot classico, in tre atti. Poi mi sono chiesto, ma il controcampo, questi ragazzi in silenzio che si nascondono dietro i cellulari, nel film vedi anche cosa scrivono, intravedi cosa scrivono, perché poi non è quello l'importante, no? Perché purtroppo la cronaca nera ci ha abituato a leggere di cose ben peggiori di quelle che si vedono nel corto, ma mi interessava proprio quei silenzi, fermarmi su questi ragazzi che non parlano davanti ai carabinieri, però poi alla fine alcuni si aprono, altri non si aprono. Mi chiedevo in quel momento cosa provano, ed ecco che ho affrontato a livello di regia un po' questo universo. Quindi mi sono calato un po' dalla parte del bullo, dalla parte del bullizzato, dalla parte dell'amica del bullizzato, dalla parte della bulla, perché il bullo perché vuole essere bullo, perché vuole farsi bello agli occhi di lei. Quindi chi è lei? Perché sta zitta? Perché sta sempre col cellulare in mano? E alla fine torniamo a noi come esseri umani, no? Alle nostre reazioni in base a quello che abbiamo vissuto. E quindi non è tanto l'esperimento in sede carabinieri quanto quello che si portano da casa in quella scuola, quindi questa violenza che operano nei confronti del loro amico, quanto sono colpevoli? Quanto è diverso il bullo dal bullizzato? Ognuno di noi è stato nella propria vita bullo e bullizzato. Prova a ricordarti, nella tua vita sicuramente a scuola ci sarà stato qualche episodio, ma anche frasi piccole. Non è che per essere bullizzato deve esserci qualcosa di grave.
0: Certo.
1: Ti possono anche solo dire: mamma mia, ma sti capelli fanno schifo, no? Ti potrebbe veramente condizionare tutto il resto dell'anno scolastico. E quindi da lì, no, si possono innescare delle discussioni, anche perché penso soprattutto i cortometraggi, ancora di più i film, non devono lanciare dei messaggi, quanto più aprirti una porta e farti vedere cosa prova quel ragazzo. Cioè, un'arma potentissima, no? Il corto è
0: e
1: un
0: poi,
1: film.
0: Sì, soprattutto guardando anche, oltre a capire cosa prova quel ragazzo e quindi sensibilizzare chi guarda, a meno che non si ha già di default una sensibilità particolare, perché c'è chi è più empatico, chi ce l'ha di più o chi magari non ha mai bullizzato. Io alzo la mano, me compresa, mi è successo.
1: Potresti averlo fatto e non te ne sei accorta, eh? Attenzione.
0: Ma guarda, no, che voglio apparire perfetta o sono qui ai microfoni e dico che io sono sempre stata dalla parte dei più deboli, ho sempre protetto quelli che venivano sfottuti, come dicevano, li prendi in giro a scuola per l'abbigliamento, per i capelli o per la qualsiasi, no? Stupidità, quindi robe superficiali che non hanno poi senso rispetto a quello che è poi l'anima di una persona o la vera essenza. E quindi, a meno che io non me ne sia accorta e l'ho fatto in modo leggero, però la cosa che, ecco, ritornando al discorso, è proprio quella di far capire anche a chi guarda, soprattutto nelle scuole, portare questo progetto nelle scuole, che non esiste, che non è solo, ecco, che non è solo a lui che è capitato questo,
1: perché
0: spesso le persone, ecco, che subiscono questo tipo di violenza o altri tipi di violenza, perché ne sono svariati, no? Ne sono tantissimi, spesso ci si va a chiudere in un nido e pensare che si
1: soli. Hai toccato il punto focale, nel senso che è una questione di è un incontro di solitudini, mm-hmm. Nel senso che comunque io ho tentato di mettere in scena il mondo di questo ragazzo bullizzato, che nel cortometraggio non parla per tutto il corto, e poi c'è un colpo di scena sul finale dove io ti faccio entrare in quello che lui vede, e non vede la realtà come la vediamo noi o come la vede il bullo. Questo però non voglio fare spoiler, diciamo che
0: bello,
1: è il cuore
0: finale,
1: il cuore finale dove lui vede qualcosa di bello. C'è il grande colpo di scena,
0: ecco.
1: E ti posso dire solo quello, è che è un mondo oggi che siamo abituati veramente solo a vedere violenza e a continuare ad abituarci alla violenza. La cosa più rivoluzionaria oggi è
0: la violenza.
1: Mettere in scena degli atti, no, degli atti gentili. Quindi il corto
0: tenta, rivoluzionario.
1: No, il corto tenta di sensibilizzare su quello, cioè che è più difficile essere gentili oggi. E quindi ho puntato tutto su questo lato. Però è una questione di solitudini, quella cosa che dicevi tu è fondamentale, soprattutto perché con il cellulare ti perdi in quel mondo lì e sei ancora più solo che nella realtà. Ci sono voci intorno a te, ma nessuno di quelle ti vede. E poi purtroppo è un nemico infame quello, il cellulare, perché
0: sì,
1: ti segue ovunque. Quindi se tu sei bullizzato e hai un problema lì, non puoi scappare. Non è che vai fuori, vai a casa e c'hai una comfort zone. La tentazione sarà sempre di aprire, cercare, e quindi ecco, quello che voglio fare l'arma dei carabinieri è nelle scuole, e in primis io col cast siamo assolutamente d'accordo di andare a parlare con i ragazzi, perché ecco, questo che dicevi tu è importante, il discorso di non sentirsi soli, ma comunque anche solo parlarne ti aiuta a capire quello che ti sta accadendo.
0: È vero, Aldo, invece riguardando il tuo corto, no? il tuo figlio, no? In un certo senso, lì a Venezia, staccandoti, estraniandoti anche un po', come è giusto che sia, godendo di questo momento, avresti cambiato qualcosa? O avresti aggiunto qualcosa?
1: Sì, ma non te lo dirò mai. Ma no, lo sai perché?
0: Vabbè,
1: no, guarda, hai fatto un'altra domanda interessante. È sempre qualcosa di imperfetto il film che fai. Cioè, tu insegui la perfezione, tra virgolette, nel senso che vorresti che tutto andasse come vuoi. Ma la cosa più bella del cinema è che mi porta sempre a sperimentare cose diverse, a mettermi un po' in crisi nei film che faccio. È che inseguendo la perfezione ti rendi conto che la cosa imperfetta che capita è il film. È quasi un ossimoro, no? È un'assurdità. Cioè, tu cerchi di fare una cosa perfetta e poi l'imperfezione è la cosa migliore.
0: Ed è
1: esattamente quello, perché anche su questo set sono successe delle cose. Abbiamo fatto un training con gli attori particolari. Cioè, io non volevo sapere cosa avrebbero fatto in scena, perché ho attuato una regia un po' Che uno stile quasi coreano, tipo questo zoom lento che va su di loro, e l'azione per me si poteva spostare ovunque, loro potevano anche uscire fuori campo e rientrare.
0: Voi non potete guardarlo, ma in realtà ecco il regista è famoso perché guarda attraverso le sue mani come se fosse una camera da presa, da cinepresa.
1: È il punto di vista,
0: giusto?
1: Deve essere, sì,
0: non esatto. Una telecamera, non si dice telecamera.
1: Bravo.
0: Nel cinema.
1: Macchina da presa.
0: Macchina da presa. Torniamo qui tra pochissimo, restate con noi.

0: La casa sull'albero, Roberto Colella, grande compaesano, un bacio, un bacione. Allora, noi siamo qui con Aldo Giuliano e i microfoni di Rai Radio Live Napoli. Napoli senza confini, mi raccomando, l'appuntamento lunedì, venerdì ore 7 con noi a prendere un caffè. Allora, noi abbiamo parlato, ecco, un po' sull'ultimo tuo progetto presentato alla mostra di Venezia, è un progetto forte, d'impatto e soprattutto con un grande insegnamento e un'apertura al mondo, a essere visti, a non sentirsi soli, no, in un certo senso. Però Napoli senza confini vuole che noi facciamo tuffo indietro nel passato, lo fai insieme a me, e ti chiedo, Aldo, che bambino eri? Così, pam, spiazzato. Conosciamoti meglio.
1: Disegnavo tantissimo. Io nasco, diciamo, disegnatore di fumetti. Volevo sempre disegnare Spider-Man da quando ero piccolo, tutti i supereroi Marvel. Sono un super nerd.
0: Ma sapevi disegnare, però?
1: Sì, sì.
0: Bravo.
1: Ho fatto anche un po', diciamo, non mi è partita la carriera da disegnatore, ma c'ero andato vicino. Poi a un certo punto al bivio ho scoperto che esistevano gli attori, quindi il materiale emotivo vero, e quindi dalla pagina ho detto: vediamo di continuare il percorso sul cinema, perché lo trovavo. A proposito di solitudini, ero molto solo quando disegnavo, perché sei tutto quando disegni: direttore della fotografia, regista, attore
0: e quindi ideatore, invece, è vero.
1: Invece il lavoro di gruppo è più difficile, però mi dava più stimoli, perché io lavoro, per esempio, come dicevo prima, con uno sceneggiatore che non sono io. Mi piace sempre collaborare con persone diverse.
0: Però di' la verità, quando disegnavi ti sentivi meglio da solo?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Senza che nessuno interrompe o mettesse bocca.
1: Vabbè,
0: ti posso capire. Invece, qual è il primo ricordo in cui ti sei sentito veramente te stesso? Ecco, da ragazzo, adolescente, magari da più grande? Non lo so.
1: Urca, queste sono domande difficilissime. Madonna, mi hai messo in crisi.
0: Puoi anche dire mai.
1: Ma sai, il regista teoricamente quasi si mette sempre, si nasconde, forse mai ancora.
0: Mai so. Ancora?
1: E spero non mi riconoscano mai, perché così posso cambiare sempre pelle nei film e nessuno mai capirà chi sono. Però intanto racconto storie, no? Inserendomi sotto pelle. Però sì, forse mai, mi auguro mai. Così riesco a mantenere anche una vita privata.
0: Come risposta. E invece quando... Aldo, hai capito che ecco, dal disegno ai fumetti e stare dietro la camera, quel mondo, il cinema, sarebbe stata la tua strada? Quando l'hai deciso? Cioè, quando l'hai capito?
1: Non l'ho deciso, nel senso che l'ho sempre fatto. Sai quando dici, sono cose che sono sempre...
0: Il tuo primo lavoro da regista?
1: È che giravo cose anche quando non ero pagato, diciamo,
0: ovvio,
1: però con mio fratello,
0: di quel lavoro, quello lì inventato,
1: cioè io a 10 anni radunavo tutti i miei amici, scrivevo delle storie, gli mettevo anche i costumi addosso, io dovevo girare con la mia piccola macchina da presa,
0: che prima non c'erano i telefoni.
1: No,
0: invece oggi
1: dell'80,
0: magari i ragazzini, no, già li vedi, no?
1: La mini DV, io usavo la mini DV o la pellicola, pochissime volte l'ho usata, ma poi sai, era a 16 mm, ma non la sapevo manco usare, era di mio papà, quindi però giravo, montavo da solo col VHS, insomma, non è che c'è stato uno stacco. Poi ho cominciato a studiare.
0: Ce l'hai conservato?
1: Alcune cose sì, alcune cose sì.
0: In cassetta? Oddio, non mi ricordo più.
1: C'ho una cassetta, io l'infanzia l'ho passata tra Napoli, Salerno, poi io sono origine, perché i miei erano di Salerno, e ho tanti amici napoletani. C'ho una cassetta incredibile che abbiamo ritrovato da poco con i miei amici storici, che avevamo girato al villaggio turistico dove ci incontravamo.
0: Ma cassetta audio o anche immagini?
1: VHS, sì sì.
0: E proprio... dove si mette mossa cassetta?
1: Esatto.
0: Esistono i dispositivi?
1: L'abbiamo trovata, ma nessuno di noi c'ha un videoregistratore. Devo comprare un videoregistratore.
0: Però
1: sì,
0: sul mercato ci sono, ragazzi.
1: Devo convertirla, sì sì.
0: Ci saranno. Vabbè, sta roba tech io non è che sono molto...
1: Però ha a che fare con Napoli, mi fa ridere questa cosa.
0: Vero,
1: perché l'ho trovato da poco.
0: Sì, sì. Non a
1: tutti
0: caso
1: napoletani.
0: Sei qui, bellissimo. Invece, Aldo, se incontrassi oggi la persona che eri all'inizio, cosa gli diresti?
1: Di non fidarti di troppe persone.
0: Mm.
1: Perché quando sono venuto a Roma, diciamo, io arrivavo da Crotone, una città piccola, ho vissuto in realtà molto piccole. Roma, insomma, ho incontrato tante persone che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo e soldini, quindi forse un po'
0: fidarsi meno.
1: Noi del sud siamo molto aperti, cioè fin quando non tradisci la mia fiducia, io ti do tutto. E quindi questa cosa qua, purtroppo, ho incontrato persone, non che Roma sia, anzi in realtà è una città, ci vivo e sto benissimo, però purtroppo, come tutte le città, rischi di incontrare persone che di te non gliene frega niente, e quindi del cinema ti illudono che possono aiutarti, invece ti stanno solo fregando.
0: Bene, quello gli direi. E questo è un gran finale, no? Noi ci ascoltiamo Nugenea e torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: ritmo dei New Genea, noi siamo tornati qui con Aldo Iuliano. La nostra chiacchierata continua a Napoli senza confini, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Mi raccomando ragazzi, potete riascoltare tutte le puntate nel reparto della sezione podcast di Rai Play Sound e soprattutto seguirci sulle nostre pagine ufficiali Instagram Rai Radio Live Napoli. Allora torniamo e adesso ci spostiamo. Vi saluto, Aldo, che hai precisato questa unione, connessione con Napoli, no? Che ci tieni tantissimo, anche perché ecco, hai familiarità un po' sparse napoletane e campane. Vediamo, e ti metto un po' alla prova. Aia. E ti chiedo subito una rubrica molto carina, vai, simpatica, di Napoli senza confini, che un piatto che per te sa di Napoli, Napoli Express, vai.
1: Guarda, io la sfogliatella
0: per me, la riccia o la frolla?
1: È esattamente quella.
0: Tutte e due ti piacciono, sia la riccia che la frolla?
1: No, quella liscia, come si chiama?
0: Liscia.
1: La liscia, sì, quella di più.
0: La frolla.
1: Alla frolla, sì.
0: Niente, a quest'ora il cervello fa così, è la liscia.
1: No, perché me la stavo immaginando visivamente, non ho collegato.
0: Allora, la frolla è quella liscia, tipo un bignè, una pallina. La riccia è quella tutta ondeggiante.
1: No, non ti piace? Ne potrei mangiare 3-4 contemporaneamente.
0: Che dentro ci sta tutta quella roba ricottosa, piena, un
1: po'
0: tunata.
1: Pari merito la pastiera napoletana.
0: Perché più o meno vedi gli ingredienti.
1: Sì,
0: sì, quelli all'interno sono simili.
1: Però
0: un
1: sì,
0: puttunato, sai che vuol dire? Tipo puparola, un puttunato.
1: Ossacci. Ma parla napoletano.
0: Ragazzi, non è un corso di napoletano questo programma. Ci siamo un attimo persi.
1: Era solo per farmi sfottere dai miei amici napoletani che mi ascolteranno.
0: E infatti ti ascolteranno perché ti sto per chiedere una parola napoletana che usi frequentemente.
1: È una parolaccia, quindi non la posso dire.
0: Tipo?
1: Imma,
0: chi ha capito lo sa. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente?
1: Ah, un posto di Napoli dove tornerei immediatamente? Oddio.
0: Nessuno, Fabio.
1: No, io ho tanti bellissimi ricordi a Piazza del Gesù. Perché sì, ci abita un mio amico e tanti ricordi di infanzia, anche da grandi serratoni.
0: Sì, perché lì ecco un po' punk, un posto
1: sì,
0: punk, libero, tranquillo, centrale.
1: Succedeva di tutto.
0: Universitario.
1: Lì. Sì, sì, sì.
0: Molto bello. Hai girato a Napoli?
1: Ho girato delle cose TV. C'è un episodio meraviglioso perché io giravo questa trasmissione TV che si chiamava Mix Italia.
0: Mix Italia?
1: Sì, Mix Italia.
0: Un po' parodia.
1: Sì, no, in realtà no. Andavamo a raccontare la vita dei personaggi famosi, però non mi ricordo chi raccontava in quel periodo. Forse era qualcosa, o Gigi D'Alessio, non mi ricordo. Abbiamo fatto così tanti episodi, mi pagavo l'affitto io.
0: Ok,
1: quindi, diciamo, poi ho fatto la carriera da regista, questi erano però... Santi soldini, mai rinnegato quello che ho fatto perché bisogna lavorare.
0: Non fate registi che sarete poveri.
1: Però c'ho questo episodio.
0: Oggi ci sta insegnando, Iuliano.
1: Assolutamente, no.
0: Conferma.
1: Di questi tempi fare un film si passa. Io sto aspettando il mio secondo film, ancora siamo lì a perfezionare, dire fare. Intanto io divento vecchio.
0: Vabbè,
1: però chiudiamo questa parentesi. No, c'ho questo episodio western. Io ero già amico di Matteo Garrone, aveva visto il mio corto, gli era piaciuto. Insomma, a un certo punto io devastato questi due amici operatori con queste handicam sfigate, giro l'angolo,
0: non docciati, puzzolenti,
1: stavano proprio a spacca Napoli. Scendo di là, un certo punto in lontananza vedo questa marea di gente, ho detto ma che è, una carovana,
0: una
1: che ci veniva
0: che
1: addosso. A un certo punto vedo all'inizio Matteo e c'è questa scena fantastica, noi quattro lì e questa gente ci guardiamo, fa Matteo, oh Aldo,
0: che stava a fare la guida turistica,
1: ci incrociamo lui con tutta questa, no ma ti dico, stava girando lo spot di Dolce Gabbana, c'è una roba, e ci siamo fermati e lui a parlare come due amici, ma che stai facendo? No, ma io sto girando lo spot, vuoi venire a mangiare con noi? Io ho detto ma te, ho detto guarda, ed ero con questi quattro miei amici a girare.
0: Se me li paghi tu li porto.
1: Lui si è messo a ridere, no, era una bella amicizia, al tempo ci siamo un po' persi di vista ultimamente, però è stato divertentissimo perché c'è sto ricordo lì a Napoli, surreale,
0: beh, perché voi a pezzi devastati a fare una roba, Dolce Gabbana di là da spacca Napoli che arrivano.
1: Se non sbaglio era Dolce Gabbana, quello spot che girò con quello lì di Game of Thrones, uno dei protagonisti, no? Mi ricordo, comunque era una roba grossissima.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
1: Gran ricordo, sì.
0: Invece una cosa di Napoli, Aldo, che non sopporti?
1: che non se sopporto, c'è. Sì, una cosa che non sopporto in generale delle persone che hanno talento, che secondo me non si valorizza abbastanza.
0: Ah, pensavo il contrario, se
1: no,
0: stai dicendo.
1: Io la adoro Napoli, secondo me potrebbe essere.
0: Quindi non sopporti,
1: una delle città veramente più all'avanguardia, ma anche come spessore culturale. Cioè, io conosco persone. Cioè,
0: però
1: invece,
0: pian pianino un po', eh?
1: Assolutamente.
0: Ci stiamo riuscendo.
1: Però, come dire, potrebbe essere veramente molto, ma molto, ma molto di più, avendola frequentata a vari livelli.
0: Vero. E invece, se potessi portare con te una sola cosa di Napoli e partire, andare via lontano, cosa ti ruberesti da questa città, Emilio Gulura?
1: Ti direi la pastiera e la frolla,
0: no,
1: ma no,
0: dai,
1: no,
0: ma
1: realtà,
0: oltre.
1: No, e purtroppo io qua sono scordato, perché a me piace un sacco la pizza. Io sono proprio un divoratore di pizza.
0: Ma non ho detto cibo, Aldo.
1: Ma io su quello vado.
0: Solo quello
1: che divento più. No, in realtà sì, quello mi mancherebbe.
0: Allora, quindi io ti chiedo.
1: Non ci rimanere male, però.
0: No, perché mi aspettavo.
1: Lo so.
0: Una roba, capito, da regista, immagini, da cose, sai, una frase epica, niente.
1: Ti prometto che la metterò nascosta in qualche altro film se girerò a Napoli e tu la dovrai trovare.
0: Va bene, siamo proprio fuori di testa, come Clementino che ci racconta. Ragazzi, fuori, restate con noi, non ve ne andate.

0: Storie di ragazzi fuori di Clementino, come siamo un po' fuori noi, un po' fuori tutti, ma anche bello essere fuori, sopra le righe, no? A un certo punto. Aldo Iuliano qui ai microfoni, siamo quasi arrivati alla fine di questo meraviglioso viaggio. Io voglio chiederti se hai da raccontarci o spoilerarci qualcosa di nuovo che hai magari in cantiere, qualche progetto bello che ti va di condividere con noi.
1: Beh, il mio nuovo film, non vedo l'ora di raccontarlo, di farlo, ci sto lavorando da tanto. Anche i cortometraggi io li lavoro tanto tempo. Dive 2 anni ci ho messo per
0: davvero?
1: Farlo.
0: Davvero?
1: Sì. E il mio film nuovo è arrivato alla quinta stesura, lo sto preparando con la casa di produzione Elysia di Marco Pontecorvo. E, diciamo, siamo lì lì per partire, insomma, però mancano ancora un po' di cose, sai, il solito discorso, distribuzione, pianificazione di produzione, insomma.
0: Cast pronto?
1: Parlerà, no, ancora.
0: Ah, vedi, abbiamo l'opportunità, Fabiola, di fare questo casting da questo ragazzo. Quale film?
1: Apri la parentesi sul casting, sì, importante, nel senso che secondo me i registi dovrebbero studiarsi gli attori più che fare i provini. Quindi io di solito sono uno che se le va a cercare, o comunque se sono incuriosito da un attore, un'attrice, indago anche un po', no, che tipo di personale, che
0: di vissuto
1: fatto,
0: più che altro,
1: sì,
0: ti interessa,
1: mi,
0: no?
1: Imbarazzano parecchio i provini, nel senso che li trovo inutili, perché tanto tu cosa saprai della mia storia? Cioè, se io ti dicessi,
0: ma soprattutto
1: adesso,
0: i self tape meravigliosi che ti arrivano dallo schermo,
1: ma non, secondo me non hanno proprio senso. Io, il mio prossimo film parlerà, metto in scena un alieno che arriva sul pianeta Terra e decide di sterminare la razza umana, ok? Però è una piccola storia di paese. Ti dico che comunque voglio parlare attraverso un alieno di famiglia, non ti dico altro. Già solo dandoti questo, sì, certo, ti posso dare un sapore, poi puoi guardarti i miei lavori precedenti, però che cosa ne sai io cosa racconto di quel personaggio in particolare e della famiglia di cui ti parlavo? Quindi io sono io che devo andare a cercare quella famiglia. E quindi secondo me, ecco, diciamo, una comodità il provino che mi sta abbastanza stretta. Non ti nego che però sul mio primo film Space Monkeys mi seguì, il mio primo lavoro è unico con una casting director, è stato veramente un bel lavoro con Flavia Lombardozzi,
0: no.
1: Lei mi portò tutti gli attori che ho scelto e grazie a lei è, effettivamente, però lei poi si è adattata al mio modo di lavorare, io ho provinato proprio tutti,
0: perché secondo me gli hai dato delle indicazioni ben precise, no? Su quel personaggio, sulla tipologia, sulle caratteristiche.
1: Sì, erano vissuto. Adolescenti, dovevano avere delle caratteristiche, dove io volevo andare a trovare dei meccanismi rotti interni proprio in ognuno di loro, o comunque qualche meccanismo umano. E quindi sono andato a indagare un po' che cosa, che vita facevano, che mi ha trovato tutti professionisti, anche disposti però a fare un film difficile, perché era un film tutto ambientato in un'unica location, dovevano fare queste challenge pericolose e non ti nego che alcuni di loro si sono spinti a fare cose veramente, sono stati molto generosi, nonostante ci fossero gli effetti visivi, alcune cose loro sono andati anche a farle, e quindi ecco, non era facile.
0: Ma è da preoccupare casting, visto che, ecco, sono giovani, no? Dal momento in cui
1: però hanno capito il fine ultimo,
0: ecco,
1: del film.
0: È anche da fare questo lavoro, no? Soprattutto sui giovani, su determinate cose. E ecco, la famosa frase, questo non lo fate a casa, no? Un po' quello è il senso di allertare e far comprendere che è cinema, è finzione, lo stiamo raccontando. Poi è ovvio che esistono, succedono delle cose, no? Però per un attore giovane il lavoro penso sia più complesso, no? Da fare.
1: Ancora di più loro hanno lavorato proprio su quel mettere in scena quella cosa lì, perché poi il finale del film riscatta un po' tutto quello che hai visto, e loro hanno lavorato proprio sull'evitare l'emulazione, perché tutto il lavoro che abbiamo fatto con loro era far capire quanto quella solitudine che soffriva ognuno di quei personaggi non doveva arrivare poi al giro di boa, ad andare a, no, a rischiare veramente la vita. Però l'inizio del film era proprio un confrontarti con quello che accade. Non l'abbiamo messo in scena, ovviamente, veramente, però ci siamo andati vicino, e quindi quello ha dato un tocco di verità importante, ma ecco, quello è stata una generosità loro ed è stato frutto comunque di lavoro insieme.
0: Però mi piace tantissimo, ecco, questa fusione che hai creato per il prossimo film, che mi auguro lo realizzerai il prima possibile, perché ti sento proprio che stai ardendo dentro, c'è il fuoco, non vedo l'ora di buttare giù e di essere sul set, che poi è un posto meraviglioso da vivere, incredibile, cioè ti isoli completamente da tutto quello che c'è fuori, entri in questo mondo fantastico. Questa fusione tra l'innovazione, la tecnologia e e la generazione e la perdonami il contesto, secondo me anche generazionale, di famiglia che va in contatto con questo alieno, che praticamente due mondi a parte, paralleli.
1: Ma guarda, il cort sarà un dramedy. Inizia da questo incidente tra un trattore che un vecchio ubriacone sta guidando e impatta con questo UFO parcheggiato in un campo di grano, e l'alieno gli fa causa. Inizia così il film.
0: No, è fighissimo, veramente.
1: A metà in Calabria, infatti.
0: L'avevo immaginato, sì, sai, perché ho sempre detto un di girare. E tu sei di Crotone.
1: Io sono, sì.
0: Nativo di lì, e secondo me hai dei legami che vuoi anche sbloccare attraverso il tuo lavoro.
1: È una questione di identità, no? Tu da dove vieni? Te lo porti dietro, lo sento, mi arriva, e forse è la cosa che ci mette in connessione, no?
0: È vero.
1: Quindi non penso che vada abbandonato. Quindi se posso, giro tutto a casa. Mi sento in un ambiente che mi dà qualcosa, e in quel modo la riesco a restituirla. Quindi, perché poi ovvio, quasi tutti i miei lavori li ho girati in Calabria, uno solo che avevo bisogno di una location particolare, che era Dive, doveva ricordare un po' l'Ucraina, ho cercato un'altra spiaggia, altrimenti Penalty, il mio corto precedente, l'ho girato sulle spiagge, sulla foce del Neto, e doveva ricreare un po' la Libia. E comunque ho cercato.
0: E ci sta tutta come fotografia, vero?
1: Beh sì, poi purtroppo drammaticamente è una spiaggia di sbarchi storicamente importante, quindi come dire, quella terra mi dava qualcosa, anche se non era raccontato nella sceneggiatura. Io ci tengo molto a anche trovare il luogo giusto per quella storia lì, e essendo che la mia famiglia è nata e cresciuta lì, una storia che parla di famiglia, io ci terrei a ambientarla lì, con tutte le problematiche anche del posto, sai, parleremo anche di inquinamento, di queste nuove generazioni che in realtà dovrebbero salvarlo questo mondo. Quindi ecco, purtroppo la Calabria è stata anche terra di veleni, di no, molti si sono ammalati di tumori, quindi ecco, tenterò di, come si faceva una volta, forse è il caso di parlare di anche di cose serie con quella commedia che è amara, che però ti permette di connettere di più con
0: lo spettatore,
1: col dramma, col dramma. E quindi mi sto studiando un po' i cari e vecchi sacri.
0: Bravo, infatti sacri, hai fatto benissimo.
1: Sì, no, bisogna sempre studiare, quindi diciamo che tento di, sto tentando di trovare quel sapore lì di quei film un po'
0: da
1: realisti.
0: Fantozia, sì, sì, perché sì, dal dramma, ecco.
1: E anche un po' i fratelli Coen, diciamo, da, ma ti direi quasi da Ladri di biciclette ai fratelli Coen, insomma, un po'.
0: Che magari siamo abituati, ecco, a quell'imprinting lì, e ci arriva e ascoltiamo e lo vediamo. Quindi ritornare un po' al passato per portarlo, e anche a livello di regia, di comunicazione.
1: Quei film lì perché ti arrivavano? Perché portavano dentro una verità assoluta di quell'epoca. Cioè, tu sentivi la fame che provavano quei personaggi. Perché? Perché la vivevano e la rappresentavano con onestà intellettuale. Non lo facciamo più oggi perché ormai inseguiamo film che sono dei prodotti. Quindi noi come autori, magari, ecco, quelli che come me pensano più al film che alla carriera, tentiamo di inseguire in maniera anche folle questo tipo di artigianato.
0: Ecco.
1: Però, come dire, mi appaga umanamente. Quindi alla fine, anche se magari continuerò a fare per ora lavoretti che mi sostengono, però alla fine ho un film che, come dire, sta lì e non ha neanche più a che fare con me. No, io non ho quell'ego di dire, ah, l'ho fatto io, però quel film lì è importante, sta lì.
0: Avevi bisogno di raccontarlo, ecco, no?
1: Almeno lasciamo qualcosa di vero.
0: È vero, è vero.
1: Più che di importante, è di vero.
0: Ma è la passione, è proprio quella che ci tiene legati, no, al nostro lavoro, altrimenti potremmo fare, penso, reinventarci a fare tantissime cose, ma la caparbietà, proprio la dedizione è quella che ci fa restare, e soprattutto facciamo anche un lavoro divertente, e beati loro che fanno un lavoro in cui si divertono, perché non è detto che, ecco, tutti hanno la possibilità di scegliere il lavoro che amano, in realtà.
1: È un lavoro meraviglioso questo qui. Infatti, sai, quella serietà di cui parlavamo, tu hai detto prima una cosa molto vera, è che un film è come un figlio. Ed è vero, perché tu spendi anni della tua vita dietro un film, e quindi lo difenderei a spada tratta, anche se ha delle imperfezioni. E quindi, come dire, lì sì c'è una serietà e c'è un accanirti per far andare bene le
0: protezione.
1: Cose però sicuramente ci sono dei lati di questo lavoro meravigliosi che non cambierei mai. Io mi sono ritrovato una volta a fare una masterclass a Oxford su Penalty, un corto che non voleva produrre nessuno in Italia, e mi sono ritrovato ad andare a fare un tipo con queste con queste congreghe di studenti, sai che per entrare in quelle congreghe lì devi essere iscritto, devi entrare, però il cinema ti apre tutte le porte. Io sono andato lì a parlare di politica con loro e è stato un momento incredibile. Avrei dovuto vivere un'altra vita per fare quella cosa lì, mi sarei dovuto iscrivere lì, sarei dovuto nascere, crescere, vivere lì.
0: Vedi,
1: e invece vedi il cinema mi ha fatto entrare.
0: Ma il cinema, come ogni altra cosa, se sai sfruttarla bene, se la sfrutti bene, se veramente ci credi, cioè ti trovi all'interno poi di meccanismi, di situazioni in cui, vedi, certe volte io dico sempre, a me nella vita non è che mai nessuno mi ha dato questo vassoio, dico tieni Fabio, no? Questo è per te, già è pronto questo, quello. Invece se lo deve guadagnare, no? E poi anche secondo me il modo in cui sei fatto, come sei, hai l'indole, e secondo me arrivare poi a un vassoio che ti arriva e dici ah, me lo posso permettere, finalmente arriva, che bello.
1: Ma sai perché? Perché gli hai dato un valore.
0: E dai tuo valore, esatto.
1: Chi già ce l'ha non gli dà quel valore
0: perché
1: lì.
0: Perché te quindi lo guadagni, ci combatti, sudi, ti strazzi per arrivare a quell'obiettivo e poi vedi, come hai detto tu, arrivi là, avrei dovuto fare un'altra vita, mi hanno aperto le porte, ho detto oddio, perché? Perché te lo sei guadagnato, hai fatto un lavoro straordinario di un tuo progetto.
1: È arrivato emotivamente e ha aperto una porta anche altrove. Ma i miei lavori sono andati molto bene anche in America, per esempio, e questa cosa qui non me l'aspettavo, mentre lo giravo non ci pensavo. Sai, fai un film perché vuoi tenere fede alla storia, poi non pensi al giro che farà, Anche con Penalty stesso è stato un film che appunto non lo voleva produrre nessuno e poi è stato il corto che ha preso più premi
0: in assoluto.
1: Sì, siamo andati a fare la campagna Oscar lì a Los Angeles.
0: C'è una bella listetta di premi che non ho elencato solitamente, però
1: no, perché i premi alla fine sì servono per girare, per conoscere persone, è importante, appagano anche un po' un ego che no, ha bisogno di essere alimentato in qualche modo, però ecco,
0: certo.
1: Io più vado avanti più mi rendo conto che in realtà è proprio i viaggi in cui ti catapultano questi premi
0: è il vero successo, no?
1: Però ecco, dovremmo un po' innamorarci delle storie che raccontiamo per difenderle invece di piegarci poi al mercato che ci impone di raccontare determinate storie. È una battaglia che porto avanti da tanto.
0: Ragazzi, che belle parole, che bella chiusura, Aldo, che sei stato qui davvero, mi hai lasciato tantissimo, mi hai aperto ancora di più la mente e hai comunicato cose importantissime. Grazie per essere stato qui a Napoli Senza Confini.
1: Grazie.
0: Vuoi salutare qualcuno? Ci tieni a dire qualcosa in più, visto che non hai parlato proprio?
1: No, per niente, sono chiacchierone, te l'avevo detto. Ma mi hai fatto le domande giuste.
0: Mi ha detto, allora Fabiola, guarda, io chiacchiero molto, casomai blocca. Mi ha detto non ti preoccupare, abbiamo un'ora di tempo tutta tua, tutta per te, perché l'importante è che arrivi a chi ti ascolta.
1: Io saluto i miei amici di Napoli che li abbiamo citati, che non li saluto mai, quindi un grandissimo
0: quindi ci devono
1: abbraccio.
0: Anche ascoltare.
1: Sì, assolutamente, poi gli scrivo subito.
0: Bravi.
1: Quindi, Salvatore, Francesco.
0: Ciao Salvatore, Francesco, Antonio, ci sarà Antonio.
1: C'è un Claudio.
0: Claudio.
1: Sì, Salvatore è uno di quelli più
0: in voga il nome,
1: sì, sì.
0: Salvatore.
1: Due Franceschi, sì, però li saluto tanto.
0: Grazie mille amici, mi raccomando, ci vediamo domani, ci riascoltiamo domani, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e andate nella sezione podcast Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate. Un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella, Aldo Iuliano, grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono rimaste chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillo là che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, co che vota.

può sapere se chi sta amore o è, e se il mondo non ci sente, a noi ci accompagna o c'è, eppure si mochiove, ti sente in tuo cuore, care da che stimola, sta nascosto solo.

che bisogno di perché ti voglio bene, perché se stiamo insieme è tutto ancora più blu.

per un attimo a guardare, poi roppa te cercare, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva per tuo giorno, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi va se poi mi tocca, hanno tratto giuro il voce, non vuoi sentire cantare, o sai, che non mi basta mai.

ho bisogno di perché ti voglio bene, perché se stiamo insieme è tutto ancora più blu.

0: ore 14 e 41.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Ore Live 15. Napoli.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia.

0: storia lunga.
1: Quanto lunga?
0: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Ore 15 e 1.
3: Avete sentito la sigla? Se ci ascoltate dalla diretta significa che sono le ore 15 e vi chiedo, avete mangiato, avete preso il caffè o il ginseng per chi lo prende dopo pranzo? Vi state preparando per un'altra mezza giornata di lavoro, di studio o di relax? Che sia, ecco, ci siamo noi a tenervi compagnia e a farvi un po' da sottofondo musicale per le vostre attività pomeridiane, perché sta iniziando come sempre una nuova puntata di Around Naples insieme a me Silvio Martino e siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, quindi buon pomeriggio tutti voglio, benvenuti o bentornati, siamo pronti e carichi come ogni giorno, ci sentiamo infatti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Parliamo di musica da Napoli e dintorni, oggi tante belle notizie e c'è anche la rubrica Next Naples in cui approfondiremo un artista della scena musicale napoletana, un artista che ha truppato da pochissimo un nuovo singolo, ne parliamo più tardi. Prima parliamo di Mina e Pino Daniele, parliamo di Joint Album, Neff e Fabri Fibra, Clementino e Rock Quant e di tante altre canzoni che accompagneranno un po' il percorso musicale di oggi. E a proposito di musica e di canzoni, partiamo, lo facciamo ascoltando una canzone che in realtà non è solo napoletana ma anche un po' ligure, anche un po' genovese, infatti a Genova e Napoli, un link tra queste due città, Gigi D'Alessio e Alfa. Una

Deciderà. Una connessione, anzi un link, mi piace dire un link, fa più international, tra Genova e Napoli, tra il Genoa e il Napoli, tra due culture, due popoli che vivono con la stessa passione, diciamo che sono lontani soltanto geograficamente. Abbiamo ascoltato Genova e Napoli, l'ultimo singolo e l'ultima collaborazione di Gigi D'Alessio e Alfa, una canzone che tra l'altro stanno facendo viaggiare proprio fisicamente in giro per l'Italia, la stanno cantando e suonando in diversi posti bellissimi, appunto nel nostro stivale, anche a Napoli. Circolano tantissimi video che sono andati virali sui social della performance che hanno fatto con una vista eccezionale. Questa è una canzone che appunto unisce due popoli che storicamente sono sempre stati vicini, soprattutto dal punto di vista calcistico. Infatti questa canzone, come abbiamo più volte detto, è stata presentata per la prima volta proprio durante la prima giornata di campionato all'interno dello stadio Luigi Ferraris, appunto lo stadio del Genoa. Non parliamo dell'andamento di queste due squadre durante questa prima parte, queste prime giornate di campionato, ma se siete interessati all'argomento Napoli, c'è Note Azzurrissime in onda su Rai Radio Napoli di e con Antonello Perillo. Noi parliamo di musica e partiamo con le news di oggi, come sempre partiamo da Napoli e lo facciamo parlando di due ritorni molto belli, molto interessanti e che insieme formano una magia eccezionale, Pino Daniele e Mina, perché Mina ha deciso di omaggiare Pino Daniele con l'uscita di Vento di Passione, una cover di una canzone bellissima che risale al 2007 che in quell'anno conquistò le classifiche e che tra l'altro vanta la collaborazione di Giorgia. L'inconfondibile timbro di Mina si intreccia ancora una volta con l'eredità artistica di Pinotto, del grande Pino, e appunto a distanza di quasi 20 anni della sua pubblicazione Mina ha deciso di vivere l'intensità musicale di questo brano che ascoltiamo. Poi parliamo del videoclip, parliamo del nuovo progetto in arrivo di Mina e tanto altro. Nel frattempo ci godiamo la bellissima voce di Mina, la poesia di Pino Daniele in Vento di Passione. Il ricordo

0: ore 15 e 10.
1: Interpretazione magnifica di Mina di Vento di Passione, una canzone bellissima di Pino Daniele, cantata con Giorgia nel 2007. Pino è di tutti, può essere cantato secondo me da tutti, interpretato, stonato, suonato, vissuto, ma la voce di Mina lo rende speciale, soprattutto perché questo singolo è stato scelto un po' quasi come ritorno di Mina e quasi come inizio di un nuovo progetto discografico strutturato e pensato proprio per sorprendere. In arrivo infatti un nuovo album di Mina che uscirà il prossimo 6 ottobre e che si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze. Riprende una saga di progetti che ha pubblicato Mina, appunto Dilettevoli Eccedenze, l'ultimo capitolo, il numero 2, uscito nel 2023. Il racconto di questa canzone che abbiamo ascoltato è accompagnato anche visivamente da un videoclip molto interessante che è firmato Ospetek, che traduce tutte le malinconie e le sfumature emotive di questo testo. Il volto del videoclip è Luca Argentero, protagonista assoluto di questo cortometraggio. Mina ha saputo prendere un'opera d'arte e restituirla al pubblico con una luce assolutamente inedita e personale, frutto della sua fortissima identità musicale e artistica. Tra poco parliamo di eredità artistica e di come l'eredità di certi artisti venga raccolta e personalizzata da altri musicisti, cantanti, rapper che siano. Prima ascoltiamo un altro link che unisce più generazioni diverse. Enzo Avitabile, Neves 17, Juelier in Ore di Amanti, cioè la seconda parte di Mano in Mano.

0: luce oscura non può capire la luce. Nessuno sa banata, ognuno nessuno.
1: Yeah, o tempo che viene, tempo che va, tempo subito, tempo terrà, ho vinto che voto mi fa cari malato. Verifichi carato, identifichi le gamma, gamma legano la strada. Se guardano tempo e passano passo Rolex, ho già avuto tutti i desideri che ho espresso. Povere le mie povere, sì, ma me voglio essere. Povere lì da questi tre che marito sembra. Tempo se ne va, non torna, cambia capa, in un morto non può fermare.
2: Ore, quindi

0: Oro e diamanti, cioè Man & Man 2.0, Neves 17, Joelier e ovviamente il maestro Enzo Avitabile. Parlare prima di Pino Daniele mi ha fatto scattare una scintilla in testa.
1: Ore,
0: mi ha fatto pensare a come sia e cosa significhi raccogliere un'eredità artistica grande come quella di Pino, come quella di leggende che hanno scritto delle pagine importantissime della storia della musica napoletana e italiana. Prima ovviamente parlavamo insomma di Mina, che ha reinterpretato un brano di Pino Daniele, ma Mina è un'icona, è una leggenda, è una delle artiste più importanti degli ultimi decenni e quindi ha uno status tale che praticamente può fare quasi quello che vuole. Pensavo invece ai nuovi artisti, agli artisti giovani, agli artisti della nuova scena musicale napoletana, italiana che sia, che magari vogliono continuare e far rivivere l'arte di chi è arrivato prima di loro. Spesso sentiamo dire che Napoli vive un po' schiacciata dal peso dei propri monumenti, no? Per quanto riguarda la musica, si parla della musica classica, si parla della rivoluzione del Napolitan Power degli anni 70-80, come se quasi avere radici così profonde fosse una condanna a ripetere all'infinito sempre lo stesso copione, e quindi si corre il rischio di trasformare la musica e l'arte in una teca da museo intoccabile, inguardabile. Invece secondo me la musica merita di vivere altre vite, ecco, ne abbiamo parlato anche in un'altra musica, il programma con Walter. Merita di far scattare, far nascere un'altra musica, altre emozioni. Merita di destrutturarsi, di essere campionata e di essere adattata al presente, sempre però rispettandola, quindi senza stravolgerla. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, scriveteci sui nostri profili social se siete d'accordo o meno. Noi proseguiamo, ascoltiamo i Voga, poi parliamo di un bel po' di news dall'Urban Italiano.

classica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare. Yeah.

dimentica. Voga con Chiama non dimentica, la title track del loro ultimo album 19. Su Rai Radio Live Napoli, un disco che abbiamo largamente commentato insieme durante la scorsa stagione di Round Naples, un progetto che contiene molte collaborazioni: Coco, Cami, Vale Lambo, Vettosi, Sissi, Flaco G, 22 Simba, Prima Sansa a destra, Luchè, un progetto che è stato molto importante per i Voga, l'album di debutto per i due artisti napoletani che tra l'altro hanno recentemente partecipato anche al grande concerto che ha fatto Luchè all'Ippodromo di Agnano. Tra poco parliamo di Neffa e Fibra. Ascoltiamo prima Partenope, The Colors.

Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, un'altra delle tantissime hit che abbiamo potuto ascoltare in quest'estate 2026, una delle tante colonne sonore dei mesi caldi di quest'anno, anche se insomma parlare di mesi caldi per luglio e agosto è riduttivo, visto che siamo arrivati praticamente quasi a ottobre, quasi all'autunno, e continua comunque a fare caldo. Temperature a parte, parliamo di musica, iniziamo a parlare di un po' di news dall'Urban. Non possiamo non partire da una notizia che ha smosso tutto il mercato musicale, non solo urban italiano, e cioè l'arrivo di un nuovo album di Fabio Fibra e Neffa. Prima volta che fanno un joint album, prima volta che collaborano insieme per un disco interamente rappato, cantato e suonato insieme. Questo album si chiama Zarathustra Style e uscirà il 9 ottobre. Non è ovviamente la prima volta che collaborano i due, sono due leggende del rap italiano e durante le loro carriere si sono intrecciati più volte musicalmente parlando. Basti pensare che abbiamo il Fabio Fibra che abbiamo oggi anche e soprattutto grazie a Neffa, che gli passò le basi di quello che poi sarebbe diventato Turbe Giovanili, tra l'altro uno dei miei album preferiti del rap italiano e di Fabio Fibra. Allora, cosa bisogna aspettarsi da questo nuovo album? Ce l'hanno detto subito, anzi ce l'hanno fatto ascoltare con questo freestyle che hanno pubblicato una settimana fa, che rappresenta il primo brano del disco, però ancora non è uscito ufficialmente nelle piattaforme di streaming, nelle radio, quindi lo ascolteremo poi quando verrà droppato insieme al disco il 6 ottobre. Tra poco parliamo della tracklist che si può già leggere, anche se non ci sono per ora collaborazioni, vedremo se ce ne saranno, parliamo dell'importanza di questo progetto e tanto altro. Prima li ascoltiamo insieme in una delle ultime collaborazioni che hanno fatto Fibra e Neffa, Foglie Morte. Forse

0: Già il 2025 è stato un anno molto importante per il rap italiano, perché è tornato il guaglione sulla traccia, no? Così come si definiva alla fine degli anni 90, è tornato Neffa con un album interamente rap, e cioè Cane Randagio, diviso in Cane Randagio parte 1 e parte 2. Entrambe le parti di questo progetto le abbiamo commentate nella scorsa stagione di Round Naples. In questo 2026 continua a sorprendere Neffa e continua a seguire il flow del rap, dell'hip hop, con Zarathustra Style, il nuovo album, il joint album con Fabri Fibra, che uscirà appunto il 9 ottobre. Possiamo leggere già una tracklist composta da 23 canzoni, nelle piattaforme hanno pubblicata anche sui loro social, si può vedere anche quanto sono lunghe queste canzoni, quanto durano.
1: Ore,
0: ci sono quelli che con ogni probabilità saranno
1: 27.
0: Degli skit, perché durano tutti poco più di un minuto, che sono Fonoteca 1, Fonoteca 2, Fonoteca 3, poi ci sono altri 20 brani oltre questi tre pezzi, ma per ora non ci sono collaborazioni nelle 23 canzoni che compaiono nella tracklist. Chissà se ce ne saranno e chissà con chi avranno scelto di collaborare per un progetto comunque così importante.

0: guadagno pure in Dan Emirates.
1: Ma loro ce l'avevano detto 15, non solo 11 anni fa, nel 2015-2016, ai concerti che facevano insieme durante il periodo di O Mareo Sol, Capocannonieri, ma anche più recentemente, anche in questo singolo che abbiamo appena ascoltato, Emirates, Clementino, featuring Rock Quant, un brano droppato nel 2022, contenuto all'interno di Black Pulcinella, appunto il disco di Clemente del 2022. Nello special di questo brano, quando si palleggiano le rime Clementino e Rocco, Rocco dice proprio: vonno disco insieme con Rocchino e Aiena, sanna fuori i fan che fanno burdel. Cioè, praticamente ce l'avevano detto e si è finalmente concretizzato questo album, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, parlavamo di joint album prima, Neffe e Fibra, si è concretizzato il joint album di Rock Quant e Clementino, che uscirà il 6 novembre e si chiama The Album. Nel frattempo, da quando ne abbiamo parlato la prima volta, non sono arrivate tante altre grandi novità, ma sono arrivati un bel po' di commenti da parte di amici e colleghi della scena di Rocco e Clemente. L'hype, insomma, aumenta sempre di più giorno per giorno, non sappiamo ancora però né tracklist né eventuali featuring di questo progetto. Tra poco apriamo la tanto attesa rubrica del martedì Next Naples, nel frattempo ascoltiamo il protagonista di questa rubrica della settimana scorsa, Leo Pesci featuring Morfuga e Tonico 70, The Bacone. Yeah.

0: ma chi va sa, per me poco sono in grado. La te può fa che le che vuole, poi passiamo per cuore e lasciamo l'urma. Viene a dirne con noi uscito da sto sole. Ogni volta che vedi che nebbete, che sporgerà la maggior parte dei voti sul riebete, che costano caro. E pensa che non sono nemmeno figli, non sa merita e sittata in terra Milano. Yeah. E chi rimane no,
1: ore e si 15 spone, e pure 36. Sta scena,
0: prima o poi la cosa piglia forma, lui rimane in massuta, tanto karma prima o poi ritorna. E ti scordato tu, e mo non sai chi è l'onna via, e vuoi fa parte chi non t'appartiene. Cagna maglia, cagna faccia, cagna accenda, ma in c'è credere.

0: The ghost of Gizzy, the ghost of Gumball.
1: Il mega bello omologato, la Matrix si è risucchiata.
0: The ghost of Gumball, cavo Gumball.
2: Ore 15:37.

whatever sta mascara che non è carnuale, whatever sta barba che sotto si te barbe, sparata pi coriandola, figli papà e mamma, fossero divana, si te scema con scarpa che avete accattata, si te balenziaga, si te dolce gabbana, mezzi pezzi di mercata, un sciazza cata, tornata un fisco a fare un supermercato, figli cazzosi all'aranciata, un po' sbattita, capo spiatata, tornata a venne a casa,

ore 15:38.

0: to see the body.
1: Leo Pesci featuring Morfuga e Tonico 70. Leo è stato il protagonista della rubrica Next Naples di martedì scorso. Abbiamo ascoltato in questo caso The Bacone. Martedì parlammo non solo di questo brano ma dei suoi ultimi mixtape, della sua musica in generale. E a proposito di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, parlammo anche del titolo di questa canzone, Bacone, che è una parola che deriva dalla parlesia, un linguaggio creato dagli artisti di strada napoletani per non farsi capire dalle persone che affollavano appunto la città di Napoli. Questo e tanto altro in Around the Naples. Bene, proseguiamo e questa canzone 39. Ci offre un collegamento naturale con la rubrica Next Naples di questo martedì e di questa settimana. Una delle tante novità di quest'anno è proprio questa rubrica, un momento in cui approfondiamo alcune delle tantissime voci protagoniste della scena musicale napoletana. Andiamo a caccia un po' delle Next Voices, artisti che stanno riscrivendo le regole del gioco tra nuovi suoni, suoni urban, barre, R&B, e che ovviamente hanno quel DNA napoletano che li contraddistingue. Il protagonista di questa settimana e di questa rubrica Next Naples è Devila, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Bitch I'm Sorry in collaborazione con Schioffi, un brano che arriva dopo un po' di mesi di silenzio musicale da parte di Devila e che arriva dopo alcune settimane di spoiler che ha fatto sui social, facendo aumentare ovviamente le aspettative e l'hype per questo singolo, di cui è uscito anche il videoclip. Lo ascoltiamo insieme, Devila e Schioffi.

0: ore 15.
1: L'ultimo singolo di Devila, abbiamo ascoltato Bitch I'm Sorry featuring Schioffi su Rai Radio Live Napoli. Devila tra l'altro è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma di Around the Naples, e con lui parlammo anche del suo sound e di come si sarebbe potuto evolvere, no, il suo sound. Io credo che in questo brano a livello di sound ci sia un giusto mix tra suoni urban, R&B, e credo che sia un po' l'evoluzione di alcune canzoni che hanno fatto parte della sua discografia, che fanno parte insomma del suo passato discografico. Complimenti a Devila per questo brano, complimenti ovviamente anche a Schioffi, non solo per parte della prod e per la strofa, ma anche per essersi cimentato nel cantare e nel rappare in dialetto napoletano, una cosa che stanno facendo in tanti ultimamente. E come abbiamo detto anche in occasione dell'uscita del singolo di Geolier e Achille Lauro, un po' inorgoglisce il popolo napoletano. Secondo me questa canzone che abbiamo appena ascoltato assomiglia molto a livello di sound, anzi è un'evoluzione di Usala, Devila.

0: che ti sta a fianco. Non devi fare altro che andare a fare quel salto. Dovresti cominciare ad amare, ma che coraggio. Io spero che qualcosa mi prenda su dallo spazio. Sentirmi più leggero, ti giuro, non ce la faccio. A volte tutto così troppo pesante. Mandare a fanculo tutti appena sveglio in ciabatte.
1: Ore 15 e 45.

0: di argomenti, lo chiami talento, dare il meglio, dare il peggio, tanto cosa cambia, se la verità costa i soldi sono carta straccia. Ricordati il mio nome, un granello dentro la sabbia che diverrà pianeta appena salirà l'alba.
1: 15:46.

0: ore 15.
1: La musica di Devila è questo, flow urban, ma anche melodie nei ritornelli, come in Usala che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rev Napoli, un altro brano di Devila che è il protagonista della rubrica Next Naples di questo martedì. La sua musica riesce ad incastrare bene più cose e riesce a spaziare in più generi musicali. C'è un crossover per natura nel suo rap, cioè assorbe il cantautorato, strizza l'occhio alle melodie pop, senza però svendersi e senza dimenticare da dove viene. Infatti c'è sempre quella visceralità campana che contraddistingue la sua musica. Quindi complimenti a Devila, ovviamente. Vi farò sapere riguardo tutte le future release di quest'altra Next Voice della scena musicale napoletana e italiana. E con questo chiudiamo la rubrica Next Naples per questo martedì e per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Long Naples.

Minuto dopo minuto ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Sono quasi le 16 di oggi, martedì 22 settembre 2026. Si avvicina sempre di più ottobre, ma soprattutto si avvicina sempre di più l'autunno. Quindi stiamo uscendo dall'estate e ce ne stiamo accorgendo anche per quanto riguarda la musica, perché l'autunno è una delle stagioni più fortunate per quanto riguarda le release, le nuove uscite, le notizie, perché le puntate sono sempre più piene. Oggi abbiamo parlato di Vento di Passione, il brano di Pino Daniele interpretato da Mina e che anticipa il nuovo album di cover di Mina. Abbiamo parlato dell'eredità artistica di tanti artisti napoletani che viene presa dalle nuove generazioni. Abbiamo parlato di tante notizie dall'urban italiano. Neff e Fabri Fibra non c'è un joint album, il joint album di Clementino Roccoanta. E poi c'è stata la rubrica Next Naples. Il protagonista di questa settimana è stato Devila. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social, 55. Perché vi stiamo raccontando e vi racconteremo tante belle cose. Vi racconteremo anche questo weekend di October Days al complesso Palapartenope a Napoli, un evento di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Ritmo tribale, nasce da dentro, nasce dal buio, scioglie il mio cuore di sale. Nasce da dentro, nasce dal buio, è questo suono che viaggia. Nasce da dentro, nasce dal buio, scioglie il mio cuore di sale.
1: Ore 16:28.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: soul brother number zero. Asian apple never ate scrapple. Participate in life's raffle. In aqua mode while some still search the low stones. Got a snipe in the ancient's poem.
1: Vai Radio 17. Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
6: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio che parte da Napoli, attraversa il jazz, incontra la canzone d'autore e arriva nel cuore del Sannio, dove tra pochi giorni prenderà il via uno dei festival
7: ore
6: più attesi dell'estate. Apriremo la puntata con un progetto che sta già facendo parlare di sé e che nasce dall'incontro tra due artisti profondamente diversi ma perfettamente complementari, Simona Bo e Francesco Capriello. Due singoli già pubblicati, Mi perdo a Napoli e Samba del mattino, rappresentano soltanto l'inizio di un percorso molto più ampio. Un album in lavorazione, una vera e propria factory artistica che coinvolge musicisti straordinari, tra cui Emilia Zamuner, e che punta a diventare uno spettacolo capace di attraversare piazze, teatri e, perché no, anche i confini del nostro paese per avere un respiro internazionale. Con Simone e Francesco entreremo nel laboratorio creativo di questo progetto, capiremo come nasce una canzone, come si intrecciano le contaminazioni musicali e come una città come Napoli possa diventare ispirazione, linguaggio e punto di partenza per una musica che guarda al mondo. E sarà bello avere con noi Francesco Capriello, l'anima
7: ore,
6: e l'ideatore di questo progetto,
7: e
6: Simona Bo, una delle voci più intense e riconoscibili della scena italiana, un'artista capace di trasformare ogni interpretazione in un racconto autentico e viscerale. Nella seconda parte della trasmissione invece ci sposteremo sotto le stelle di Pietrelcina, dove dal 27 al 30 luglio torna la 22esima edizione del Jazz Sotto le Stelle Pietrelcina Festival. Il titolo scelto quest'anno è già un programma, Note narranti, perché il jazz, forse più di ogni altro linguaggio musicale, racconta. Racconta attraverso l'improvvisazione, attraverso il dialogo tra strumenti, attraverso il silenzio, le pause e le emozioni. Ogni concerto è una storia diversa, ogni assolo è una pagina che viene scritta davanti al pubblico. A guidarci alla scoperta del festival sarà il direttore artistico Giovanni Russo, che ci presenterà un cartellone di assoluto prestigio. Si parte il 27 luglio con Valentina Fedulutrio, il 28 luglio sarà la volta di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, il 29 ci sarà Lorenzo Engeller e il 30 luglio gran finale con Invadenze, che vedrà protagonista proprio Engeller insieme a Simona Bo, ospite speciale della serata conclusiva, uno degli appuntamenti più attesi del festival. Insomma, una puntata tutta da vivere, fatta di incontri, musica, racconti e progetti che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici.

0: Buongiorno, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che sono riusciti a creare un ponte perfetto tra Mediterraneo e il Brasile dopo il successo di Mi Perdo a Napoli. Francesco Capriello e Simona Bo tornano a collaborare con un nuovo luminosissimo singolo, Samba del Mattino, un brano che unisce la solarità della samba, l'eleganza del jazz e la poesia della quotidianità. Benvenuti, ciao Simona, ciao Francesco.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. E appunto Samba del Mattino l'abbiamo appena ascoltata, è un brano potentissimo, non potevamo iniziare la giornata in maniera migliore. Com'è nato questo pezzo?
2: Tanto buongiorno a tutti. Devo dire la verità, è nato in un posto che io amo e che ho frequentato
3: tantissimo,
2: che si chiama La Gaiola. Tanto tempo fa io stavo alla Gaiola e avevo una chitarra in mano e la prima frase melodica, la prima ispirazione mi è venuta proprio lì, quindi guardando il mare, quindi
0: vabbè, un luogo magico.
2: Un luogo magico e raccontando, guardando una coppia che era lì felicemente innamorata a godersi questa mattinata, e ho avuto l'ispirazione, ho immaginato appunto una canzone con un testo che parlasse di questo, semplice, spero non banale, ma che raccontasse un po' la semplicità del mattino, del volersi bene in maniera semplice, senza troppi fronzoli, facendosi bastare una barca a vela, un raggio di sole, un'onda per stare bene. Ecco,
0: vabbè, non mi sembra poco in realtà, perché poi dopo la vera gioia e la vera felicità è fatta proprio di cose semplici, però in cui uno si sente completamente, come diceva Ungaretti, non so, fibra dell'universo. Quando uno si sente fibra dell'universo, basta veramente un raggio di sole, uno sciabordio del mare, e poi se c'è un barca a vela per ancora meglio, perché per superare l'orizzonte, andare lontani.
2: E se mi permetti, è stato anche, diciamo, una, dal punto di vista compositivo, un'esigenza quella di raccontare qualcosa di leggero e positivo visti i tempi. Io sono assolutamente per la denuncia e tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe, l'ho fatto anche e lo faccio, però non dimentichiamoci la leggerezza e la positività, perché oggi abbiamo bisogno. Una delle ricette, secondo me, è quella di essere più positivi, di iniziare a ripensare in maniera positiva e semplice. Forse è una ricetta giusta, forse, come dire, vorrei tanto che venisse decomposto tutta questa complessità che c'è. Io sono per la semplicità e spero che un po' di positività ritorni. Siamo troppo senza speranza, ahimè.
0: Sì, c'è troppa disillusione e ben vengano brani.

0: Questo mood che sento mi appartiene tantissimo, è stato molto semplice, ti dico. Mi sono lasciata coccolare da questa musica quando sono venuta in studio. È stato veramente facile, nel senso mi sono sentita coccolata da queste onde del mare. Io sentivo le onde del mare all'interno della canzone e quindi questa canzone è un sospiro, veramente una canzone cantata di prima mattina al risveglio, proprio un risveglio dolce con la persona che ami accanto.
1: Bellissimo, riesci veramente a farci sentire questa atmosfera addosso. Farci entrare in questo mood. E tu hai questa capacità, secondo me, grandiosa di esprimere energia anche da ferma. Hai questa grande aura positiva e soprattutto questa grande aura di forza. Quando devi interpretare una canzone, come ti poni anche psicologicamente? Come riesci a fare un testo tuo?
0: Guarda, io chiudo gli occhi e cerco di stare in ascolto con quello che hanno provato a sentire gli altri musicisti, a quello che l'autore, in questo caso Francesco, ha provato a mettere all'interno della canzone, cercando di non strafare. Quindi in questo caso era proprio un sospiro, samba, samba del mattino, non dovevo fare niente di più, era solo un dire e niente, questo.
1: Cioè, comunque un incontro che si è rivelato essere assolutamente positivo, perché già appunto Mi perdo a Napoli, eravate riusciti ad unire le vostre anime artistiche.
0: Sì,
2: dunque, giusto per descrivere bene, allora questo è un progetto che definirei, diciamo, una factory, quella che, diciamo, sto cercando di... Io ho sempre amato molto la factory, cioè la collaborazione aperta tra musicisti, essendo anche un compositore.
3: Ore,
2: con Simona, io
3: in
2: questa factory, ci tengo a dire, ci sono sicuramente due cantanti che stanno collaborando con me, che stimo molto, una è Simona Ambo e l'altra è Emilia Zamone. Con Simona abbiamo deciso di intraprendere dei brani con una linea un po' eclettica, dalla samba a Mi perdo a Napoli.
1: Qual è la genesi di quest'altro brano?
2: Mi perdo a Napoli è un brano che ho scritto l'anno scorso, un brano che racconta sempre forse dell'amore, di un amore un po' distorto, ma tutto sommato di un amore che finisce e che il partner a tutto sommato si fa bastare Napoli per alleviare i propri dolori. Dice: preferisco perdermi, mi perdo nella bellezza di Napoli, perché poi Napoli, essendo bella e quindi trasmettendo un valore di bellezza assoluto, va bene anche Napoli, come potrebbe essere il mare, come potrebbe essere un abbraccio. La bellezza fa stare bene chiunque, quindi il partner che viene deluso da questa storia d'amore si perde a Napoli. Simona anche qui secondo me l'ha interpretata in maniera giusta, meravigliosa. E
1: in questo primo brano le sonorità sono differenti rispetto a Samba del Mattino,
2: di tutt'altra natura, perché ha delle sonorità elettroniche, quindi mentre Samba del Mattino l'abbiamo tutto suonato
3: acustico
2: proprio. Fender Rhodes, chitarra, proprio suonato come si fa, senza intelligenza artificiale, neanche qui c'è, ma naturalmente ci sono suoni elettronici che io, insomma, questa musica elettronica la faccio da tanti più di 20 anni, e ho fatto un lavoro di design musicale, e quindi con Simona abbiamo deciso di fare quest'altro pezzo, Mi perdo a Napoli, che, se posso dire una piccola aneddoto, ha un vocoder. A Simona ho messo un vocoder, ma io, da, diciamo, persona anni 90, ragazzo degli anni 90, il vocoder lo vedevo non come un correttivo, l'ho visto sempre come un colore, e quindi sono rimasto un attimo così, ho tentennato, un po' confuso dal fatto che poi oggi lo interpretano come correttivo, ma io, da vecchio boomer, l'ho utilizzato perché mi piaceva quel suono, mi piaceva quella soluzione artistica, e lo voglio dire a tutti, per me l'autotune, se si deve usare, lo devono usare sempre solo quelli che sanno
3: 13.
2: Suonare
1: e anche cantare, aggiungerei.
2: Non è correttivo, è uno dei tanti strumenti, come il riverbero, il delay, che, se usato in maniera artistica, per me è un validissimo, come si dice in gergo tecnica, validissima plugin, un validissimo effetto.
1: Ma infatti la nuova tecnologia non bisogna dimenticarla, anzi viene a supporto di tutto quello che è la musica e ricerca. È importante che ci sia, però bisogna utilizzarla appunto per amplificare, per creare effetti, per amplificare le emozioni che si possono raggiungere anche in maniera soltanto vocale, ma non per sostituire delle capacità che noi poi sappiamo che si muovono, una voce stratosferica,
2: sono dei colori sulla tavolozza,
1: per cui è qualcosa di diverso, e dare, come detto tu giustamente, un colore, una sfumatura diversa.
2: Pensiamo agli anni 60, quando è nata la chitarra elettrica, il basso elettrico che veniva chiamato chitarra basso. Immaginiamoci i musicisti degli anni 30, anni 40, quanto avranno criticato questo tipo di strumento. E poi abbiamo visto invece che avevamo imparato a usare come strumento anche l'elettricità, utilizzabile come strumento musicale. Quindi dal punto punto di vista creativo tutto è consentito. Quello che appunto

0: forse non dovrebbe essere consentito è il falso. E su quel discorso sono d'accordo, l'autotune, ma quando non è usato così è un bellissimo, secondo me, strumento.
1: Ne abbiamo parlato, adesso è arrivato il momento di ascoltarlo. Mi perdo Napoli. Stamore.

0: Perdo Napoli, Francesco Capriello e Simona Bocca. Abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi in studio a Diretta Live. Simona, Napoli è una città che da sempre vive di incontri, di contaminazioni e identità che si intrecciano. In qualche modo mi sembra che anche tu, per la tua storia personale, incarni questa ricchezza, queste molteplici anime della città. In che modo dialogano dentro di te le tue radici e la tua napoletanità, e quanto questo incontro ha plasmato anche il tuo percorso artistico?
1: Allora, io, come tutti i napoletani che amano tantissimo Napoli, odio tantissimo Napoli per una serie di aspetti
0: ore,
1: che sappiamo benissimo portare
0: 17.
1: In basso questa città. Io sono nata a Termoli, però mi definisco napoletana proprio 100%, perché insomma all'età di 3 anni mi sono trasferita qui, sono stata adottata da una famiglia napoletana. Papà è di via Egiziaca Pizzo Falcone, quindi proprio alle spalle di Piazza del Plebiscito, e all'interno della musica, ovviamente la musica popolare, quella antica, è quella che più mi tocca l'anima. Negli ultimi anni ho collaborato con artisti come Yars Nova, che portano in tutto il mondo in giro la musica popolare napoletana, campana, insomma del sud, e mi ci ritrovo tantissimo, perché a me la musica popolare del mondo mi piace tantissimo. Quindi il rapporto che io con questa città, con questa musica, è attraverso proprio la collaborazione con questi artisti, e anche
0: ore,
1: con quelli che hanno collaborato con Pino Daniele. Quindi io mi ritrovo a cantare le canzoni che definiscono, che hanno parlato della bellezza di Napoli, ma anche del suo contrario, anche delle contraddizioni di questa città. Insomma, credo sì, come dici tu, un pochino di incarnare un po' i vari aspetti cantando diversi generi con diversi gruppi, anche con i 99 Posse. Loro parlano delle problematiche napoletane, del popolo napoletano.
0: Appunto, hai citato i 99 Posse, sì, dove c'è sempre anche uno sfondo sociale, la musica diventa motivo per smuovere le coscienze. Tu sei un'artista molto sfaccettata e podridica, capace appunto di essere la vocalist e la frontman dei 99 Posse, di cantare a fil di voce quasi con Cagnolo Guercio, con Dario Sansone, adesso questo progetto con Francesco Capriello, in cui invece ritrovi la leggerezza e la semplicità del vivere. Per te la musica,
2: ore 17
0: che missione ha?
2: E 19.
1: La musica ha la missione di, oddio, salvare il mondo, no, salvare una parte di mondo, salvare per quanto è possibile il mondo. Quando ho iniziato, quello che mi sono detta è, ovviamente, se canto non può essere fine a se stesso il cantare, ma quello che posso portare alle persone, che sia un conforto, che sia una melodia salvifica, che sia la nascita di un nuovo pensiero, di un nuovo modo di guardare le cose. Ho scritto delle canzoni che parlano di inclusività, insomma, se può aprire gli occhi, se può creare comunità, un senso di appartenenza, per me questo è l'obiettivo, l'utilità che io ho sul pianeta Terra. La mia missione è questa: cercare di aiutare con la mia voce e con la musica, portare gioia.
0: Che bello, sei proprio una militante della musica nel senso più ampio del termine, ed è molto bello. Francesco,
2: 20.
0: Mi perdo a Napoli. A volte si dice che per ritrovarsi bisogna perdersi, soprattutto in una città come Napoli, che, come diceva anche Simona, è ricca di stimoli, ricca di sfaccettature, di colori. Prima parlavamo di colori, è una di quelle tavolozze, io penso, più ricche che si possa trovare al mondo, dove proprio per il suo essere porosa, contaminata, anche se a volte il termine contaminato non mi piace molto, perché sembra che ci sia qualcosa di puro, invece parlerei più di fusione, di commistioni di genere, di lingue, di civiltà che si sono succedute e creano proprio la ricchezza dell'essere napoletani.
3: Assolutamente, io sono d'accordo con questa tua prefazione, perché innanzitutto la mia visione di Napoli, poi come quella un po' di tutti, è una non visione. Innanzitutto è difficile contenere Napoli in una definizione, perciò già questo ci fa perdere, già solo per definirla ci smarriamo. Perché? Perché naturalmente è sicuramente una città non multietnica ma multiculturale, e questo, per ritornare a quello che diceva Simona, potrebbe essere una tipica descrizione, perché abbiamo vari strati sociali che tra loro interagiscono, e questo naturalmente crea quel caos tipico della città e crea anche la sua caratteristica. Naturalmente Napoli è per per comprenderla, diciamo, non basterebbero sei vite. Quello che a me piace è raccontare di quello che io percepisco di questa città, il suo aspetto culturale. Infatti Napoli è musica popolare, ma in realtà è musica colta anche nel suo aspetto più popolare, proprio perché, come dicevi tu, ha avuto tantissima fusion. Da una cosa che pochi ricordano ogni tanto, l'origine per esempio della musica napoletana nel 600, Cimarosa, che veniva da Aversa, figlio di una lavandaia di Aversa, quello che poi ha portato la canzone italiana la dobbiamo all'opera buffa, la dobbiamo a lui, non l'ha inventata lui ma l'ha aggiustata, l'ha portata ad alti livelli. Ecco, Cimarosa poi prese impiego, questa è la cosa interessante, da Caterina la Grande, che è la
2: ore
3: più grande corte che c'era nel
2: 22.
3: 600 in Europa, a San Pietroburgo. Quindi questo per dire che subito la musica napoletana, dopo appena nasce la canzone napoletana all'interno dell'opera buffa di Cimarosa, diventa internazionale. Quindi Napoli ha fatto sempre eco da subito, da sempre, e questo è il suo aspetto, e questo la rende bella. Poi ha i suoi problemi, ma i problemi di Napoli sono atavici, sono problemi che purtroppo ristagnano nella solita mala politica, ristagnano in una divisione, non ce lo dimentichiamo, in un'Unità d'Italia che ci ha penalizzato, ristagnano negli spagnoli che ci hanno portato quello. Quindi ci sono tante ragioni per comprendere la città, ma ricordiamoci che qualsiasi siano i problemi che ci sono qui, la bellezza di questa città sta neanche nella bellezza estetica, ma sta nel posto dove ancora c'è un briciolo, credo, se non voglio fare definizioni, ma c'è un briciolo di umanità, quella puoi trovare, ed è questo secondo me la sua salvezza.
0: Allora, due elementi importanti: internazionalità e umanità. Questo progetto,
2: 23,
0: diciamo, compone entrambi questi elementi, perché ha unito musicisti d'eccellenza della scena jazz e world, per cui veramente rappresenta nella maniera migliore l'anima di Napoli, ma anche questo progetto che vuole diventare internazionale, vuole parlare a tutti.
3: Sì, un progetto che vuole parlare a tutti. Io nella mia, diciamo, in punta di piedi, faccio da tanto tempo questo mestiere, ma da poco mi metto proprio in prima persona, perché ho sempre scritto per altri, per film eccetera, e lo faccio proprio per, anche per il divertimento, il gusto artistico di essere coerente con la cultura artistica napoletana, che è una cultura internazionale. Quindi lo ripeto, lo faccio senza, così, in maniera presuntuosa, ma ci provo.
0: In realtà è proprio una band, che è la Frankie Cap Band.
3: Sì, Frankie Cap Situation, che è stata, la fondai nel lontano 2002-2003, poi ha avuto momenti, quella dove ho lasciare e prendere, fatto da un organico
2: 24.
3: Che mi piace molto, diciamo, fatto da grandissimi colleghi musicisti. Voglio, in questo momento alla batteria c'è Salvatore Renone, se li posso dire, Salvatore,
0: certo,
3: Renone,
0: anzi.
3: Poi al basso c'è Vincenzo Lamagna, giusto per dire, l'ex sono stati la base degli Slivovitz negli anni d'oro degli Slivovitz, basso e batteria. Alla chitarra c'è Alessandro Morlando, un chitarrista che io reputo straordinario, eclettico, eccetera. Le violiniste abbiamo Monia Massa al violoncello, Federica Chello e Francesca Strazzullo ai violini. Le violiniste adesso stanno con Gioielliere a fare la tournée. E il grande, lo dico perché mi è molto simpatico, Carmine Marigliano al flauto traverso. Insomma, poi c'è Emilia Zamuner, e quindi e musicisti che ci ruotano intorno, appunto, che mi ruotano intorno come Factory. Questo è il progetto.
0: E come si svilupperà in futuro? Simona, cosa ne pensi? Questa collaborazione cosa ci farà vedere?
1: Beh, innanzitutto Francesco ha già composto questo brano che è inciso e pubblicato,
2: ore,
1: che si chiama Reel.
2: 17,
1: noi lo
2: e 25.
1: Reincideremo e lo pubblicheremo.
0: Possiamo anche già ascoltarlo.
1: Possiamo
0: che
1: già
0: dici?
1: Ascoltarlo,
0: Francesco,
1: sì.
0: Ci autorizzi a sentirlo.

0: Allora, questo era Reel di Francesco Capriello, in cui è proprio campionato una voce, l'hai scomposta musicalmente, con le note sei riuscito a ricreare proprio questo canto, e poi invece
1: ore,
0: avremo presto la bellissima voce di Simona, giusto?
2: Sì, questo è un brano che faceva parte di un disco che ho fatto di musica strumentale elettronica, che si chiama proprio Reel il disco, e quindi questo brano in particolare è stato, ho campionato una voce, nel senso che l'ho scomposta e ho creato io la melodia, tipico dei dischi elettronici. Poi live l'abbiamo provato a fare con Simona, ho fatto cantare, lei ha bozzato un testo al volo, ma adesso ci stiamo lavorando ed è visto che ci piace l'effetto che fa, adesso la riregistreremo con la vera voce di Simona.
0: Simona, io so che tu sei in costante ricerca anche di te stessa, sei una grande cantante, però lavori anche al teatro, cerchi sempre di migliorare, di perfezionarti, fai una grande ricerca su te stessa.
3: Allora, io ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto diversi spettacoli teatrali e quindi sugli articoli di giornale mi definiscono attrice, anche se poi fondamentalmente c'è uno spettacolo che porto in giro per le scuole
1: 29.
3: In cui recito, faccio un monologo, però c'è un altro spettacolo con Lino Guanciale che si chiama Napoleone, con la regia di Davide Sacco, in cui io canto e poi interagisco con l'attore attraverso il movimento scenico. Però la definizione di attrice ancora mi sembrava rubata. Allora mi sono iscritta a un corso di teatro, questo che dura una triennale, proprio qui vicino a Mergellina, Cantieri Stupore, e quindi io sto studiando recitazione, perché se deve essere scritto là sopra che sono un'attrice, io mi devo sentire attrice. E allora devo studiare. E quindi

0: Uno dei miei cavalli di battaglia, che è Ernestine, si chiama, è un blues in cui io me la prendo con questa donna con cui il mio uomo mi tradisce, ma insomma sul palco io la interpreto molto fisicamente e al pubblico piace tantissimo, quindi sì, io a volte mi sento più attrice che cantante.
1: E beh, diciamo che poi sono le due facce della stessa medaglia, e questo ti permetterà anche di portare ancora con più energia, ancora con più presenza, ancora con il tuo carisma che ti caratterizza, questo progetto di cui stiamo parlando appunto con Francesco Capriello, anche sui palcoscenici, perché so che, come si usa adesso, sono solamente questi, tutti questi singoli che stanno uscendo sono prodromi poi all'uscita di un disco e anche di un progetto che andrà in giro per i palchi, per i teatri,
2: 31.
1: Per le piazze live.
3: Assolutamente, l'obiettivo è quello di creare una carovana musicale con tutti questi brani, un disco. Devo dire, già l'anno scorso abbiamo fatto comunque due spettacoli che sono andati molto bene, io citando il grande principe De Curtis, due dita di vino, diceva Totò, ma che siano due dita di vino vere, quando la moglie le voleva annaffiare con l'acqua. Ho fatto due concerti, però due concerti fatti come piacciono a me, e uno all'Auditorium 900, dove voglio innanzitutto, ne approfitto per ringraziare Phonotype Record, che sono i miei distributori, e uno in Villa Pignatelli per Pignatelli in Jazz. E l'anno prossimo, da settembre, punteremo ad un ventaglio più aperto di date, e con questo spettacolo appunto che girerà. Noi abbiamo fatto questi anticipi, queste due date, in realtà erano due anticipi di quello che poi sarà il progetto finale, che dovrà portare a questo, speriamo, questo spettacolo con Simona Bo, con tutti i musicisti, con Emilia Zamoner e con anche altre sorprese, forse, non vi anticipo nulla.
1: E quindi queste due dita di vino sono diventate
2: 17,
1: una
2: bottiglia da 30
1: e per festeggiare alla grande.
3: Assolutamente, speriamo.
1: E io vi auguro tanto successo per questo bellissimo progetto, per questo sodalizio che spero che sia fioriero sempre di cose bellissime, anche perché la capacità di coinvolgere, di portare avanti musicisti, cantanti, fare qualcosa di veramente di bello per la musica, per gli altri, per la città, per creare contenuti ma anche creare leggerezza come questa Samba del Mattino, per aprire la giornata di tutti quanti con la giusta energia, la giusta leggerezza, che ricordiamo che non vuol dire assolutamente superficialità, ma anzi la capacità di godere ogni giorno, ogni mattino, aprendo le finestre, aprirsi al mondo nel migliore dei modi, con un sorriso bello, appunto come quello di Simona, dai, diciamocelo.
0: Grazie Francesca,
3: e ne approfitto perché volevo fare i complimenti, lo penso veramente, io in genere sono molto diretto a questa trasmissione
2: e
3: a quest'idea anche della Rai di avere Rai Napoli, perché è un orgoglio, diciamo, c'era tutta nostro. E devo dire che tu descrivi molto bene la musica, tutta la musica che si fa in questa città, che questa città, noi abbiamo il primo cantante d'Italia che è Juvelier, che è il mainstream per antonomasia, ma abbiamo tutto, e tu lo descrivi, qualsiasi forma musicale interessante che c'è in questa città. E devo dire, ti volevo fare i complimenti perché vi seguo, questo lo dico da fan,
1: non è una visual radio e non vedete.
3: No, però io sono diciamo veramente amando questa città, amando la musica di questa città. Radio Rai Napoli, insomma, è un servizio che trovo della Rai, ecco, il famoso servizio pubblico culturale che ci piace a tutti noi italiani, è questo, diciamo.
1: E noi vi ringraziamo, perché il servizio pubblico, la radio, la televisione, tutti esistono se c'è un pubblico, se c'è chi ci segue, e quindi ben venga, e ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti voi radioascoltatori che ci state seguendo in questo momento, perché la radio è dialogo, è un dialogo quotidiano con voi, e siete voi che ci sostenete, quindi grazie. E grazie a tutti gli artisti napoletani, appunto dal 700, dalla musica barocca al rap, al trap, passando anche per il neomelodico, per la musica chiaramente d'autore, per la musica classica, tutto veramente, il patrimonio musicale napoletano è ricchissimo, e questo permette a questa radio di spiccare il volo. E poi i napoletani stanno dappertutto, quindi diciamo sta diventando anche questa internazionale, grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi e grazie di questo bellissimo progetto.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Diretta live.
2: Ore 17:00.

0: Il 27 luglio parte la 22esima edizione del Jazz sotto le stelle Pietrelcina Festival, che si chiama quest'anno Note Narranti, e abbiamo con noi il direttore artistico della manifestazione, Giovanni Russo. Ciao Giovanni, grazie di essere qui con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie a te per l'ospitalità.
0: Un appuntamento attesissimo per tutti gli amanti del jazz, ma soprattutto perché in questa bellissima cornice di Pietrelcina, dove c'è anche proprio spiritualmente un'atmosfera veramente un po' magica, e il Jazz sotto le stelle ne è la conferma, perché regalerete appunto dal 27 al 30 luglio 4 serate magiche. Come si svolgerà questo festival di quest'anno? Qual è il fil rouge che
2: ore
0: unirà queste serate?
1: Come hai ben detto, il tema di quest'anno è Note Narranti, perché ogni anno il festival ha un tema che lo contraddistingue. Note narranti perché la musica e il jazz in particolare sicuramente è in grado di, oltre che esprimere dei suoni e di apprezzarli ascoltandoli, ma di narrare proprio delle storie, no? Il jazz poi in particolare, in quanto l'improvvisazione è una sua caratteristica, una sua peculiarità, per cui diventa una narrazione nella narrazione. E quindi gli artisti che sono stati invitati a questa 22esima edizione hanno proprio questa capacità, ognuno col proprio strumento, con la propria tecnica, col proprio gusto, di narrare delle storie musicali.
0: Si partirà allora il 27 col trio di Valentina Fedullo, ci sarà anche Aldo Vicorito, Lello Petrarca. Si parte subito alla grande, come sempre.
1: Sì, Valentina Fedullo è una bravissima cantante sannita, che è già stata ospite nella prima edizione invernale 2 anni fa del festival Jazz sotto le stelle. Presenta questo suo progetto che si chiama Diari di Viaggio, che è un po' una raccolta di canzoni prese dalla musica pop, oltre che dal jazz, reinterpretate secondo il proprio gusto, e nell'occasione è accompagnata da due autentici maestri, che sono appunto Lello Petrarca al pianoforte e Aldo Vigorito al contrabbasso.
0: Poi proseguiamo il 28 con un altro grandissimo, anzi altri due grandissimi, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura.
1: Sì, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura non hanno bisogno di alcuna presentazione. Paolo Fresu è da decenni, insieme anche ad altri, un autentico ambasciatore della musica e del jazz, in particolare italiano, nel mondo. Un musicista di un livello eccelso, una persona deliziosa.
2: Ore
1: lui, Daniele Di Bonaventura,
2: bandoneon,
1: sono una coppia che suona da tantissimi anni insieme, quindi sicuramente sarà una serata magica.
0: Anche molto particolare, perché ci sarà anche l'esposizione di quadri del maestro Leonildo Bocchino.
1: Leonildo Bocchino è un pittore di San Giorgio del Sannio, quindi è anche l'occasione per valorizzare col festival il territorio a 360 gradi. Dicevo, è un pittore che è un grande appassionato di musica, di tutta la musica, dal melodramma al rock, al jazz, e dipinge ascoltando la musica, e espone alcuni quadri che sono tratti dalla sua collezione Legacy. Legacy è un disco inciso da Paolo Fresu nel 2024 per la sua etichetta Duke Music, e quindi ci sembrava, diciamo,
2: la scenografia più
1: bellissima, poter arricchire appunto la scenografia, il palco, con queste opere molto belle che sono appunto ispirate dalla musica di Paolo Fresu.
0: È vero, è bellissimo, perché la musica è soprattutto non solo emozione, ma l'emozione che si trasferisce attraverso immagini. A me capita sempre, soprattutto quando ascolto la musica, immaginare qualcosa, e io credo che tutti gli artisti, quando suonano, provano delle emozioni, ma vedono davanti a sé sempre delle immagini. È un'arte che riesce veramente a coinvolgere a 360 gradi non solo l'udito e il cuore, ma veramente anche gli occhi, l'immaginazione, a far viaggiare. E attraverso questi quadri noi potremo viaggiare non solo nelle nostre emozioni, ma anche in queste immagini di questi quadri bellissimi di questo grande artista.
1: È proprio così, è proprio così. Poi lui sarà presente, lui è veramente un grande artista che ha esposto e continua a esporre in sedi prestigiose, da Parigi al Maxi di Roma, anche qui a Napoli, quindi siamo veramente contenti di poterlo ospitare proprio nella serata in cui suonerà Paolo Fresu.
0: Così avremo l'opportunità di conoscere anche questo grande artista.
1: Esattamente.

0: Poi proseguiamo con il giovanotto matto, un artista che amiamo tantissimo, è stato anche qui ospite a Diretta Live, a Radio Live Napoli, che è Lorenzo Engeller, con un trio prestigioso: Gianfranco Campagnoli alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.
1: Sì, Lorenzo Engeller è un artista dir poco geniale, grandissimo pianista, grandissimo cantante, autore di canzoni veramente esilaranti. Potremmo dire che è un mix, ovviamente in chiave moderna, di Renato Carosone e Lelio Luttazzi, no?
2: Ed
1: è accompagnato da tre grandi
2: 46.
1: Musicisti che sono appunto Gianfranco Campagnoli alla tromba, trombettista fantastico, e una ritmica eccezionale che è tra le più richieste non solo in Italia ma anche in Europa, come Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria,
0: che poi sono la ritmica italiana del trio di Stefano Bollani.
1: Già questo la dice lunga, ed è un concerto tutto da godere, con una appunto ironia che sprizza da tutti i pori e un'eleganza, una grande tecnica pianistica, veramente una serata all'insegna della grande musica.
0: Certo, anche perché lui mescola sempre un po' il jazz però allo swing,
1: esatto.
0: E ha la sua poi innata ironia e simpatia,
1: esatto.
0: E travolgente, quindi
1: esatto.
0: Sarà assolutamente una serata da non perdere, ma non ci sarà soltanto il 29, perché lo ritroviamo il 30 sempre sul palco insieme ad un'altra artista che io amo tantissimo per il suo carisma, per la sua energia e per la sua voce vellutata e potente nel contempo, che è Simona Bocco.
1: Sì, la sera successiva torna Lorenzo Engeller con Invadenza insieme a Simona Bo, questa fantastica cantante napoletana che è stata ospite a dicembre scorso all'edizione invernale del Festival Jazz col suo quartetto.
0: Molti la conosceranno anche come la voce dei 99
1: Boss. Simona Bo è un'artista versatile, fa tante cose e tutte bene.
0: Assolutamente sì.
1: Fa tante cose diverse e tutte bene, non solo nell'ambito musicale ma anche in quello teatrale. E veramente questo duo con Lorenzo Engeller io ci tenevo tantissimo.
0: Perché Invadenza e perché avete scelto questo titolo?
1: Invadenze è un titolo emblematico perché è un viaggio attraverso una serie di canzoni che vengono riproposte, dove ci sono anche dei doppi sensi, ma chiaramente l'intelligenza, l'eleganza, l'ironia di entrambi le rende fruibili senza nessun problema. Quindi anche qui chiudiamo in maniera eccezionale questa 22esima edizione del Festival,
0: realizzata sempre con il contributo della Regione Campania, ma so che dobbiamo ringraziare anche altri partner e altre persone che insieme a te hanno reso possibile tutto questo.
1: Il patrocinio della città di Pietrelcina è organizzata dalla cooperativa di comunità Ilex, che è una cooperativa che alcuni giovani di Pietrelcina hanno costituito alcuni anni fa proprio per valorizzare attraverso il turismo e la cultura del territorio. E noi in questi 21 edizioni realizzate, quindi dal 2005 allo scorso anno, abbiamo realizzato qualcosa come 87 concerti gratuiti, oltre 180 artisti italiani e stranieri, 27.000 spettatori, no, che hanno assistito gratuitamente a questi concerti, 123 ore di musica live, e tutto questo, consentimi di dirlo, per Pietrelcina, che è un paese di 3.000 abitanti, è veramente un traguardo notevole, prestigioso. Lo si deve alla caparbietà, alla lungimiranza delle varie amministrazioni comunali che negli
0: 49.
1: Anni...
0: Anche a te, anche alle tue capacità,
1: sì,
0: di direttore artistico.
1: Grazie, però è anche vero che bisogna essere supportati, e io qui colgo l'occasione per fare veramente un plauso al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all'intera amministrazione comunale, perché, come dicevo, durante tutto l'anno a Pietrelcina si realizzano tanti eventi di grande spessore che hanno la finalità di valorizzare e promuovere il territorio attraverso la cultura, attraverso il turismo, attraverso l'enogastronomia, attraverso il confronto tra culture e fedi differenti, perché poi la vocazione di Pietrelcina è questa. E tutto questo lo si deve a un sindaco giovane ma di una saggezza unica, che riesce a far tutto questo nonostante appunto Pietrelcina sia un paese di soli 3.000 abitanti, con le risorse che possiamo immaginare sono quelle che sono. E quindi veramente,
0: però, quando c'è la volontà di voler creare qualcosa, alla fine,
1: sì, alla
2: 17,
1: fine ci si riesce,
0: ci si riesce in qualche modo, e soprattutto l'entusiasmo, la voglia di creare, di coinvolgere le persone, di portare qualcosa di eccezionale, regalare dei momenti magici e assolutamente unici anche alla vita, sia gioia dei cittadini, ma anche di tutti quelli che in queste occasioni arriveranno numerosi a Terracina.
1: Il Festival Jazz è anche un momento di socializzazione.
0: Ricordiamo anche che si svolgerà nel bellissimo Parco Colasanti,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è un luogo anche quello molto particolare,
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello, perché
0: che ci sia sole,
1: assolutamente,
0: possiamo godere veramente questa musica sotto le stelle.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, ed è un momento di socializzazione importante in anni difficili, in cui spesso la socializzazione è la prima vittima del nostro vivere frenetico e un po' individualista.
0: Noi ti ringraziamo per questo festival che tu con entusiasmo e veramente con tanto lavoro riesci a realizzare ogni anno, riuscendoci a regalare
2: ore,
0: delle perle di bellezza
2: 51.
0: Uniche, perché saranno sicuramente delle serate indimenticabili di musica, di magia, ma come hai detto tu anche di socializzazione, per scoprire, per chi non la conoscesse già, un piccolo angolo di paradiso, perché a Pietrelcina, io ho avuto il piacere di venirci l'anno scorso, c'è veramente un'atmosfera speciale, indipendentemente, come dicevi tu, anche dalla religione, indipendentemente dal credo di ciascuno, si respira un'atmosfera particolare, e non è soltanto per continuare a lodare questo evento, ma andarci un po' cambia. Uno sente che è entrato in qualcosa di veramente unico e di bello, e quindi io invito ad essere numerosi. Ricordiamo appunto che tutti questi appuntamenti sono gratuiti, quindi è un altro fiore agli occhiali, un altro vanto di questo festival, che è quindi accessibile a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi dal 27 al 30 luglio a Pietrelcina, al Parco Colasanti, per
2: 52.
0: Jazz sotto le stelle, Pietrelcina Festival, Note Narranti, perché il viaggio e la narrazione parte dalla musica, ma coinvolge poi tutte le nostre vite. Ed è un viaggio in cui passo dopo passo, nota dopo nota, si arriva sempre a qualcosa di straordinario.
1: Grazie Francesca, a nome di Pietrelcina grazie, e aspettiamo te, ma anche tanti appassionati di buona musica.
0: Grazie, grazie a te, grazie a Pietrelcina, e grazie anche, ci hai fatto conoscere questo sindaco illuminato, e grazie anche a tutta la sua opera e a tutti i suoi collaboratori e quello che si sta realizzando.
3: Niente fatta tua, ma cadono a morte chi studi.

0: ti scende, ore 17:54.
1: Pazienza, sai la vita. Te ne andasti muta correndo, anzi parecchio, baciandomi allo specchio che mi guardavo il tic.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare
1: ore
0: sul web
1: 17
0: all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Mastantuono va in verticale da la traversa, ha provato ad allontanare Rafa Marin. Mastantuono, Fagioli, zona tiro, Fagioli, altra traversa, questa volta dopo la parata di Milinkovic-Savic. Politano ancora sul sinistro, va sul secondo palo e palo di Oliveira e poi De Gea. Eccola la reazione del Napoli. Politano dalla bandierina, arriva il cross per l'inserimento di Gilmour. Schema riuscito alla perfezione, 1-0, il gol è di Billy Gilmour. De Bruyne, Boindurra e Jimenez, cerca la porta con deviazione, trova l'1-1 Alex Jimenez. Che inizio di secondo tempo per la Fiorentina, è tutto di nuovo riaperto. Solo Lobotka a difendere l'area di rigore del Napoli. Gie dall'altra parte, Valdepeñas, Valdepeñas, Milinkovic-Savic. Di Lorenzo vuole il cross sul secondo palo, David Neres, De Gea. Neres sterza, va sul sinistro, la mette in mezzo, il colpo di testa ancora, De Gea. Non c'è più tempo al Franchi, finisce 1-1, un buon punto per la Fiorentina.

0: Abbiamo prima sentito la radiocronaca dei momenti più significativi di Fiorentina-Napoli, poi abbiamo ascoltato la bellissima Partenope, celebre brano di Liberato, nella interpretazione molto bella e molto suggestiva di Roberto Colella, un inno d'amore per una città e una squadra uniche al mondo. Benvenuti, benvenuti da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, il Napoli raccontato con parole e musica qui su Rai Radio Live Napoli. Il pareggio di Firenze lascia nel Napoli una sensazione strana, a metà tra la consapevolezza di aver fatto tutto sommato una buona partita e il rammarico per un'altra occasione lasciata per la strada. Al Franchi, gli azzurri, dopo 15 minuti non facili, erano riusciti a passare in vantaggio con Gilmour, avevano preso in mano il gioco e per lunghi tratti avevano anche dato l'impressione di poter portare a casa i tre punti. Poi è arrivato il pareggio della Fiorentina e ancora una volta è emerso il limite che Allegri continua a sottolineare, la capacità di essere più concreti e più cattivi nei momenti decisivi. Il punto conquistato contro la Fiorentina non è da buttare via, soprattutto considerando le tante assenze che stanno condizionando questo avvio di stagione. Ma il problema oggi non è soltanto la classifica, è la sensazione che il Napoli sia ancora una squadra incompleta alla ricerca della propria identità definitiva. Ci sono tratti di buon calcio, c'è discreta qualità nel possesso, ci sono individualità sicuramente importanti. Manca però quella continuità che trasforma una buona prestazione in una vittoria. La lunga sosta arriva quasi come una benedizione. Allegri spera di recuperare uomini importanti e soprattutto di sfruttare questi giorni per riuscire a lavorare al meglio, perché il tecnico livornese continua a mostrarsi fiducioso, vede margini di crescita, vede una squadra che può migliorare, ma sa anche che adesso servono risposte concrete. E allora Firenze può essere letta in due modi. Il bicchiere mezzo vuoto racconta di due punti persi, di una partenza al di sotto delle aspettative. Il bicchiere mezzo pieno racconta invece di una squadra che pur tra difficoltà e infortuni ha creato, ha reagito, ha mostrato segnali a volte incoraggianti. Alla ripresa del campionato non basteranno più le giustificazioni. Napoli dovrà trasformare i segnali in risultati. E da lì capiremo davvero quale sarà il volto di questa stagione azzurra. Ma sentiamo Massimiliano Allegri.
1: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari, vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo che, diciamo, dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area. La squadra in termini di punti abbiamo fatto 3 punti in casa e 1 fuori, però è una questione di, cioè, se facciamo delle prestazioni indipendentemente dall'opinione che è dettata molto dal risultato, va bene? A Milano hai fatto una buona prestazione e esci sconfitto. Col Como comunque hai fatto una buona prestazione, diciamo concedendo 2 gol molto facili, ma anche oggi abbiamo avuto delle situazioni dove abbiamo rischiato molto su palle in uscita facile, e quindi qualcosa va migliorato, perché altrimenti i 7 punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti, potevamo farne più, quindi quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica, e quindi bisogna, da dopo la sosta, bisogna metterci qualcosa tutto in più. Primo io.
2: Abbiamo visto Vergara che stava per entrare, poi lei ha cambiato idea.
1: Ho cambiato idea perché in quel momento lì sicuramente ci poteva dare la mano, mancava 5 minuti, ho messo dentro Anguissà, che poi credo che abbia avuto un risentimento di nuovo. E vediamo, ma noi c'è 20 giorni, siamo fermi, quindi speriamo che recuperi. E Vergara, come momento lì, ho lasciato dentro De Bruyne, che comunque con la qualità che ha si poteva trovare una giocata, un'imbucata importante. Durante la sosta faremo 2 amichevoli per vedere di mettere in condizione non solo lui, ma anche Bekema, anche Badiashile, che sono comunque sono giocatori importanti. Quelli che hanno giocato un po' di meno, rientra McTominay, al rientro delle quattro partite nazionali sicuramente c'era bisogno di tutti i giocatori, perché abbiamo 9 partite, poi oltre alle partite la pesantezza sono le trasferte, che devi tornare, quindi rientri tardi, quindi c'è bisogno di tutti, e tutti devono essere in migliori condizioni, però io credo che l'unico modo è fargli fare le partite.

0: Voglio di più, cantava l'immenso Pino Daniele, e tutti vogliono di più da questo Napoli. La classifica comincia a pesare, non siamo ancora a ottobre, ma il Napoli guarda già verso l'alto con un certo distacco e soprattutto con la sensazione di aver lasciato per strada troppi punti. Dopo 5 giornate gli azzurri hanno raccolto appena 7 punti, frutto di un cammino ben al di sotto delle aspettative della vigilia. Il pareggio di Firenze ha confermato un copione già visto. Il Napoli gioca, costruisce, a tratti domina, ma non riesce a trasformare la superiorità in vittorie. Il problema non è solo numerico, è che la squadra di Allegri sembra ancora sospesa tra quello che potrebbe essere e quello che riesce realmente a fare. A Firenze gli azzurri erano passati in vantaggio, avevano tenuto il controllo della gara, ma si sono fermati sull'1-1, alimentando inevitabilmente il rammarico per altri 2 punti svaniti. Adesso arriva la sosta, probabilmente nel momento più opportuno possibile, un periodo che servirà per recuperare energie, ma soprattutto uomini. Gli infortuni hanno pesantemente condizionato questo avvio di stagione. Allegri conta di ritrovare gran parte della rosa per affrontare una fase di calendario che non consentirà più passi falsi di alcun tipo. Alla ripresa, infatti, Napoli dovrà subito cambiare marcia. Il prossimo appuntamento al Maradona contro il Frosinone rappresenta già una tappa fondamentale. Sulla carta, una gara alla portata, anche se il Frosinone di Alvini rappresenta forse la più grande sorpresa di questo inizio torneo. Ma nei fatti questa è una partita da vincere assolutamente, a prescindere da ogni cosa, per rilanciare la classifica e il morale. Poi inizierà una serie di impegni che diranno molto sulle reali ambizioni degli azzurri. Perché il tema oggi non è solo quanti punti mancano rispetto alle prime, il tema è ritrovare la continuità perduta. Le squadre che lottano per i vertici trasformano i pareggi in vittorie e le buone prestazioni in risultati. Il Napoli finora è rimasto a metà strada. La sosta offre l'occasione per resettare e per ripartire, ma quando il campionato tornerà in campo non basteranno più segnali incoraggianti, serviranno punti, vittorie, una risalita immediata della classifica, perché 7 punti dopo 5 giornate possono ancora essere solo un incidente di percorso, purché il Napoli dimostri già dal prossimo impegno che si tratta davvero solo di un incidente e non di un problema più profondo. Mercato quasi inesistente, troppi infortuni anche in questo inizio di stagione, lo dicevamo, giocatori che stanno rendendo al di sotto delle proprie potenzialità come Kevin De Bruyne o come Højlund, ma in molti evidenziano anche le responsabilità di mister Allegri. Molto severo a tal proposito il pensiero di Lele Adani, che ascoltiamo tratto dalla Domenica Sportiva.
1: Ma io però se devo pensare a Fiorentina-Napoli, io il Napoli non lo posso vedere fare una partita come potrebbe fare il Genoa, come potrebbe, non il Frosinone, perché il Frosinone è andato a Firenze e ha vinto la partita, anche il Torino è andato a Firenze e ha vinto la partita. Cioè io mi aspetto una partita, non so, superiore a quella che potrebbe fare il Bologna. Quindi la rabbia, chi deve dare la rabbia? Noi della Domenica Sportiva o l'allenatore? Cioè non riesco a capire io qual è l'attitudine di questo Napoli. Questo Napoli, secondo me, viaggia a un livello insufficiente per quante sono le sue potenzialità di gioco, di grandezza, di ambizione, di storia recente, di calcio. Fa un calcio, secondo me, mediocre. Dal mio punto di vista poteva anche vincerla questa partita, ma poteva vincerla anche la Fiorentina. Secondo me viaggia a un ritmo anche lento. Højlund è stato tolto al 57esimo, per esempio, dopo aver giocato nel deserto per quasi un'ora. Anguissà è stato messo per esempio al 90esimo e poi sembra si sia già fatto male. Vergara mai utilizzato, e non è l'analisi se giocano Lobotko o Gilmour, perché Conte l'anno scorso ha dovuto inventarsi delle formazioni per cercare di arrivare alla fine della partita, non del campionato. E capisco De Bruyne, capisco Højlund, cioè la qualità del Napoli deve portare una performance diversa. Non è come si valuta, secondo me, l'andamento. Va proprio cambiato la storia, secondo me. Non è cominciata bene per me questa storia.
0: Il problema offensivo del Napoli trova una conferma pesante nei numeri. Dopo le prime 6 partite ufficiali della stagione tra campionato e Champions League, gli azzurri hanno realizzato appena 7 gol, un bottino che rappresenta il dato peggiore degli ultimi 21 anni. Per trovare una partenza ancora meno prolifica, bisogna infatti tornare alla stagione 2005-2006, quando il Napoli, impegnato in Serie C, aveva segnato solo 6 reti nelle prime 6 gare. Da evidenziare la solitudine in attacco di Rasmus Højlund, al quale va dato comunque il merito di aver segnato 2 gol contro 2 grandi squadre, Como e Inter, gol dai quali purtroppo non sono arrivati punti. Højlund sta giocando, a mio avviso, solo e sistematicamente spalle alla porta, solo contro i centrali avversari. Non gli sono state quasi mai servite palle in profondità, eppure sanno tutti che la sua caratteristica principale è proprio questa: puntare la porta negli spazi in velocità, dove è tra i più forti attaccanti della Serie A e, a mio avviso, anche d'Europa. Pochissima, se non nulla, l'assistenza che Højlund poi ha ricevuto dalle ali. Solo Politano prova a dialogare con lui, per il resto quasi nulla. E sicuramente questo è un aspetto sul quale Allegri dovrà lavorare, senza parlare del fatto che l'unica alternativa al danese è un bomber italiano con le polveri bagnate e in cerca di identità. Insomma, è davvero in crisi in questo periodo. Parlo ovviamente di Lorenzo Lucca, ormai finito al centro di critiche, a mio avviso, eccessive, cattive, poco rispettose della professionalità di un ragazzo che comunque, prima di arrivare a Napoli, aveva segnato gol importanti con l'Udinese e aveva accarezzato la maglia della nazionale.

0: Apriamo ora un breve spazio dedicato alle nazionali, dopo aver sentito questo bellissimo brano, il nuovo brano di Joliet insieme ad Achille Lauro, si intitola Per noi. Parliamo delle nazionali perché sono ben 10 i giocatori del Napoli in giro per il mondo. Di Lorenzo e Vergara, prima convocazione per il giovane campioncino di Fratta Minore con la nazionale italiana agli ordini di Mancini. Fava Suli è stato convocato invece per l'Under 21, molto probabilmente avrebbe potuto ricevere anche la convocazione per la nazionale maggiore, però l'Under 21 si sta giocando le qualificazioni ai prossimi europei di categoria, quindi sono stati garantiti a Baldini alcuni elementi considerati molto importanti e tra questi c'è il terzino destro del Napoli, che poi non è solo un terzino ma si sta rivelando un autentico jolly. Allegri, lo avete visto, lo sta impiegando anche come esterno offensivo. De Bruyne è stato convocato dal Belgio, Gilmour dalla Scozia, Lobotka è il regista intoccabile, giustamente, della Slovacchia, Højlund è stato convocato dalla Danimarca, Noah Lang, nonostante questo avvio di stagione un po' incerto, ha ricevuto la convocazione dall'Olanda, che ha in serbo partite importanti come quella contro la Germania. Poi Milinkovic-Savic è stato convocato dalla Serbia e infine Olivera, che ha giocato a mio avviso un'ottima partita a Firenze, è stato chiamato dal suo Uruguay. Questa volta non c'è tra i convocati dell'Italia Matteo Politano. Politano non ha nascosto nel dopo partita di Firenze la sua amarezza, ma è comunque consapevole di restare una colonna del Napoli.
1: Sì, per quanto riguarda la cattiva allenaria c'è da migliorare tanto, perché in queste giornate abbiamo, come ho detto, abbiamo creato, però non abbiamo finalizzato al meglio. Manca, come si dice a Napoli, quella cazzimma in più che dobbiamo metterci assolutamente, anche perché sennò le partite come oggi non le porti a casa. Per quanto riguarda la nazionale, normale, c'è sempre dispiacere, però è giusto che Mancini ricrei un ciclo comunque di giovani, e noi cominciamo ad avere una certa età, quindi è giusto che riparta da loro.
0: Nella prossima puntata ci occuperemo del rendimento degli azzurri con le nazionali, in particolare con la nazionale italiana di Mancini, augurandoci di vedere anche il debutto di Antonio Vergara, oltre che la conferma ovviamente di Capitan Di Lorenzo con la maglia dell'Italia di Mancini. Detto questo, per quanto riguarda poi le vicende del Napoli, approfitteremo di questa lunga sosta di campionato per fare anche nelle prossime puntate il punto su alcuni aspetti del rendimento della squadra azzurra. Ci sono punti sui quali sicuramente bisogna lavorare per vedere un Napoli migliore, più tonico, più pronto a fare punti pesanti alla ripresa dei giochi a inizio ottobre. Io direi che per questa puntata è tutto da Antonello Perillo, un saluto azzurrissimo a tutti voi. Vi lascio con le note di uno splendido brano di Antonio Onorato.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

so io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

0: fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Vai, scappa! Scappa!
1: RAI, Radio Live, Napoli.

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno, durante un litigio, glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa, una borsa nuova, a borsa nuova,
1: a borsa nuova,
2: a borsa nuova,
1: te ricattai subito.

0: Uno si decise, non ne poteva più, doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato, passandomi bancarella a vretta, che sta a destra la mia, da tempo la cercavo, a Bolzano.
1: Da Bolzano.

0: aveva trovato un bel lavoro. Lavorava presso un personaggio di rilievo, faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata, a lei si era affezionato, era perfetta, ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi, con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa? Una staccata in una borsa no.
1: A borsa no.

0: vita della precedente.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle

tuo papà, ora un braccio a tua mamma, non fa scemo pincerì, dille tutta verità, che mamma te può capire, ti passa e spazio.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Aia, chi desidereva sa, scordate il picceri, ca si o dice na papà, chissà come va a fornire, e passa sotto a stupa.

sidere, chi de sidere va sa, scorda del bicerì, ca si o dice na papà, chissà come va a fornì.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

te, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni mezzo.

Rimane, non fai neuro, si non sbatte man. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Avete sentito la sigla? Se ci ascoltate dalla diretta significa che sono le ore 15 e vi chiedo, avete mangiato, avete preso il caffè o il ginseng per chi lo prende dopo pranzo? Vi state preparando per un'altra mezza giornata di lavoro, di studio o di relax che sia? Ecco, ci siamo noi a tenervi compagnia e a farvi un po' da sottofondo musicale per le vostre attività pomeridiane, perché sta iniziando come sempre una nuova puntata di Around Naples insieme a me Silvio Martino e siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, siamo pronti e carichi come ogni giorno, ci sentiamo infatti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Parliamo di musica da Napoli e dintorni, oggi tante belle notizie e c'è anche la rubrica Next Naples in cui approfondiremo un artista della scena musicale napoletana, tra l'altro un artista che ha droppato da pochissimo un nuovo singolo, ne parliamo più tardi. Prima parliamo di Mina e Pino Daniele, parliamo di Joint Album, Neff e Fabri Fibra, Clementino e Rock Quant e di tante altre canzoni che accompagneranno un po' il percorso musicale di oggi. E a proposito di musica e di canzoni, partiamo, lo facciamo ascoltando una canzone che in realtà non è solo napoletana ma anche un po' ligure, anche un po' genovese, infatti è Genova e Napoli, un link tra queste due città, Gigi D'Alessio e Alfa. Una

0: Una connessione, anzi un link, mi piace dire un link, fa più international, tra Genova e Napoli, tra il Genoa e il Napoli, tra due culture, due popoli che vivono con la stessa passione, diciamo che sono lontani soltanto geograficamente. Abbiamo ascoltato Genova e Napoli, l'ultimo singolo e l'ultima collaborazione di Gigi D'Alessio e Alfa, una canzone che tra l'altro stanno facendo viaggiare proprio fisicamente in giro per l'Italia, la stanno cantando e suonando in diversi posti bellissimi, appunto nel nostro stivale, anche a Napoli. Circolano tantissimi video che sono andati virali sui social della performance che hanno fatto con una vista eccezionale. Questa è una canzone che appunto unisce due popoli che storicamente sono sempre stati vicini, soprattutto dal punto di vista calcistico. Infatti questa canzone, come abbiamo più volte detto, è stata presentata per la prima volta proprio durante la prima giornata di campionato all'interno dello stadio Luigi Ferraris, appunto lo stadio del Genoa. Non parliamo dell'andamento di queste due squadre durante questa prima parte, queste prime giornate di campionato, ma se siete interessati all'argomento Napoli, c'è Note Azzurrissime in onda su Rai Radio Napoli di e con Antonello Perillo. Noi parliamo di musica e partiamo con le news di oggi. Come sempre partiamo da Napoli e lo facciamo parlando di due ritorni molto belli, molto interessanti e che insieme formano una magia eccezionale. Pino Daniele e Mina, perché Mina ha deciso di omaggiare Pino Daniele con l'uscita di Vento di Passione, una cover di una canzone bellissima che risale al 2007 che in quell'anno conquistò le classifiche e che tra l'altro vanta la collaborazione di Giorgia. L'inconfondibile timbro di Mina si intreccia ancora una volta con l'eredità artistica di Pinotto, del grande Pino, e appunto a distanza di quasi 20 anni della sua pubblicazione Mina ha deciso di vivere l'intensità musicale di questo brano che ascoltiamo. Poi parliamo del videoclip, parliamo del nuovo progetto in arrivo di Mina e tanto altro. Nel frattempo ci godiamo la bellissima voce di Mina, la poesia di Pino Daniele in Vento di Passione.
1: Il ricordo

L'interpretazione magnifica di Mina, di Vento di Passione, una canzone bellissima di Pino Daniele, cantata con Giorgia nel 2007. Pino è di tutti, può essere cantato secondo me da tutti, interpretato, stonato, suonato, vissuto, ma la voce di Mina lo rende speciale, soprattutto perché questo singolo è stato scelto un po' quasi come ritorno di Mina e quasi come inizio di un nuovo progetto discografico strutturato e pensato proprio per sorprendere. In arrivo infatti un nuovo album di Mina che uscirà il prossimo 6 ottobre e che si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze. Riprende una saga di progetti che ha pubblicato Mina, appunto Dilettevoli Eccedenze, l'ultimo capitolo, il numero 2, uscito nel 2023. Il racconto di questa canzone che abbiamo ascoltato è accompagnato anche visivamente da un videoclip molto interessante che è firmato Ospetek, che traduce tutte le malinconie e le sfumature emotive di questo testo. Il volto del videoclip è Luca Argentero, protagonista assoluto di questo cortometraggio. Mina ha saputo prendere un'opera d'arte e restituirla al pubblico con una luce assolutamente inedita e personale, frutto della sua fortissima identità musicale e artistica. Tra poco parliamo di eredità artistica e di come l'eredità di certi artisti venga raccolta e personalizzata da altri musicisti, cantanti, rapper che siano. Prima ascoltiamo un altro link che unisce più generazioni diverse. Enzo Avitabile, Neves 17, Juelier in Ore Diamanti, cioè la seconda parte di Mano in Mano.

0: noce oscura non bocca via luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah, o tempo che viene, tempo che va. Tempo se video, tempo te rao. Vinto che voto ma fa carri malato. Verifichi carato, identifichi le gamma, gamma legano gas.

Oro e diamanti, cioè Man & Man 2.0, Neves 17, Joelier e ovviamente il maestro Enzo Avitabile. Parlare prima di Pino Daniele mi ha fatto scattare una scintilla in testa, mi ha fatto pensare a come sia e cosa significhi raccogliere un'eredità artistica grande come quella di Pino, come quella di leggende che hanno scritto delle pagine importantissime della storia della musica napoletana e italiana. Prima ovviamente parlavamo insomma di Mina, che ha reinterpretato un brano di Pino Daniele, ma Mina è un'icona, è una leggenda, è una delle artiste più importanti degli ultimi decenni e quindi ha uno status tale che praticamente può fare quasi quello che vuole. Pensavo invece ai nuovi artisti, agli artisti giovani, agli artisti della nuova scena musicale napoletana, italiana che sia, che magari vogliono continuare e far rivivere l'arte di chi è arrivato prima di loro. Spesso sentiamo dire che Napoli vive un po' schiacciata dal peso dei propri monumenti, no? Per quanto riguarda la musica, si parla della musica classica, si parla della rivoluzione del Napolitan Power degli anni 70-80, come se quasi avere radici così profonde fosse una condanna a ripetere all'infinito sempre lo stesso copione, e quindi si corre il rischio di trasformare la musica e l'arte in una teca da museo intoccabile, inguardabile. Invece secondo me la musica merita di vivere altre vite, ecco, ne abbiamo parlato anche in un'altra musica, il programma con Walter, merita di far scattare, far nascere un'altra musica, altre emozioni, merita di destrutturarsi, di essere campionata e di essere adattata al presente, sempre però rispettandola, quindi senza stravolgerla. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, scriveteci sui nostri profili social se siete d'accordo o meno. Noi proseguiamo, ascoltiamo i Voga, poi parliamo di un bel po' di news dall'Urban Italiano.

chiedo scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Se un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

dimentica. Voga con Chiama non dimentica, la title track del loro ultimo album su Rai Radio Live Napoli, un disco che abbiamo largamente commentato insieme durante la scorsa stagione di Round Naples, un progetto che contiene molte collaborazioni: Coco, Cami, Vale Lambo, Vettosi, Sissi, Flaco G, 22 Simba, Prima Sansa a destra, Luchè, un progetto che è stato molto importante per i Voga, l'album di debutto per i due artisti napoletani che tra l'altro hanno recentemente partecipato anche al grande concerto che ha fatto Luchè all'Ippodromo di Agnano. Tra poco parliamo di Neffa e Fibra. Ascoltiamo prima Partenope, The Colors.

Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, un'altra delle tantissime hit che abbiamo potuto ascoltare in quest'estate 2026, una delle tante colonne sonore dei mesi caldi di quest'anno, anche se insomma parlare di mesi caldi per luglio e agosto è riduttivo, visto che siamo arrivati praticamente quasi a ottobre, quasi all'autunno, e continua comunque a fare caldo. Temperature a parte, parliamo di musica, iniziamo a parlare di un po' di news dall'Urban. Non possiamo non partire da una notizia che ha mosso tutto il mercato musicale, non solo urban italiano, e cioè l'arrivo di un nuovo album di Fabio Fibra e Neffa. Prima volta che fanno un joint album, prima volta che collaborano insieme per un disco interamente rappato, cantato e suonato insieme. Questo album si chiama Zarathustra Style e uscirà il 9 ottobre. Non è ovviamente la prima volta che collaborano i due, sono due leggende del rap italiano e durante le loro carriere si sono intrecciati più volte musicalmente parlando. Basti pensare che abbiamo il Fabio Fibra che abbiamo oggi anche e soprattutto grazie a Neffa, che gli passò le basi di quello che poi sarebbe diventato Turbe Giovanili, tra l'altro uno dei miei album preferiti del rap italiano e di Fabio Fibra. Allora, cosa bisogna aspettarsi da questo nuovo album? Ce l'hanno detto subito, anzi ce l'hanno fatto ascoltare con questo freestyle che hanno pubblicato una settimana fa, che rappresenta il primo brano del disco, però ancora non è uscito ufficialmente nelle piattaforme di streaming, nelle radio, quindi lo ascolteremo poi quando verrà droppato insieme al disco il 6 ottobre. Tra poco parliamo della tracklist che si può già leggere, anche se non ci sono per ora collaborazioni, vedremo se ce ne saranno. Parliamo dell'importanza di questo progetto e tanto altro. Prima li ascoltiamo insieme in una delle ultime collaborazioni che hanno fatto Fibra e Neffa, Foglie Morte. Forse

Già il 2025 è stato un anno molto importante per il rap italiano, perché è tornato il guaglione sulla traccia, no? Così come si definiva alla fine degli anni 90, è tornato Neffa con un album interamente rap, e cioè Cane Randagio, diviso in Cane Randagio parte 1 e parte 2. Entrambe le parti di questo progetto le abbiamo commentate nella scorsa stagione di Round Naples. In questo 2026 continua a sorprendere Neffa e continua a seguire il flow del rap, dell'hip hop, con Zarathustra Style, il nuovo album, il joint album con Fabri Fibra, che uscirà appunto il 9 ottobre. Possiamo leggere già una tracklist composta da 23 canzoni nelle piattaforme, l'hanno pubblicata anche sui loro profili social, si può vedere anche quanto sono lunghe queste canzoni, quanto durano. Ci sono quelli che con ogni probabilità saranno degli skit, perché durano tutti poco più di un minuto, che sono Fonoteca 1, Fonoteca 2, Fonoteca 3. Poi ci sono altri 20 brani oltre questi tre pezzi, ma per ora non ci sono collaborazioni nelle 23 canzoni che compaiono nella tracklist. Chissà se ce ne saranno e chissà con chi avranno scelto di collaborare per un progetto comunque così importante.

circondate, rinfiamma, ma non so fiuto. Perché la gente se scorda si te ne aiuta. Mo tra si indossa lotte raiuno, così che il pantofolo giornale va non da retta a nessuno. Ha già visto le che culo è più forte, ma solo per fare umore.

0: guadagno pure in Dan Emirates.
1: Ma loro ce l'avevano detto non solo 10 anni fa, 11 anni fa, nel 2015-2016, ai concerti che facevano insieme durante il periodo di O Mareo Sol, Capocannonieri, ma anche più recentemente, anche in questo singolo che abbiamo appena ascoltato, Emirates, Clementino, featuring Rock Quant, un brano droppato nel 2022, contenuto all'interno di Black Pulcinella, appunto il disco di Clemente del 2022. Nello special di questo brano, quando si palleggiano le rime Clementino e Rocco, Rocco dice proprio: vonno disco insieme con Rocchino e Aiena, sanna fuori i fan che fanno burdel. Cioè, praticamente ce l'avevano detto e si è finalmente concretizzato questo album, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, parlavamo di joint album prima, Neffe e Fibra, si è concretizzato il joint album di Rock Quant e Clementino, che uscirà il 6 novembre e si chiama The Album. Nel frattempo, da quando ne abbiamo parlato la prima volta, non sono arrivate tante altre grandi novità, ma sono arrivati un bel po' di commenti da parte di amici e colleghi della scena di Rocco e Clemente. L'hype, insomma, aumenta sempre di più giorno dopo giorno. Non sappiamo ancora però né tracklist né eventuali featuring di questo progetto. Tra poco apriamo la tanto attesa rubrica del martedì Next Naples. Nel frattempo ascoltiamo il protagonista di questa rubrica della settimana scorsa, Leo Pesci, featuring Morfugo e Tonico 70, The Bacone.

ma chi va sa, per me poco sono in grado. La te ponna fa quella che buona, poi passammo per quello e lasciamo l'urma. Viene a dirne con noi uscito da sto suono. Ogni volta che vega nebbete, che sporgerà la maggior parte dei voti sorribete. Che

Leo Pesci featuring Morfuga e Tonico 70. Leo è stato il protagonista della rubrica Next Naples di martedì scorso. Abbiamo ascoltato in questo caso The Bacone. Martedì parlammo non solo di questo brano, ma dei suoi ultimi mixtape, della sua musica in generale. E a proposito di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, parlammo anche del titolo di questa canzone, Bacone, che è una parola che deriva dalla parlesia, un linguaggio creato dagli artisti di strada napoletani per non farsi capire dalle persone che affollavano appunto la città di Napoli. Questo e tanto altro in Around Naples. Bene, proseguiamo, e questa canzone ci offre un collegamento naturale con la rubrica Next Naples di questo martedì e di questa settimana. Una delle tante novità di quest'anno è proprio questa rubrica, un momento in cui approfondiamo alcune delle tantissime voci protagoniste della scena musicale napoletana. Andiamo a caccia un po' delle Next Voices, artisti che stanno riscrivendo le regole del gioco tra nuovi suoni, suoni urban, barre, R&B, e che ovviamente hanno quel DNA napoletano che li contraddistingue. Il protagonista di questa settimana e di questa rubrica Next Naples è Devila, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Bitch I'm Sorry in collaborazione con Schioffi, un brano che arriva dopo un po' di mesi di silenzio musicale da parte di Devila e che arriva dopo alcune settimane di spoiler che ha fatto sui social, facendo aumentare ovviamente le aspettative e l'hype per questo singolo, di cui è uscito anche il videoclip. Lo ascoltiamo insieme, Devila e Schioffi.

L'ultimo singolo di Devila, abbiamo ascoltato Bitch I'm Sorry featuring Schioffi su Rai Radio Live Napoli. Devila tra l'altro è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma di Around Naples, e con lui parlammo anche del suo sound e di come si sarebbe potuto evolvere, no? Il suo sound. Io credo che in questo brano a livello di sound ci sia un giusto mix tra suoni urban, R&B, e credo che sia un po' l'evoluzione di alcune canzoni che hanno fatto parte della sua discografia, che fanno parte insomma del suo passato discografico. Complimenti a Devila per questo brano, complimenti ovviamente anche a Schioffi, non solo per parte della prod e per la strofa, ma anche per essersi cimentato nel cantare e nel rappare in dialetto napoletano, una cosa che stanno facendo in tanti ultimamente, e come abbiamo detto anche in occasione dell'uscita del singolo di Julier e Achille Lauro, un po' inorgoglisce il popolo napoletano. Secondo me questa canzone che abbiamo appena ascoltato assomiglia molto a livello di sound, anzi è un'evoluzione di Usala, Devila. Ogni emozione

La musica di Devila è questo, flow urban, ma anche melodie nei ritornelli, come in Usala che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rev Napoli, un altro brano di Devila che è il protagonista della rubrica Next Naples di questo martedì. La sua musica riesce ad incastrare bene più cose e riesce a spaziare in più generi musicali. C'è un crossover per natura nel suo rap, cioè assorbe il cantautorato, strizza l'occhio alle melodie pop, senza però svendersi e senza dimenticare da dove viene. Infatti c'è sempre quella visceralità campana che contraddistingue la sua musica. Quindi complimenti a Devila, ovviamente vi farò sapere riguardo tutte le future release di quest'altra Next Voice della scena musicale napoletana e italiana. E con questo chiudiamo la rubrica Next Naples per questo martedì e per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ciao.

Minuto dopo minuto ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Sono quasi le 16 di oggi, martedì 22 settembre 2026. Si avvicina sempre di più ottobre, ma soprattutto si avvicina sempre di più l'autunno, quindi stiamo uscendo dall'estate e ce ne stiamo accorgendo anche per quanto riguarda la musica, perché l'autunno è una delle stagioni più fortunate per quanto riguarda le release, le nuove uscite, le notizie, perché le puntate sono sempre più piene. Oggi abbiamo parlato di Vento di Passione, il brano di Pino Daniele interpretato da Mina e che anticipa il nuovo album di cover di Mina. Abbiamo parlato dell'eredità artistica di tanti artisti napoletani che viene presa dalle nuove generazioni. Abbiamo parlato di tante notizie dall'urban italiano. Neff e Fabri Fibra non c'è un joint album, il joint album di Clementino Roccoanta. E poi c'è stata la rubrica Next Naples. Il protagonista di questa settimana è stato Devila. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social, perché vi stiamo raccontando e vi racconteremo tante belle cose. Vi racconteremo anche questo weekend di October Days al complesso Palapartenope a Napoli, un evento di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: ai sant bravos, n'ha volut a tuorn, perquè ne sent la dor, ni és un lion e gent, perquè sento sabor, pur quan no en sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: d'amor, tirandomi una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crede.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

su fuori. Le tue storie di ragazzi fuori. Le mie storie di ragazzi fuori. Storie di ragazzi fuori.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

oscura, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

Stevo un po' sulle astrignuto, non ci formava nessuno. Era solo una panda blu, ma tengo il prato blu. Stasera non parlo più, vi canate ma pare tu. Guardo mare dall'hotel Vesuvio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non ho cuore, vecchio grosso e tutto mare. Tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui filure, perché

ricchezza del mondo. E ora sono ricchi cara per figli. Tutti i momenti, e già mamma.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Calinatella longa longa, longa longa, strettunella, strettunella, addostachella, namoratella, non sponta ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella, viarella.

carina tella, s'agli in cinamara, cerca mella, trova mella.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando adesti a me. E mo fa un anno e che me resta e te.

viento que passa piglia testa fronna e si durmenna trova sonno chino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

famiglia, paglia, cinque, lettera, cinque, e me ne torna a capo. La vendeva la lingua, ne spasa, passa, la brutta voce, uova a me. Che vanno di Vienna, mamma mia, stava a cinque, perché va d'amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli avvi ferma, all'avrei tradito. Di coppa a cucciolo famiglia, non è peggiore, non c'è una macchia, non c'è una striscia di nera, ma vengo per la vita, nessuna delle anche non va messo. Marito padre Salvatore.

congelo, la faccia a famiglia, non parla mai male qualcheruna, e giuro, non lo dica mai a nessuna, che lo copa a rugnare da me. Mentre che mo faccia a te tutto quanto, visto che la pausa è andata, tutte le malvagità, tutte le peccate, mannaggia la lingua, non posso parlare. Di no, di vita mia, c'è la monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata del famiglia, zitta e quieta, che sto io sommare fa. E non sapete come sia oggi in ora, da criatura e padre salvatore.

Jandira, nada pittoga, nada grandicotta, col capo parrugliana che presotta, si dà la nina, questo fa bambà. Mia moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, coro da rimane, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cascenda, se mi importa, di quando muore, tengo sempre a porta, roba la città d'orsa, per la città. O parrucchiana a me va assicurata,

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, adducando un mira le cianciuse e s'ha nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e tre.

succhia quando so belle che si trezion, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira la fortunata, via da chi te sente, sta voce allegramente, scendo silenzio attorno

più sta faccia non ride, me lacrima san fun, dinta sti mana me rossa san ser, e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno, e tremano